0: un'esperienza molto importante e mi ha commosso, quindi la consiglio a tutti i ragazzi e spero che prima o poi tutti potranno partecipare all'apparizione o comunque a venire qui a Medjugorje.
1: La ringrazio, buon festival!
0: Grazie!

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

oggi vi invito a ritornare alla preghiera personale. Figlioli, non dimenticate che Satana è forte e vuole attirare a sé quanti più anime possibili. Perciò voi vegliate nella preghiera.

vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: sono Rossella e sono qui a Medjugorje con mio marito e i miei bambini. E abbiamo deciso di fare questa esperienza del meeting per, anche se loro sono piccoli, per far vedere la gioia che si prova ad essere un'unica famiglia proprio sotto al manto di Maria.
1: Venire a Medjugorje per voi non è una novità, diciamo?
0: No, questa è la terza volta che veniamo come famiglia. E in passato siamo venuti anche singolarmente io e mio marito con un gruppo di preghiera che frequentavamo.
1: Allora, così immagino che voi già capite un pochino la spiritualità di Medjugorje e che avete sentito parlare di cinque sassi.
0: Sì.
1: Allora, questa ogni giorno noi parliamo di uno di questi argomenti, ciò che riguarda cinque sassi, oggi in particolare di Eucaristia. Per lei cosa significa, quanto è importante questo punto di riferimento con Gesù, almeno domenica, diciamo?
0: Noi nel nostro piccolo, se riusciamo, cerchiamo di vivere la messa quotidianamente.

perché come si nutre il fisico, il corpo con il pane, con il cibo, così nutriamo l'anima con la Santa Eucaristia e cerchiamo di trasmettere questo.

0: non saprei trovare altre parole, altre definizioni, se non quella proprio della pace del cuore, dell'anima, è un ristoro.
1: E quindi quando si torna a casa si viene pieno di questa
0: forza? Certo,
1: questa
0: si torna a casa pieni di pace, di Spirito Santo proprio, di tutto quello che Maria ci mette nel cuore. E la nostra, diciamo, missione è anche quella di far conoscere questo posto a chi non lo conosce o lo conosce solo per sentito dire, così superficialmente.
1: Ecco, questo festival, ogni festival ha sua frase. Questo festival ha questa parola, ad fontem, a tornare alla fonte. Cosa dice a lei questa parola?
0: Mi dà l'idea di una persona che nel deserto assetata e ha bisogno di dissetarsi, di ricaricarsi all'acqua. Questo, tornare alla fonte, tornare proprio a quello che ci dà vita.
1: Forse ha usato un termine meraviglioso, deserto. Il mondo di oggi possiamo anche paragonare con un deserto che ha bisogno di Dio. Proprio.
0: Certo.
1: Fenomeno, apparizioni, se la Madonna così lungo tempo viene qua da noi, secondo lei qual è il motivo che il Signore permette una cosa così grande tutto questo tempo?
0: Perché secondo me il Signore vuole convertire quanti più cuori è possibile. E oggi è molto difficile, perché il mondo è preso da tanto altro, non ha spazio per Dio.
1: Giovani,
0: il Signore ci manda la sua mamma a dire: venite a me.
1: Giovani ragazzi, voi avete i figli, quindi educare in questo momento figli non è facile sicuramente.
0: No, non è facile.
1: Però qua si può dire che è una fonte e bisogna portarli.
0: Qua prendiamo forza e ispirazione per cercare di tirarli su con delle basi solide. Ci proviamo almeno.
1: Ecco, poi una domanda è ciò che riguarda questo momento di festival. Siete già stati per periodo di festival o questa è la prima volta?
0: È la prima volta come famiglia. Io ci sono stata nel 2013 una volta.
1: Ecco, quanto è importante lodare il Signore con la musica, con i canti, come fanno i ragazzi in questo periodo?
0: Tanto, tantissimo. Secondo me è proprio il modo per coinvolgere anche i bambini, i giovani, per fargli capire che comunque la Chiesa non è solo noiosa, preghiere, ma anche gioia, musica, balli, canti.
1: Che c'è allegria.
0: Allegria.
1: Ho sentito
0: esatto.
1: Parlare una volta, si dice che alcuni in India, mi sembra di un'altra religione, dicevano forse io diventerei forse cristiano, però quando vedo che voi uscite dalla chiesa tutti tristi, allora non mi attira di entrare in chiesa. Quindi noi dobbiamo testimoniare con la nostra vita, con la gioia, perché Gesù Cristo è esorto, il nostro
0: esatto.
1: Dio è vivo.
0: Ci dovremmo stampare sempre un sorriso sulle labbra.
1: Eccoci. Io la ringrazio e vi auguro un buon festival.
0: Grazie a lei, grazie.

prendete e mangiate. Questo è

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue. E mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere. E perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici,
Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora

consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di essere gioia per voi e via nella speranza, perché la umanità ha deciso per la morte, perciò mi ha inviato per istruirvi che senza Dio non avete futuro. Figlioli, siate strumenti di amore per tutti coloro che non hanno conosciuto il Dio di amore. Testimoniate con gioia la vostra fede e non perdete la speranza nel cambiamento del cuore umano. Io sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna.

0: Sia lodato Gesù Cristo Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Ecco qua, di fronte a noi chi si trova?
1: Io mi chiamo Alessandra e sono originaria della Puglia, precisamente di Bari, ma vivo a Lugano da oltre 10 anni.
0: Ecco Alessandra, cominciamo questo discorso. Poco fa abbiamo un po' parlato e lei mi ha raccontato una bellissima testimonianza. Può raccontare a noi un po' com'è mai che è prima volta venuta a Medjugorje?
1: Allora, la mia prima volta è stato nel lontano 2010. Sono entrata in un'agenzia di viaggi perché desideravo fare un viaggio all'insegna della mondanità, nel senso volevo andare in Sardegna, precisamente in Costa Smeralda. E mentre organizzavamo il viaggio con la signora appunto dell'agenzia, sentivo un senso di inquietudine e non mi rispecchiavo in questo viaggio che mi proponeva. Sopra di lei c'era una locandina, un manifesto con il volto della Madonna di Medjugorje e sotto scritto Medjugorje. Dico: guardi signora, le devo dire una cosa, io ho cambiato idea, non voglio andare più in Sardegna, ma desidero andare in quel posto, perché io, vedendo quell'immagine, mi dà un senso di pace e di calma. Questa è stata la mia prima chiamata.
0: Diciamo che nessuno viene a Medjugorje senza essere chiamato, la Madonna chiama tutti, come dice alla fine: grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Precisamente.
0: Lei in questa situazione ha risposto alla chiamata, è venuta a Medjugorje.
1: Certo, e così è stato dal 2010 per tutti gli anni. Io ogni anno e sempre di più sento questa chiamata e non c'è un anno che non abbia sentito questa chiamata.
0: Quest'anno lei è proprio per festival qua.
1: Sempre.
0: Sempre veniva per festival.
1: Sempre, mi piace tanto questa settimana, perché mi piace stare a contatto con tutti questi giovani, con questo clima che c'è di gioia, di allegria, e questo mi riempie tanto, mi dà tanta gioia nel mio cuore.
0: Ma quanto è importante lodare il Signore con la musica, con i canti?
1: Allora, le devo dire una cosa, io tutti i giorni, prima di andare al lavoro, perché io sono infermiera, mentre sono in bagno, che mi trucco, mi improfumo, metto sempre come sottofondo, le dico sinceramente, i canti di Medjugorje, perché per me questo è un bel inizio per affrontare la mia giornata. Io ho un'applicazione, come tutti quanti, Spotify o altro, e ho questi canti melodiosi che mi accompagnano durante la mia preparazione per il lavoro.
0: Benissimo. Immagino che lei, come viene spesso a Medjugorje, già conosce molto anche la spiritualità di Medjugorje, aveva sentito parlare di 5 sassi.
1: Certo, certo, i 5 sassi su quale dobbiamo un po' edificare, poggiare la nostra vita, che appunto è la preghiera, il digiuno, l'eucaristia, la confessione. E quindi io credo che questi 5 sassi devono essere una direzione per la nostra vita spirituale.
0: Allora, in particolare oggi parliamo di uno di questi sassi, un sassolino che è molto importante come fondamento della nostra vita, questo riferimento con Gesù, almeno settimanale. Parliamo di Eucaristia. Cos'è per lei Eucaristia?
1: L'Eucaristia è la cosa più importante nella vita di fede, perché per me l'Eucaristia rappresenta l'amore, e le devo dire la verità. Io vado tutti i giorni, cerco di andare tutti i giorni a messa e di prendere l'Eucaristia, però quando non mi è possibile io vedo la messa attraverso la TV, TV 2000, e quindi l'Eucaristia, mi scuso se non riesco spesso a prenderla, però mi manca, perché non è la stessa cosa. L'Eucaristia è quell'incontro con il Signore che arriva dentro di te, e quel momento in cui arriva di te è forte anche la preghiera, e quindi io credo che sia proprio un'inondazione di amore nel nostro cuore, nella nostra anima, nella nostra fede.
0: Ad fonte, alla sorgente, come si potrebbe dire in italiano, e la frase di quest'anno dei festival, cosa la dice questa parola?
1: Alla fonte, alla sorgente, questo è un richiamo molto forte, significa tornare alla cosa più importante della nostra vita, mettere Dio al primo posto. Ecco perché alla fonte, alla sorgente, abbeverarsi di quell'acqua, di quella sorgente, di quella fonte, è l'unica cosa importante nella nostra vita, e Dio è la preghiera, e quindi è questo.
0: La Madonna ci chiama alla santità. Secondo te è possibile vivere il mondo santo? In modo santo, mondo oggi?
1: Certo, anche se risulta essere difficile con quello che vediamo sulla faccia della terra. Però la santità è un cammino e quindi per vivere santi su questa terra e per poi prepararci al paradiso, se è quello che ci aspetta sulla nostra vita di fede, sì, la santità la possiamo vivere su questo mondo, attraverso la preghiera, attraverso la benevolenza con i fratelli, attraverso la conversione, attraverso l'Eucaristia. E quindi sì, la santità noi la possiamo vivere come preparazione per il paradiso in questo mondo. Sì,
0: certo,
1: noi la
0: come diceva
1: vivere.
0: già qui inizia il paradiso se lo cominciamo a vivere.
1: Sì.
0: Così anche Witzka spesso quando parla di testimonianza
1: sì.
0: ci dice perché lei ha avuto esperienza di proprio
1: sì.
0: vedere come veramente il paradiso.
1: Sì.
0: Se lei crede che la Madonna appaia qui da più di 4 decenni, quale pensi sia il motivo principale per cui Dio e la Madonna ci parlano così a lungo in questo momento storico?
1: Ci parlano così a lungo perché vogliono che noi appunto su questa terra possiamo vivere quello che abbiamo detto prima, la santità, e quindi quello che vogliono è che noi viviamo in pace, tutti insieme, attraverso la preghiera, attraverso l'amore, attraverso appunto la fratellanza. Ecco perché ci chiamano, ecco perché la Madonna appare qui, perché è questo che vuole. Però noi spesso siamo sordi, perché nonostante sono oltre da 40 anni, non riusciamo ancora a vivere un mondo di pace. E quindi è questo che loro vogliono, che noi viviamo la pace tra tutti noi.
0: Oggi siamo il primo giorno del festival, oggi è apertura, tutto quanto,
1: sì.
0: Lei parteciperà a tutto
1: certo.
0: il festival. C'è una intenzione particolare per quale vuole pregare in questi giorni?
1: Io quello che desidero pregare in questi giorni è sia per me, affinché la Madonna possa servirsi di me, possa essere nelle sue mani tese e quindi che io possa essere strumento per gli altri, in qualsiasi modo, nella mia professione, nella mia vita matrimoniale, nella mia vita familiare. E nello stesso tempo io prego per la pace nel mondo e prego anche per la conversione dei cuori, di quei cuori che sono inquieti, che vivono uno stato di agitazione, per tutte quelle persone che si perdono. E questa è la mia preghiera.
0: Ecco, per concludere, un messaggio per i giovani, un messaggio per le persone che non conoscono la spiritualità di Medjugorje, che non sono mai stati, che non sono stati al festival, magari un invito, può dire due parole.
1: Sì, a tutte quelle persone che non hanno ancora avuto la chiamata, il dono, la grazia di partecipare al festival, io dico ai ragazzi di fare un po' di silenzio nel loro cuore affinché possano ricevere anche loro, perché è per tutti questa chiamata. Ecco, il dono della chiamata è per poter partecipare al Festival dei Giovani, che credo sia un evento meraviglioso e che secondo me tutti quanti nella loro vita devono vivere.
0: Vi auguro un buon festival.
1: Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, la mia chiamata per voi è la preghiera. La preghiera sia per voi gioia e una corona che vi lega a Dio. Figlioli, verranno le prove e voi non sarete forti ed il peccato regnerà. Ma se siete miei, vincerete, perché il vostro rifugio sarà il cuore di mio figlio Gesù. Perciò, figlioli, ritornate alla preghiera, affinché la preghiera diventi vita per voi, di giorno e di notte. Grazie per aver risposto

per me qui a Medjugorje è il secondo anno che vengo, sono venuto 2 anni fa ed è stata per me un'esperienza molto importante perché nel mio cammino di vita, nel mio cammino di fede ha avuto un impatto molto forte e questo anno è stato diciamo riaffermarsi di questo impatto, è stato riaffermarsi perché venire qui crea tanti momenti di gioia, ma allo stesso momento crea momenti di riflessione per quello che noi viviamo un qualcosa di indescrivibile, che parlarne è molto difficile, anche se uno viene qua a 10-15 anni, raccontare questo a chi non è mai venuto è una cosa estremamente complicata perché va vissuta nel pieno della propria vita, va vissuta nel pieno del proprio momento di fede migliore, perché venire qui è una grandissima prova di fede, perché è quel momento in cui tu dimostri la fede senza toccarla con mano, ma vivendola e soprattutto sentendo la presenza di Maria che è madre e la senti accanto a te. Venire qui è appunto sentire questo abbraccio di Maria nella propria vita. E la cosa più difficile, come abbiamo sentito in varie testimonianze qui, è portare questa fede, questo momento anche a casa, viverlo a casa e testimoniarlo a casa, perché l'unico modo per portare Medjugorje in Italia, per portarlo a casa, è vivendolo e testimoniandolo con la propria vita.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Oggi è sempre sia lodato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Lei si chiama?
1: Il mio nome è Walter, vengo da Napoli, sono qui con la mia famiglia. Questo è il terzo pellegrinaggio che facciamo come famiglia, poi sono venuto con il mio gruppo di preghiera anni fa, ho vissuto già il festival, questa è la seconda volta, ho voluto portare i bambini qua per la gioia, fargli vivere la gioia, loro, anche se non sapendo del festival, loro sono già contenti di venire a Međugorje, se a loro dico volete andare al mare a Međugorje, mi dicono Međugorje.
0: Bello.
1: E questa è una bella cosa, vuol dire che il seme è stato gettato e dobbiamo continuare a concimarlo con la preghiera e tutto quello che vuole il Signore.
0: La frase di questo festival è a ponte, ad ponte. Cosa dice per lei questa parola?
1: Per me questa parola vuol dire tutto, è ancora la misericordia di Dio che dice eccomi sono ancora qui, venite qui, dissetatevi, perché sono la vera fonte, come dice la Samaritana al pozzo, non illudetevi di ciò che vi dà il mondo, ma io sono qui, ora e per sempre. Questo vuol dire molto.
0: Bene, ieri sera penso che già stava qua a Međugorje.
1: Sì.
0: Siamo e ha avuto l'opportunità di stare nel momento dell'apparizione.
1: Sì, anche se eravamo quasi scesi perché c'era tanta gente con i bambini, perché loro sono voluti salire su con noi.
0: Ecco, facciamo caso che adesso ci guarda qualcuno che non è mai partecipato a un'apparizione. Come possiamo spiegare a queste persone cosa si percepisce in questo momento?
1: Io suggerisco sempre di lasciarsi andare, di lasciare un po' il pensiero e l'umano. E basta chiudere gli occhi e stare in silenzio. Penso che poi la nostra Madre Celeste fa lei il resto. Lei apre i cuori.
0: Allora, siamo primo giorno qua a Međugorje, quali sono le vostre aspettative? Avete una intenzione particolare per quale pregate questi giorni?
1: Io nell'ultimo periodo ho pregato molto per i sacerdoti e per l'unità della Chiesa. Il mio intento è di continuare su questo filo e su quello che vuole il Signore illuminandomi col suo Santo Spirito. E soprattutto, come ieri ha detto Ivan, pregare molto per le famiglie e per i giovani, perché i giovani sono totalmente allo sbando. Io, vivendo in una città come Napoli, bisogna cercarsi appunto la fonte, che Cristo cercarsi la fonte che è la Chiesa, perché al di fuori c'è solo il deserto.
0: A proposito dei sacerdoti, il nostro tema, il nostro argomento di questo festival sarà parlare tanto di questa spiritualità međugorjana, ciò che chiamiamo cinque sassi, e oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Per lei cosa significa, quanto è importante?
1: Io cerco di vivere l'Eucaristia tutti i giorni e dico ogni volta la offro sempre per i sacerdoti, perché non so, il Signore mi sta dicendo questo e pregare per questo. L'Eucaristia è la medicina dell'anima, dico sempre che è la medicina dell'anima e bisogna nutrirsi di questo, perché al di fuori tutte le medicine non portano a Cristo, anzi allontanano da Cristo. E questo lo sto vivendo, cioè sto avendo sempre più forza nell'avvicinarmi all'Eucaristia ed offrirla.
0: Se la Madonna sta con noi di più di quattro decenni, e secondo lei perché il Signore permette una grande cosa e per quale motivo viene così tanto tempo?
1: Viene così tanto perché anche negli ultimi eventi, quello che si sta vivendo nel mondo, ci sta chiamando. E anche se analizziamo i messaggi della Madonna, vediamo come una mamma, cioè lei ci dà le mollichine per farci capire in modo più semplice quello che Dio vuole da noi. E bisogna solo aprire il cuore ed invitare, per esempio ora che ho portato mia figlia più grande, ma vedo che è un pochino lontana dalla fede, mi rammarico solo, ma devo solo pregare per lei, punto e basta, poi il Signore fa, apre lui i cuori.
0: Ok, bene. Per caso lei suona qualche strumento musicale?
1: No, non suono.
0: Bene, cosa dice per quanto è importante, ad esempio, adesso che i ragazzi suonano, cantano, questo modo di pregare, di lodare il Signore, quanto è importante?
1: Forse questo deve essere, io dico che la Chiesa deve essere in uscita, i sacerdoti devono essere in uscita, quindi portare, questa è una fonte di gioia, e portare la gioia al di fuori anche delle piccole chiese. Ad esempio, io ho un avvenimento che abbiamo vissuto questa Pasqua, c'è il sacerdote uscito verso i giovani facendoli cantare.

0: mercanti.
1: E lo Spirito Santo opera.
0: E lo Spirito Santo deve soltanto operare in noi.
1: Io la ringrazio per,
0: grazie mille,
1: per
0: grazie
1: questa.
0: A lei.
1: Vi auguro buon festival.
0: Grazie mille, grazie.

Carissimi ascoltatori di Maria Vision, iniziamo questo giorno una nuova trasmissione dedicata a Maria Valtorta. Io mi chiamo Don Ernesto Zucchini, mi presento, sono il presidente della Fondazione Maria Valtorta,

che ha come sede Viareggio ed è stata la prima nel mondo a prendere su di sé l'incarico per diffondere, difendere, far conoscere Mario Valtorta e la sua opera. Forse già la conoscete, ci sono perlomeno due titoli diversi che sono circolati in questi ormai 50 anni oltre da quando è morta, cioè qui lo vedete, il poema, il vecchio poema dell'Uomo Dio e poi dal 1993 l'Evangelo come mi è stato rivelato. Queste sono l'opera principale, 10 volumi, ma ci sono anche altri libri che raccontano di Maria Valtorta. E proprio voglio ringraziare Maria Vision che ci dà l'opportunità di far conoscere la nostra fondazione, ma fondamentalmente Maria Valtorta e la sua opera. E cominciamo parlando di Maria Valtorta, quello che faremo sempre, e i suoi scritti, in un secondo momento, ma anzitutto lei. Maria Valtorta nasce a Caserta, senza essere però di fatto lei figlia di abitanti di Caserta. Lei è figlia di due lombardi. E nasce lì quasi per caso il 13 marzo 1897, proprio perché è suo padre, che è maresciallo d'artiglieria, è lì con di cavalleria, è lì con tutti i suoi parenti, tutto il suo reggimento. Ovviamente non si fermerà lì, starà lì solo 18 mesi e poi girerà per il nord Italia e dietro ovviamente a suo padre. Andrà a scuola al nord, in scuole private, perché la famiglia di Mario Valtorta è piccolo borghese, noi diremmo, avremmo detto. Lei dopo 18 mesi va a Faenza, poi si trasferirà a Voghera, studierà a Milano e non terminerà i suoi studi veramente, ma continuerà a studiare poi da un certo momento in poi da sola. Maria Valtorta però non è un analfabeta. Purtroppo in questi anni che ci separano dalla morte di Maria Valtorta, ma anche da quando era viva, anche se era una, oseremmo dire, una sepolta viva, con quella, il suo sepolcro era il suo letto e poi difeso dalla sua cassa, che non è altro che la sua casa, semplicemente. Perché lì ha scelto di vivere, lì ha scelto di fare compiere la missione che il Signore gli aveva dato da compiere. Mario Valtorta comincia a studiare a Milano una prima volta. Continuerà poi, comincia dall'asilo proprio, poi finirà per studiare un po' a Voghera e poi all'Istituto Bianconi di Milano, di cui sarà una delle signorine più brave, ma più brave in maniera settoriale però, perché Maria Valtorta aveva un dono straordinario nello scrivere, ma non ad esempio di far di conto. Lei sapeva fare, cosa incredibile, otto temi in classe, intanto che le sue amiche ne facevano uno, e ovviamente li faceva, e si può immaginare cosa succedesse degli altri 7 temi, evidentemente circolavano. Ma non erano copie del primo, erano 8 temi diversi, proprio pensati diversamente. Aveva una capacità, oserei quasi dire, oggi possiamo dirlo, quasi leggendaria nella velocità di scrivere. E quindi avevo questa facilità, all'opposto della matematica, in cui sarà bocciata, non all'Istituto Bianconi, ma in un istituto professionale a cui sua madre, la signora Iside, la costrinse, ma non funzionò. Dice che una delle cose più difficili per lei da capire erano le frazioni e quant'altro. Non sembrerebbe, dai suoi scritti una cosa del genere non appare francamente, anzi appare l'opposto. Io invece avevo questo blocco nei confronti della matematica. Suo padre invece, che era un soldato, ma era armaiolo della cavalleria,
con la matematica ci sapeva fare, perché ad esempio aveva fatto un brevetto che poi gli verrà rubato, ma questa è una storia a lato di Mario Valtorta, anche se sarà colpita da questo problema. Mario Valtorta farà la scuola in maniera esemplare, sempre, fin tanto che sua madre la lascerà. Passeranno diversi anni, sarà alla seconda superiore che sua madre la ritirerà perché voleva fargli fare l'istituto tecnico. Ma intanto, in questa signorina, era già successo qualcosa che dall'esterno non appariva, se non in maniera molto marginale. E cioè, pensate all'età di 4 anni e mezzo, Maria Valtorta ha un'esperienza che oggi noi diremmo mistica. Quell'istituto, c'è questa scuola, c'è un Gesù sofferente, morto, e quando tutte le sue amiche scappano perché fa paura, lei invece resta estasiata e dice, scrive, che quell'esperienza gli cambierà la vita per sempre. Addirittura aggiunge un particolare nella sua autobiografia in cui lei scrive, se anche avessi dovuto vivere per tutta la vita in un carnevale continuo, io mai avrei potuto dimenticarmi di questa esperienza. E infatti sarà così, perché tutta la sua vita sarà segnata da questo dolore che lei fa sua. Perché quando poi farà la cresima a Voghera, a Milano, dal famoso Cardinal Ferrari, il Cardinal Ferrari la chiamerà la piccola Valtortina, proprio per indicare la gentilezza, i modi gentili di Maria Valtorta, ma di fronte però a una situazione familiare che diventa un po' difficile, per lei sempre difficile, perché? Perché la madre non l'ha amata mai. È difficile per noi capire cosa vuol dire, se abbiamo conosciuto l'amore dei nostri genitori, per noi è difficile capire la situazione di Maria Valtorta, amata dal padre e in qualche modo vessata fino alla morte da sua mamma. Sua mamma Iside, oggi molti dicono, beh, ha fatto la parte dell'arpia, l'ha perseguitata in tutti i modi. Ma già da bambina, pensate che questa donna aveva avuto, nel parto è sempre stata una cosa difficile per la signora Iside. Il primo figlio maschio che lei desiderava muore nel parto. Maria Valtorta è la seconda, ma non nasce in maniera semplice. Nasce, ma la madre per un'emorragia sta morendo. Allora prendono la bambina e la credono quasi morta e la buttano su un tavolo lì e curano la madre per salvare almeno la madre. E la madre la salvano e poi si accorgono che la figlia, Maria Valtorta, è comunque riuscita, buttando fuori il sangue che gli aveva riempito la bocca, che di riuscire a sopravvivere. Maria Valtorta l'abbiamo grazie a questo episodio. Incredibile da un certo punto di vista, perché la madre avrà anche una terza gravidanza, però la perderà questa gravidanza in maniera naturale, ma per un gesto d'ira violentissima, non sappiamo, non è scritto perché, ma fece uno sforzo incredibile da sola, incinta, per alzare il letto con ira e il risultato era che ha perso il terzo figlio. Il risultato conclusivo è che Maria Valtorta è stata l'unica figlia non amata perché la madre voleva un maschio e così ha continuato. Ovviamente siamo all'inizio, è una storia che poi andremo avanti a raccontarla, una storia un po' particolare ovviamente perché Maria Valtorta quando la ritireranno dall'Istituto Bianconi e sarà bocciata poi nell'altra scuola, Maria Valtorta studierà da sola, cioè leggerà sempre. Due grandi amori erano la musica e la lettura. Leggerà di tutto, leggerà le cose anche più incredibili, come Platone ad esempio. Leggerà sua madre era insegnante di francese, quindi anche lei sapeva questo. C'è una piccola biblioteca in casa, ma quasi elementare. Però da cui Maria Valtorta ha saputo sempre attingere le cose più belle. Ovviamente, una volta lasciata la città di Milano, esce
e con la famiglia si trasferisce a Firenze. E lì diventerà Croce Rossina, nel senso che aiuterà, siamo 100 anni fa, c'era la guerra, siamo nel 1916, 17, 18, i soldati arrivavano e andavano curati e lei si mette lì, come era capace, come poteva essere capace, ma da quello che verrà fuori in seguito lo vedremo, Maria Valtorta mostrerà un carattere veramente indomabile da un certo punto di vista e quindi fortissimo e quindi capace anche di superare le situazioni più difficili, più gravi. Ovviamente a Firenze vivrà con la madre, avrà qualche esperienza, ma molto semplice, di persone che conosce, ma niente di più, salvo un avvenimento importante nel 1920. Lo riprenderemo la prossima volta.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: continuiamo adesso, lasciamo Maria Valtorta la sua vita che riprenderemo e parliamo della sua opera maggiore che una volta era il poema dell'uomo Dio ed è circolato molto, ancora oggi lo si trova in commercio, ma sul commercio informatico, niente di più, lo si trova, cioè usato di solito, come questo d'altra parte. Questa qui è l'edizione del 1975, direi che è l'edizione più curata di questa, del poema dell'uomo Dio, come venne chiamata allora. Poi, dal 93 in poi, ecco, c'è questo, questo è diventato l'Evangelo, come mi è stato rivelato. È pressoché identico. Quello che è cambiato sono alcuni elementi, perché sono stati tolti, per rendere più leggibile il testo, cioè il testo quasi da solo, in 10 volumi divisi comunque in maniera pressoché identica al poema dell'uomo Dio, però al vantaggio questo qui adesso di essere un po' più scorrevole. Vi ricordo che il poema dell'uomo Dio, come l'Evangelo, come mi è stato rivelato, sono 10 libri, 10 volumi, e divisi in 652 capitoli. Un'opera gigantesca, è inutile che ce la raccontiamo. E anche quando alcuni critici hanno cominciato a dire che sarebbe stato bene togliere questa o quella parte, perché è inutile, perché è un sovrappiù, poi abbiamo capito, chi ha studiato ha capito che non solo non era un di più, ma era indispensabile. Allora qui ci troviamo di fronte al poema dell'uomo Dio, qualcosa come 4.500 pagine circa, all'incirca, e che vanno insieme alle circa 10.000 pagine nell'originale. Vi ricordo che l'originale è semplicemente, sono quaderni di scuola di quell'epoca in cui Maria Valtorta scriveva con una penna stilografica. E quello è stata, esistono ancora questi libri, sono ovviamente, fanno parte della sua storia, ma sono importanti. Adesso credo che siano stati anche tutti fotografati, per cui non c'è problema, non c'è pericolo di perdita e si può sempre confrontare con l'originale. Però dobbiamo parlare del poema dell'uomo Dio perché, e dell'Evangelo, perché oggi molti conoscono Maria Valtorta non direttamente ma indirettamente, quindi è bene parlare del poema dell'uomo Dio, di questa meraviglia da tanti punti di vista, anzi io sono solito dire di questo miracolo, anzi di pluralità di miracoli, ma ne riparleremo. Adesso vediamo la Genesi, che cosa racconta l'Evangelo come mi è stato rivelato. Racconta semplicemente il Vangelo, è il commento autorevole, perché supportato da miracoli, un commento autorevole del Vangelo. Ma non è il quinto Evangelo, e questo qui dobbiamo dirlo all'inizio, è un commento autorevole, un'esplicitazione, ma non è il quinto Evangelo. Io lo devo dire perché molto spesso mi telefonano, mi scrivono e dicono: ma allora perché non succede questo? Come mai questo? Come mai quello? Come mai usate questa modalità sempre relativa rispetto all'Evangelo? Perché a noi sta a cuore. Vedete, Maria Valtorta dove la si può trovare? Al centro della Chiesa, nel cuore della Chiesa. E la Chiesa ha detto che cosa sono le rivelazioni private. Affronteremo poi una alla volta i vari problemi, ma se noi crediamo che questo, ovviamente me ne assumo la responsabilità, noi crediamo che questa è una rivelazione privata. La rivelazione privata non può essere una nuova rivelazione, perché non ci possono essere nuove rivelazioni, perché la Chiesa ha definito, e a noi sta bene, che con la morte dell'ultimo apostolo, cioè San Giovanni Evangelista, non ci sono più rivelazioni. Dio ha detto tutto. Qualcuno addirittura dice: Dio ha detto tutto in Gesù Cristo, tutto il resto è un commento. È vero, ma di fatto chi ci racconta di Gesù sono i Vangeli, e quindi dobbiamo tener conto dei Vangeli. Questo è l'elemento più importante, fondamentale. Quindi non il quinto Vangelo, ma un commento autorevole del Vangelo. Se vi viene in mente, e magari l'avete già letto, forse vi chiederete, ma però ci sono tanti episodi che nel Vangelo non ci sono, ci sono tante situazioni che il Vangelo non racconta. È vero, è vero tutto questo, ma in realtà non aggiungono niente a ciò che Gesù ha detto. Quando voi prendete in mano l'Evangelo, voi non prendete in mano una nuova rivelazione pubblica, ma semplicemente un commento all'unica rivelazione canonica, niente di più. E su questo dobbiamo stare attenti, perché il Catechismo della Chiesa Cattolica ci chiede, ai numeri 66 e 67, ci chiede di tener conto di questo, e mi sembra che sia giusto. Anche quando l'allora Cardinale Ratzinger presentò il terzo segreto di Fatima come rivelazione privata, c'è tutta una prima parte in cui spiega, in maniera da far suo, cioè da teologo come è stato, ma maestro teologo, come che cos'è, cosa si deve intendere per rivelazione privata. Noi abbiamo bisogno di tenere conto di questo, perché se questa è una rivelazione canonica nuova, a questo punto non si sa più qual è la verità, perché vuol dire che in qualunque momento la verità può cambiare. Ma non è così. Possiamo approfondire l'unica rivelazione, ma non possiamo variarla, cambiarla. Allora, l'Evangelo. Qual è la genesi dell'Evangelo? L'Evangelo di fatto nasce alla fine, qui la cosa è discussa, fra chi studia la cosa, insomma, tra la fine del 1943 e l'inizio del 1944, cioè in piena Seconda Guerra Mondiale. Bisogna tener conto di questo, perché Viareggio, il luogo dove è stato scritto, la casa di Viareggio, perlomeno quasi tre quarti è stata scritta lì, tre quarti, e il resto è stato scritto là dove Maria Valtorta ha sfollato nel 1944, perché lo Stato italiano aveva paura dello sbarco degli alleati a Viareggio e allora diede l'ordine di allontanarsi, e anche lei dovette andare a Pieve di a Sant'Andrea di Compito, cioè nella Lucchesia, proprio per sfuggire a questa eventualità. E ci resterà praticamente da maggio, da fine aprile fino al 23 dicembre del 1944. Sì, ma lì c'era la linea gotica, quindi quello che Maria Valtorta ha scritto in quel momento l'ha scritto in un tempo di guerra, sulla fronte, d'accordo, non era il fronte della prima guerra mondiale, non c'erano le trincee, sì, ma c'erano i bombardamenti aerei, c'erano le cannonate, c'erano i tedeschi da una parte e gli alleati dall'altra, e sulla linea gotica, purtroppo quelli dell'asse hanno fatto un po' di stragi in tanti posti e ancora oggi vengono celebrate, una per tutte, pensate Stazzema, che è lì vicino. Ma questo per dire l'entità dei bombardamenti. E addirittura il primo bombardamento è del primo novembre 1943 e da quel momento ne avvengono diversi. Gli alleati bombardavano continuamente, non come su certe città, specie tedesche, ma comunque hanno bombardato. Tra l'altro è interessante perché la gente si radunava, i vicini di casa di Maria Valtorta si radunavano da Maria Valtorta sperando nella protezione divina. Beh, direi che hanno visto bene, perché si sono salvati. E anche quando dopo essere sfollata è tornata a casa, tutte le case vicine erano rovinate, la sua era intatta. Ora, in quel dicembre 43, gennaio 44, inizia una storia che noi abbiamo nell'Evangelo come è stato rivelato. Cioè Gesù mostra a Maria Valtorta la sua vita pubblica, sia l'inizio, il prevangelo, cioè l'annunciazione, cioè l'incarnazione, San Giovanni Battista, eccetera, e poi e poi arriva fino all'ascensione, così anche e così l'Evangelo. Ma che cosa è successo? E qui bisogna intenderci, bisogna fare un attimo capire bene. Maria Valtorta comincia il 23 aprile 1943 ad avere delle locuzioni. Gesù gli parla nel cuore. Lei chiama subito, è un venerdì santo, è il venerdì santo di quell'anno, sono le 11:15, 11:30, subito ha questa locuzione, chiede, fa chiamare da Marta Diciotti, che in quel momento era la sua donna di servizio, la manda a chiamare padre Migliorini, quale corre, e lei domanda a padre Migliorini, che è il suo direttore spirituale, cosa devo fare. E padre Migliorini gli dà un consiglio strepitoso, di cui dobbiamo ringraziarlo. Lui gli dice: scriva tutto. E Maria Valtorta da quel momento diventa il piccolo Giovanni, colei che scrive ciò che Gesù gli dà. Prima sarà dei dettati per tutto il 43, qualche rarissima visione, e poi dal 40, inizio 44, fine 43, inizio 44, ecco che comincia a vedere. Ma vedere cosa vuol dire? Vuol dire che è nella scena. Maria Valtorta vede, ascolta, osserva e percepisce anche i profumi, il calore, il freddo, il caldo, eccetera. E poi proseguiremo la prossima volta.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione.

Bene carissimi, torniamo. Adesso affrontiamo un altro tema di Mareva Tratta, cioè i dettati, sono chiamati così, cioè le locuzioni interiori che lei ha avuto, che sono state tantissime. L'erede, il centro editoriale Valtortiano, ha raccolto questi documenti. In questo momento almeno sono quattro i libri. Il primo è I quaderni del 43, questo qui è l'edizione mia, ma è sempre edito dal centro editoriale Valtortiano. Poi ci sono I quaderni del 44 che riguardano questi il 1943, questo è il 1944. Poi c'è i quaderni 1945-50, in cui tra l'altro c'è dentro anche il commento dei primi quattro capitoli dell'Apocalisse, e poi hanno raccolto in questo, che hanno chiamato i quadernetti, fogli sparsi, aggiunte varie, e l'hanno raccolto in un libro, si chiama I quadernetti, e c'è dentro, sono gli anni che vanno comunque dal 43 al 50, anche questi. Poi vedremo anche di capire come mai si fermano questi anni, perché Mareva Tratta muore il 12 ottobre 1961, ma dal 57 al 61 resta un po' assente, resta completamente assente. Ma riprenderemo questo valore. Ora, i quaderni del 43, come i quaderni del 44, eccetera, rappresentano l'anno, e qui ci sono prevalentemente dettati, cioè ciò che Gesù inizialmente gli ha detto nel cuore, ma poi c'è un passaggio, il passaggio è questo, che Gesù si fa vedere, quindi sono dettati da una persona che Mareva Tratta vede, persona fisica, perché la abbraccia, la stringe e fa fare tutta una serie di altri gesti, ma anche in maniera che non tutti capiscono, ma Gesù si siede su una sedia lì vicino al letto, alla destra di Mareva Tratta, si siede e gli detta. E se viene interrotta, Gesù si ferma e poi si ricomincia. Gesù in carne e ossa e detta. Qui abbiamo i dettati, sia quelli che ha ricevuto nel cuore, sia quelli che sono stati letteralmente dettati. E qual è il compito di Mareva Tratta? Lei scriveva, scriveva e qualche volta poi riprende quello che Gesù dice, riprende il dialogo che lei ha avuto con Gesù. Questa è quasi un rapporto devoto, ma molto devoto, ma anche franco, ma anche umano divino, e qui si mostra anche in questo. Come nell'Evangelo, come nel poema dell'uomo Dio, si mostra il Gesù vero uomo, non solo uomo, certo vero Dio, ma veramente uomo. È interessante, sono i quaderni, perché ci fanno vivere i momenti. Vedete, noi abbiamo la prima cosa che Mareva Tratta ha scritto è la sua autobiografia, quella che gli chiese Padre Migliorini all'inizio del 44, del 43, fine 42, inizio. In 2 mesi lei scrive la sua autobiografia per il suo direttore spirituale, non perché sia pubblicata, non per farne un libro, ma perché il direttore spirituale la conosca. E quindi descrive se stessa, dentro e fuori, speranze, delusioni e di tutta la sua vita. E così abbiamo dei momenti incredibili. Così quando viene colpita alla schiena, così come deve le persecuzioni di sua mamma, così quando sua mamma gli impedisce di avere una relazione, oggi diremmo un fidanzamento, una relazione d'amore con un paio di persone, così come poi pretenderebbe invece che andasse a sposasse con qualche persona che piaceva a lei, ma Maria Valtorta a quel punto lì aveva già altri pensieri. Qui Maria Valtorta, quando accade questo, è già in qualche modo a letto, bloccata in un letto.
lo rivedremo questo. Io vorrei proprio dirvi qual è il valore di questi, qual è il valore di questi libri. Queste visioni sono importanti perché è Gesù che parla su temi, i temi più vari, ma tutti importanti, e a volte addirittura sono vere e proprie profezie. Ad esempio, l'Italia conosce un momento terribile e fortunato da un certo punto di vista, perché il 25 luglio 1943 cade il fascismo. Ma Maria Valtorta lo sa due giorni prima. Glielo dice in maniera indiretta Gesù. E quindi quando vedrà i giornali, non il 26 ma il 27, scopriranno tutti gli italiani, quindi Maria Valtorta, quello che Maria Valtorta sapeva già tre giorni prima: era finita un'epoca, anche se la guerra continuava con tutte le tragedie che da quel momento cominciavano. I quaderni quindi sono molto importanti perché sono commenti a brani della Sacra Scrittura, brani interi, oppure sono direzioni spirituali che Gesù fa a Gesù o l'angelo, ma ancora Maria Santissima, e poi alcuni santi, San Pietro ad esempio, oppure santi, Santa Teresina. Certo, bellissima ovviamente la presenza di Maria Santissima. Io adesso voglio leggervi un brano, il primo proprio, quello che ha aperto ogni cosa. Ed è quello della mattina del Venerdì Santo, 1943. Vi ricordo che io lo prendo dai quaderni del 1943, che sono editi tutti, questi come tutti i libri, dal centro editoriale Valtortiano di Isola del Liri. Se i libri li volete acquistare, potete andare lì sul loro sito internet, oppure potete andare in una delle tante librerie che ci sono su internet, oppure anche magari sotto casa. Voglio leggervela perché così inizia la storia della scrittrice Maria Valtorta. Scrittrice non per sé, come nell'autobiografia, ma per qualcun altro. Ed è interessante, lo dico qui, perché questo tocca l'Italia. Lasciatemi dire questo. Maria da Greda, che ha scritto queste 2000 e passa pagine della Città di Dio, era spagnola. La beata Caterina Emmerich era tedesca. Teresa Neumann era tedesca. Maria Valtorta è italiana. Guardate, chi conosce l'italiano bene nota come alcune parole sono tipicamente fiorentine o tipicamente viareggine. E questo è bello, pensare che la Madonna ha parlato nella nostra lingua, che Gesù ci ha raccontato le cose nella nostra lingua. Adesso la fatica che fanno gli altri per le traduzioni per noi non esiste. Noi sappiamo che Gesù si è espresso così, dovremmo cercare di capire, ma si esprime così. Vi leggo loro qualche cosa. 23 aprile, dice Gesù: la prima volta mio padre, per purificare la terra, mandò un lavacro d'acqua. La seconda mandò un lavacro di sangue. E di che sangue? Né il primo né il secondo lavacro sono valsi a fare degli uomini dei figli di Dio. Ora il padre è stanco, e a far perire la razza umana lascia che si scatenino i castighi dell'inferno, perché gli uomini hanno preferito l'inferno al cielo, e il loro dominatore, Lucifero, li tortura per spingerli a bestemmiarci, per farne dei suoi completi figli. Vi ricordo che siamo nel 43, è un momento di passaggio, sembra che la Germania stia ancora vincendo, ma in realtà la Germania è già sconfitta, ma loro non lo sanno.

sembra che il razzismo nazionalsocialista vinca. Ecco, questo è l'inferno che si scatena e tortura, per spingere, tortura gli uomini per spingere a bestemmiare. In un altro momento abbiamo questa bella immagine, dice, vedi, vince uno, vince l'altro, non è importante per il diavolo, l'importante è che gli uomini ci bestemmiano per lui, è importante per lui che gli uomini litighino, si maledicano fra di loro, si odiano, perché è questo che vuole lui, il Lucifero, cioè il diavolo. Noi siamo Dio, il Cristo, noi vogliamo la pace fra gli uomini, ma ci vuole che gli uomini corrispondano. E continua così, io verrei una seconda volta a morire per salvarli da una morte più atroce ancora, ma il Padre mio non lo permette, il mio amore lo permetterebbe, la giustizia no, sa che sarebbe inutile, perciò verrò soltanto all'ultima ora, ma guai a quelli che in quell'ora mi vedranno avendo eletto loro signore Lucifero. Non vi sarà bisogno di armi nelle mani dei miei angeli per vincere la battaglia contro gli anticristi, basterà il mio sguardo. Oh, se gli uomini sapessero ancora volgersi a me, che sono la salvezza. Non desidero che questo, e piango perché vedo che niente è capace di far alzare il capo verso il cielo, da dove io tendo loro le braccia. Diamo l'appuntamento la prossima volta, ringraziando Maria Vision di questo incontro e di questa trasmissione. Grazie a voi.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pregate perché lo Spirito Santo illumini affinché siate gioiosi, peccatori di Dio e testimoni di un amore senza limiti. Io sono con voi, figlioli, e vi invito tutti di nuovo. Incoraggiatevi e testimoniate le opere buone che Dio fa in voi e attraverso di voi. Siate gioiosi.

che si apriva in questi tempi, e da lì non sono mai mancato ogni anno a portare pellegrini. E adesso aggiungo che oltre che è cambiata la parrocchia, poi è nato anche un santuario che viene legato a questo santuario. Quindi credere a Medjugorje ci vuole una grazia di Dio. Se uno non prega, se uno non cerca Dio, è un po' difficile che possa credere. Ci fu un prete che mi disse: io non ci credo a Medjugorje. Io passai davanti e dissi: tu sei stato a Medjugorje? No. E allora stati zitto, per dire che noi non possiamo parlare di Medjugorje se non facciamo l'esperienza della grazia della Madonna qui. Sì, come io, abbiamo avuto l'esperienza adesso di conoscere tutti i veggendi. Andavamo sempre, quando venivamo qua, nella casa di Visca, venivamo a

una cosa particolare. Non abbiamo visto altre cose, però abbiamo visto che è un modo nuovo, e qui abbiamo anche in parrocchia portate tanti giovani, che la parrocchia si è rinnovata frequentando il santuario di Medjugorje. Sì, è l'interpretazione della parola pace. Quando parla Gesù della pace, dice: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Noi confondiamo la parola pace. Per il mondo la pace è del più forte. Chi vince la guerra, quello mette la pace. Non è così. Chi vince il male, chi è legato a Dio, chi vive di Dio, quello porta pace. Quindi tutte le manifestazioni per la pace possono essere aleatorie, se uno non sta in pace con Dio, con se stesso e con gli altri. E io portavo sempre i ragazzi a Medjugorje al festival, però quest'anno ho detto: facciamo una cosa, già ci sta la giornata mondiale del giubileo, siamo venuti prima. E il messaggio è sempre lo stesso: quando il giovane scopre la luce della verità, quando scopre la vera libertà, quando scopre che Gesù è tutto,

siccome era legato a Medjugorje, il vescovo mi chiese di fare il responsabile dell'anno mariano 87-88. Dopo, a un certo punto, da quell'anno mariano, ci disse: vogliamo fare una clinica dell'anima, e così per la Sandy, che se, quando ha un po' di fede, se è possibile. È venuto questo santuario che ha gli stessi canti mariani, lo stesso stile, e fa un bene enorme. Quando uno entra in questo, se tu vieni e facciamo qualche esperienza, poi invece mi ha dato anche la nomina di esorcista. Quindi quando uno viene là dice: oh, mi sento meglio, mi sento già liberato, perché a volte prima che vengono a ricevere la benedizione già la Madonna opera. Te lo volevo dire perché questo santuario è una dipendenza, voi a Podassi Medjugorje non lo sanno, però noi siamo legati. E il vescovo, quando ha iniziato, se no dice: voi appartenete a Medjugorje e altre cose, sappiate che la vostra Medjugorje è anche qui, per dire che continua, prolunga l'opera della Madonna anche

0: tutti, però nonostante tutto noi venivamo e quindi ci ospitavano nelle case, tutti, delle case povere, poverissime, però dovevamo portare noi il cibo, quindi non erano bagni, servizi, altre cose, e ci voleva un po' di resistenza, però quello che ha fatto la Madonna è qualcosa di straordinario.
1: Si può dire questa bellezza della semplicità, alcuni dicono a Medjugorje adesso si è sviluppata la città, però giù, qua resta quello che è.
0: Possono fare tutte le... Allora, la Madonna dice dove vengo io, viene anche il nemico presso a me, perché il commercio, questo, quest'altro, però andiamo sempre insieme, perché c'è la città dell'uomo e la città di Dio, siamo sempre in battaglia, però quando la Madonna opera, raggiunge quello che a volte i pastori non riescono a raggiungere. È come una grazia che si diffonde, come quest'altro.

che il Signore faccia i suoi progetti nonostante i nostri limiti, lo stile di Medjugorje si diffonde e rinnova tutte le parrocchie, perché noi siamo troppo programmati, troppo ingartati, troppo bloccati e non abbiamo la semplicità dei figli di Dio. Quando gli apostoli hanno iniziato, mica hanno fatto i programmi, si sono lasciati guidare come Filippo dall'angelo, lo portava di qua e di là. E a volte capita anche a noi, il Signore che ti porta, io credo che anche questo incontro l'abbia programmato. Una preghiera. Io voglio, adesso noi lodiamo la Madonna anche con questo, è un canto che non è di qua, ma è nostro, così.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Mi chiamo Paolo, vengo dalla Puglia, dalla provincia di Bari, Terlizzi in realtà, un paese a nord di Bari.
0: Paolo, sei qua per Festival dei Giovani e sei capitato per caso per Festival o già sai che è Festival?
1: Il Festival lo conosco già, in realtà questa per me è la quinta volta qui. La prima volta nel 2013, poi a seguire l'anno successivo, poi per varie vicissitudini, non ci sono venuto per qualche anno e negli ultimi 3 anni nuovamente e consecutivamente sono qui.
0: Cos'è per lei l'Eucaristia?
1: Per me è il momento più importante, sinceramente anche ogni volta che mi trovo a messa è il momento più speciale. Capita a volte anche il momento di distrazione durante una celebrazione, ma durante l'Eucaristia è proprio

0: quel momento unico che non riesco a perdermi e che veramente lo godo intensamente, perché sento veramente il contatto più ravvicinato e più intimo con il Signore.
1: Lei si trova qua per un momento proprio di festival, festival è diverso di quotidianità međugorjana, perché tutto è concentrato su questa spiritualità giovanile, molto si canta, molto si balla, tutto si loda Dio in questo modo un pochino diverso. Cosa dice per questo? Quanto è importante lodare Dio anche in questo modo?
0: Con il canto?
1: Sì.
0: No, è bello, è particolare, infatti questa è una cosa che mi ha stupito sin dal primo festival, questi canti, questi balli associati, diciamo, in una celebrazione. All'inizio mi ha fatto un po' strano, però lo trovo molto particolare perché rappresenta, ecco, un giusto connubio, questa propria gioia con il Signore di cantare, ballare, di stare in sintonia con Lui, anche attraverso la musica, che è sempre speciale.
1: Quanto sente questa unità internazionale qua a Međugorje? Avete fatto qualche amicizia con qualche persona, i ragazzi da altri paesi del mondo, durante il festival?
0: Per me il festival, seppure ci si ritrova con tante nazionalità, più di 50 nazionalità, ogni volta vengono annunciati dei numeri, però cerco di viverlo in maniera intima. E questa è la cosa bella, si è in mezzo a tutti, ma al tempo stesso si è anche
1: con se stesso
0: un po' soli, con se stessi, un momento di raccoglimento, però sì, capitano sempre i confronti con...
1: Tutti sono uniti in Cristo attraverso nostra Madre Maria. Qua durante il festival parliamo di santità, la Madonna ci chiama alla santità, secondo lei è possibile vivere la santità in questo momento, in questo mondo?
0: Beh, credo assolutamente sì.
1: E quanto
0: chiaramente
1: è difficile?
0: Ci sono sempre questa società che va oggi, va così veloce, ci sono comunque tante distrazioni, però non dobbiamo perdere mai la nostra luce, la nostra guida della Madonna, del Signore. E raggiungere la santità, sì, attraverso la preghiera e sforzarci per le buone abitudini e i giusti valori, perché purtroppo oggi veniamo distratti in maniera...
1: Con le cose superficiali.
0: Sì, sì.
1: La frase di questo festival, ogni festival ha una frase, la frase di questo festival è ad fontem, alla sorgente. Cosa dice per lei questa parola?
0: È bella questa metafora, perché venire qui alla fonte mi fa pensare alle origini, quindi sempre pensare all'inizio della nostra storia, della nostra vita, di ogni cosa, e quindi venire qui e fare anche un punto della situazione, analizzare la propria vita sin dall'inizio e pensarla così. Fare un punto della situazione sin dall'inizio, di ogni cosa o di ogni circostanza che magari in questo momento ci sta facendo tribolare o qualche difficoltà della vita, quindi venire qui alla fonte, alla scuola della Madonna, per trovare poi la giusta via.
1: Bene, adesso lei crede che la Madonna appare qui più di 40 anni.
0: Sì.
1: Allora, se lei crede questa cosa, ma secondo lei qual è il motivo perché il Signore permette una cosa così grande in questo momento storico?
0: Questa è una bella domanda. Credo che ci voglia dare dei messaggi importanti, soprattutto quello della preghiera, della conversione, e quindi del perché lo faccia qui non lo so, seppure questo paese ha tutta una storia un po' triste, o forse l'ha scelto per quello, perché ritiene che sia il posto giusto per farci capire e comprendere l'importanza di questi due cose fondamentali, la preghiera e la conversione.

conversione, sempre per il bene. Vi invito tutti a provare questa esperienza, prendetela come un viaggio alternativo, ma in realtà anziché un viaggio si rivelerà

0: buon festival.
1: Grazie.

0: Benvenuti a questa terza giornata del 29esimo Festival Internazionale dei Giovani qui a Medjugorje. Sono Sabina e oggi sono in compagnia di una comunità che secondo me voi conoscete benissimo, perché Maria Vision spesso si dedica e dà spazio alle meraviglie che accadono nella comunità Cenacolo. E sono in compagnia di Marco e di Pierre, grazie per essere qui con me.
1: Grazie a voi.
0: Oggi ci dedicheremo proprio a loro, vogliamo parlare di quello che stanno facendo a Medjugorje, della comunità che nasce già tantissimi anni fa, di uno spettacolo che vedremo anche qui durante questo festival e ascolteremo tantissime testimonianze di persone che erano un tempo

0: morti e oggi sono risuscitati perché hanno seguito Gesù. Marco, sì. Mi piace subito parlare con te di questo, anche perché lo spettacolo che andremo a vedere si intitola Seguimi ed è uno spettacolo che parla dell'incontro di Cristo con Pietro. Pensate, la bellezza di questo passo del Vangelo che dà massima accoglienza ad un semplice pescatore che diventerà poi il costruttore della Chiesa di Dio. No?
1: Sì.
0: Ed è un po' quello che accade a voi qui, Marco.
2: Sì, per noi Seguimi non è solo uno spettacolo, no? Come si è abituati a chiamarlo, no? Il nostro non è uno spettacolo, ma è proprio un'esperienza di vita, no? Gesù alla fine ha chiamato ciascuno di noi, proprio come ha fatto con Pietro. E Pietro era come noi, un uomo semplicissimo, normalissimo, che portava avanti la sua vita. No? Non, io personalmente sono stato proprio pescato da Gesù, no? In quella che era una vita comunque triste, senza un senso, senza un fondamento, senza qualcosa di veramente solido. No? E lì proprio in quelle tenebre Gesù mi ha chiamato, no? E mi ha chiesto di seguirlo in comunità, e per me è stata questa la comunità, no? Un rispondere ogni giorno alla chiamata di Dio, che è anche penso la vita di ogni cristiano, no? Però io ogni giorno devo dire questo sì, no? Perché comunque la risurrezione è una cosa che avviene ogni giorno, non è una cosa che dico un sì e vale per tutta la vita, no? Cioè io rimango sempre con le mie povertà, con le mie difficoltà, e devo dire sì ogni giorno a questa chiamata di Dio.
0: È proprio così, è quello che si vive qui in questo luogo, così come in tutti i luoghi dove la comunità Cenacola è presente, è un'intensissima preghiera. Ecco, questa è la cosa che contraddistingue la comunità, questi ragazzi. Ci si sveglia alle 5 del mattino, ogni giorno in questo Festival Internazionale dei Giovani vediamo migliaia di persone che già alle 5 stanno per la strada pregando, cercando Dio, perché sono in cammino. E poi il rosario, e poi la Santa Messa, e poi l'adorazione, e poi le testimonianze, i confronti, i canti, e poi le processioni, e poi le richieste, la grazia, le salite. Questo è il cammino che ogni giorno fanno questi ragazzi, ogni giorno, non in questa settimana particolare. Un po' descrivimi la vostra giornata tipo.
2: Allora, beh, la giornata è molto semplice, no? Ci svegliamo al mattino e la prima cosa che la nostra fondatrice Madre Elvira ci ha insegnato è dedicare il tempo a Dio, no? Quindi c'è sempre tempo per fare un po' di adorazione personale nelle nostre fraternità. Abbiamo una cappella con la presenza del Santissimo Sacramento, abbiamo la possibilità di iniziare la giornata così. E poi alle 6 preghiamo il rosario, il primo rosario della giornata tutti insieme, no? Come comunità, in ginocchio davanti al Santissimo, affidiamo tutte le nostre intenzioni, affidiamo la vita di Madre Elvira. E poi abbiamo dei momenti anche di condivisione tra di noi, no? Per vivere anche nella verità, no? Raccontarci, proprio imparare a tirare fuori quello che viviamo dentro, che è un po' anche l'esperienza del recital, no?
0: La verità vi farà liberi. Pier, come tu vivi questa esperienza? Innanzitutto dici chi sei. Ecco, Pier è un ragazzo francese.
3: Ecco, quindi sono Pier, vengo da Parigi, 33 anni, e fa un po' di anni che adesso sono nella comunità Cenacolo, in diverse fraternità in Europa. E l'esperienza della verità per me è stato un lungo cammino e una grande parte della mia risurrezione, perché ho passato anni di tristezza e anche di menzogne, di tante bugie, di falsità, dal mattino alla sera, per i miei interessi, per le mie paure, per la mia vergogna. E scoprire questo in comunità è stato una grande liberazione. Come lo sappiamo, la verità vi farà liberi è una cosa molto concreta, ed è stata una grande fatica che ho vissuto i primi mesi del mio cammino, poi grazie all'amicizia vera di tanti ragazzi attorno a me che mi volevano bene.
0: Come hai conosciuto la comunità? Chi ti ha portato qui?
3: È stato un caso veramente. Stavo male, ho cercato qualcosa che potesse aiutarmi. Ho trovato un sacerdote amico mio che mi ha un po' sopportato per un po' di mesi, però non era né sua missione né sua vocazione. E quindi cercando qualcosa ho sentito parlare di questa comunità e sono andato a vedere in una fraternità vicino a casa mia. È stato un po' subito un'intuizione che ho avuto dopo 20 minuti a parlare con i ragazzi lì. Ho detto sì, dai, vado, vengo. E è lì. Non posso neanche tanto spiegarlo, non sapevo neanche tanto bene dove mettevo i piedi. E vedo la preghiera della mia famiglia, mio angelo custode, qualcosa, come diceva Marco, che sono stato un po' pescato, è stata una grazia perché lì ho ritrovato la vita.
0: Ecco, ci sono tante testimonianze che noi nel tempo abbiamo raccolto della comunità Cenacolo. Siamo stati quasi ogni anno alla Festival della Vita, a Saluzzo, ovunque la comunità Cenacolo è presente, ci sono queste testimonianze vive, concrete, delle migliaia di persone che Suor Elvira ha salvato dalla droga, dalle dipendenze, persone nuove, rinnovate, che hanno scelto la vita vera. Ve ne facciamo ascoltare qualcuna di qui, di Medjugorje.
1: Buongiorno a tutti, amici di Maria Vision, sono Sofia e sono qui in compagnia di Marco, della comunità Cenacolo. Adesso darò la parola a lui e farò una presentazione di se stesso. Prego Marco.
4: Allora, buongiorno a tutti, io mi chiamo Marco, ho 22 anni e vengo da Padova. Sono in comunità qualche anno, è bella l'opportunità che ho ricevuto oggi di poter testimoniare quello che la comunità mi ha dato e specialmente quello che Medjugorje mi sta dando. Sono entrato senza la fede, non avevo molta fede prima, anche oggi ogni giorno devo lottare per quel poco che ho, però ringrazio veramente il programma che la comunità mi propone, tutti i valori che posso vivere oggi, aver potuto abbracciare il mio passato, la mia famiglia, piano piano, con la costanza, con la quotidianità, sono riuscito a, grazie all'aiuto di Dio e dei fratelli con cui vivo ogni giorno, a riabbracciare mia madre, ad accettare tutto quello che è successo, a trasformare questa ferita di dolore in ferita di luce, con la quale oggi posso vivere ogni giorno, potendo aiutare anche qualche altro giovane che si trova con le difficoltà come io ho passato, insomma, e poterlo vedere felice, vedere che posso dargli una speranza. Ringrazio anche perché ho imparato ad affidarmi della provvidenza, alla provvidenza divina di Dio ogni giorno. Noi non teniamo, come dire, non abbiamo il frigo, non abbiamo la dispensa, non mangiamo quando vogliamo, allora ogni giorno impariamo ad affidarci, Dio ci porta il cibo, ci porta i vestiti, ci porta il fratello con cui lavoriamo, ci porta una situazione da affrontare, è proprio tutto veramente in base a quello che ci serve. Dio mi ha portato anche qua a Medjugorje dopo 3 anni di cammino e veramente lo ringrazio perché era quello di cui avevo bisogno. Stare più vicino a Maria, diventare proprio suo amico, sentirmi suo figlio, e non c'è cosa più bella di stare là sotto alle sue braccia, al podbordo qua a Medjugorje, e sentirmi abbracciato, sentirmi un fedele come gli altri, non più quel tossico, non più quel ragazzo distante dal mondo, distante da tutto, ma sentirmi in questa grande famiglia. E ringrazio proprio la comunità per la verità che mi ha aperto davanti agli occhi, il progetto che piano piano mi sto creando per il mio futuro, la pace, appunto, ripeto, con la famiglia, che secondo me è una delle cose più importanti, essere se stesso e sapersi accettare con i difetti, con i pregi che abbiamo, ringraziando ogni giorno per il dono della vita. Questo è in breve quello che volevo raccontarvi, insomma, che sto vivendo alla fine, no? Grazie.
0: Ecco, ascoltare queste testimonianze è come rinnovarsi, è come ritrovarsi, è come ripescare quella parte che ciascuno di noi ha, chi più chi meno, che è buia, che ancora non è nella verità. Quante volte ancora a voi che fate questo cammino e lo fate a cielo aperto, perché questo luogo è, io direi, un convento a cielo aperto, perché il fatto che si prega continuamente, il fatto che ci si confessa a cielo aperto, il fatto che le chiese sono piene di ragazzi, è come stare in una comunità, solo che è una città, un'intera città che prega. Come voi vivete la vostra esperienza in questa città e quanto ancora buio ritenete c'è da illuminare.

0: Pier.
1: Io sono arrivato pochi giorni fa proprio per questo recital, quindi la mia esperienza in questa città è stata più del sudare, ma è anche un meravigliarmi. L'altra sera che ero qua con un ragazzo al momento dell'adorazione, mi ha colpito proprio il silenzio intenso, l'aria di preghiera, è una cosa che colpisce, soprattutto dopo aver vissuto tanti anni nella tristezza, convinto di un mondo scandaloso, cattivo. A volte fare questa esperienza che c'è del bene, a me dà speranza,
0: certo.
1: Mi dà il sorriso, certo. Mi dà anche il senso di un futuro possibile, bello, pieno di speranza, eccetera. E sono esperienze forti che non so, la grazia di vivere, perché è un dono. Io non ho fatto niente per meritarmi questo, veramente.
0: Sai, Pier, quello che tu dici appartiene a tutti quanti. Tutti abbiamo paura di questo futuro che sembra incerto. Allora, quando si incontra il bene, e voi l'avete incontrato attraverso la comunità, io attraverso altre persone, attraverso Maria Vision, e riconosco che il Signore è presente, e poi noi stessi ne diventiamo strumento di questa presenza. Dimmi la tua testimonianza di questa, proprio di questa verità, e di quanto buio ancora c'è da illuminare.
2: Allora, sicuramente, come dicevo prima, quello che siamo rimane un po', no? Non è che c'è un cambiamento totale, cioè comunque il bello è anche quello che io oggi mi sento amato per quello che sono, mi conosco fino in fondo, perché Madre Elvira mi ha insegnato, attraverso le condivisioni tra di noi, attraverso la vita comunitaria, attraverso la preghiera, anche questo rapporto quotidiano con Gesù, a vivere nella verità, no? Ed è pazzesco cosa si prova rivedere un po' la propria vita, la propria storia, e anche rivivere certi atteggiamenti, certe esperienze dopo tanti anni, come si percepisce di più il male, come si percepisce di più che c'è qualcosa di sporco, non so, che non sei vero, o che non sei stato leale fino in fondo, non hai dato il massimo di te stesso, perché la risurrezione è tanto quella, non è il cambiamento, ma è la risposta a quello che siamo dentro di noi, con le nostre luci e le nostre tenebre, la risposta che cambia, no? Cioè, io sarò sempre una persona magari egoista, pigra o con tutti i miei difetti, no? Però so riconoscere quando lo sono, e ho la possibilità in quel momento di scegliere.
0: Ecco, allora la differenza è la consapevolezza di ciò che è bene e di ciò che è male, che prima non si aveva. Perché quando parlo con i giovani mi rendo conto che la difficoltà dell'approccio è fargli capire: guarda, questo non è bene per te. Ma se loro non lo provano e non lo capiscono da sé, probabilmente non seguiranno mai il mio consiglio, ma hanno bisogno di spaccarsi la testa al muro, dopodiché comprendere che quello non era male e non era bene. A voi vi è capitato pure così?
2: Sì, nel senso che se ripenso alla mia vita, tanti atteggiamenti che credevo giusti, no? Mi rendo conto oggi che tante cose erano strane, tante cose non erano per il verso giusto, no? E però è quella la vera libertà, no? Sapere che sei così, cioè non sei perfetto, non lo sarai mai, e più mi riconosco che ho bisogno di aiuto, che non posso farcela da solo, e quella è la forza della nostra comunità,
0: certo.
2: Più ci riconosciamo poveri alla fine, e più la grazia di Dio abbonda proprio, e questo ci rende liberi.
0: Per quanto possa sembrare una domanda strana, vi prego, se potete, di rispondere. Per i giovani che ci stanno seguendo, soprattutto per gli adolescenti, o Pier o Marco, o entrambi, la marijuana è sottovalutata dai giovani. Pensano che farsi uno spinello, una tantum, o farselo ogni giorno, farselo non so quante volte al giorno o quante volte alla settimana, sia del tutto normale. E perché no? Perché no? È un divertimento. È una miriade di ragazzi che spero in questo momento ci stanno ascoltando, lo fanno con questa superficialità. Potete dare loro un consiglio?
1: Ma penso che non tocca solo la marijuana, è una cosa che viviamo tante volte, e a volte qualcosa ci tira lì anche adesso, e la tentazione che abbiamo di diminuire il male che viviamo.

0: di farlo sembrare niente. Tante volte ci si dice che la più grande arma che ha il demonio è fare credere che non esiste, e io l'ho vissuto a pieno tutta la vita.
1: Cioè, dimmi.
0: Quello che ho vissuto nel mio passato, che era più lato telefono, computer, chiusure, poi uscivo da casa soltanto per andare a bere con gli amici, tra virgolette amici, conoscenze, solo per divertirmi, insomma. Io ho passato una vita a pensare che erano o gli altri stupidi o che non capiscono, o i miei genitori o chiunque mi spiegava che magari non andava bene, ma io conosco lui e così eccetera, va tutto bene, soltanto un po' intanto fermo quando voglio. Per una parte ne ero convinto, una parte dentro di me diceva anche sì, cioè ero un po' consapevole di cadere negli estremi, non ero così tanto sicuro di essere, cioè avere il controllo di tutto questo, ma nell'insieme ho passato una vita a convincermi che non era così e che era tutto a posto, fino a quando ho proprio battuto la testa. Ma questo non lo auguro a nessuno, non serve andare fine lì, solo capita, poi prima o poi arriva. Come ci dice madre Elvira, quello che facciamo ci ritorna un giorno o l'altro sempre in testa, nel bene anche, così. Grazie
1: anche
0: a Dio,
1: nel bene, grazie a Dio,
0: ma è così. E non posso dire che è stato un bene. Oggi posso dire che un po' è stato un bene, perché dopo aver incontrato la comunità vivo una vita piena, eccetera. Ma
1: adesso sei tu strumento per salvare tantissime altre persone che magari,
0: infatti,
1: stanno rischiando questo tipo di approccio sbagliato con il male che serpeggia. Io l'ho chiamato adesso marijuana, che forse è un male minore, tu l'hai chiamato male generico, però è un male che serpeggia intorno agli adolescenti ingenui che in qualche modo vorremmo aiutare ad evitare di sbattere questa testa maternamente, e adesso voi con l'esperienza invece di uomini adulti, ma siete stati i giovani che hanno sbagliato, quindi con questa forte esperienza di cui vi ringrazio di cuore per darne testimonianza. Marco, volevi dire qualcosa?
2: Sì, no, volevo aggiungere il fatto che a volte guardiamo le grandi cose, i grandi problemi, no? Come diceva lui, non è un problema della droga, non è un problema dell'alcol, cioè è un problema di come viviamo la sofferenza, come sappiamo soffrire, come sappiamo riconoscere il male, no? Perché il male è veramente sottile, e oggi penso che non c'è problema di alcol, droga, c'è problema che non siamo più capaci di lottare sostanzialmente, di accettare che la vita
1: che
2: alla fine
1: concetto.
2: Non è solo rose e fiori o
1: sì,
2: stare
1: sì.
2: bene, no?
1: Sì, sì.
2: Cioè anche
1: al
2: lottare.
1: Minimo problema ci si tira indietro, ci si deprime, non si è in grado, si diventa
2: sì.
1: apatici.
2: Ogni storia è diversa, ognuno sì. reagisce in modo diverso, chi con la droga, chi con anche un uso scorretto, non so, della sessualità, dell'alcol, delle sigarette, cioè ci sono mille modi di scappare dalla difficoltà, ed è solo quello il problema.
1: Grazie, grazie Marco, grazie Pierre. Io adesso vi farei ascoltare altre testimonianze davvero interessanti che abbiamo ripreso questa mattina alla comunità Cenacolo.
3: Ciao a tutti, sono Sara, sono italiana, vengo da Verona. Sono in questa comunità Cenacolo da 3 anni e mezzo anche. E ho conosciuto la comunità Cenacolo anch'io qui a Medjugorje. Ho fatto 2 pellegrinaggi con la mia famiglia, però diciamo senza fede, senza proprio vuota dentro. È stato un pellegrinaggio un po' obbligato dalla famiglia. Però mi ricordo che l'unico momento che sono stata proprio lì con la testa era proprio le testimonianze al campo della vita, e mi ha proprio toccato il sorriso e la gioia negli occhi di questi ragazzi che così senza vergogna, senza paura, hanno testimoniato la loro vita e i loro sbagli. E non so, in quel momento lì dentro di me proprio mi guardavo un po' dentro, e però non avevo ancora quella libertà e quella umiltà di chiedere aiuto, perché quando sono entrata in comunità avevo 18 anni, sono entrata io più che altro per tristezza, perché davvero ero vuota, ferita comunque anche in famiglia, perché sono la terza di 5 figli.

due fratelli più grandi, due sorelle più piccole. In tutti i modi volevo proprio essere, non so, farmi sentire grande, no? Farmi vedere grande. Però alla fine mi comportavo come una bambina. E quindi da lì si sono accumulate tante ferite, anche con mia madre, tanti paragoni, tante gelosie verso di lei, perché comunque lei è sempre stata una donna di fede, i miei genitori sempre uniti, sempre di preghiera. E lei è sempre tanto pulita, invece io comunque tanto ferita anche con i ragazzi, no? Perché essendo tanto vuota, cercavo proprio di riempirmi con loro, no? In modo proprio totalmente sbagliato. E niente, sono entrata nel 2015 in una fraternità femminile dove anche io pensavo di entrare per aiutare gli altri, quando invece proprio non avevo quell'umiltà di chiedere io aiuto per prima, perché davvero ne avevo tanto bisogno, perché avevo perso il sorriso, l'entusiasmo e la voglia di vivere, di fare, di donare. E quindi entrata in comunità mi hanno... non so, mi hanno appoggiato, diciamo, un angelo custode che comunque stava con me 24 ore su 24. Era una ragazza americana che davvero la porto nel cuore, perché mi ha aiutato proprio ad aprire il cuore e a mettermi tanto in preghiera, perché era tutti i vuoti che avevo, ero in cerca di qualcosa, ma non sapevo che comunque era la fede, era Gesù. E davvero, quindi la prima cosa che ho riscoperto in comunità è che pian piano mi stava ritornando il sorriso, la serenità e anche davvero l'amicizia. La prima cosa davvero che mi ha colpito era proprio l'amicizia vera, le piccole carità nascoste, anche solo, non so, riempirmi il bicchiere di acqua, non so, tutte cose che... non so, io avevo perso, insignificanti per me, che però iniziavano proprio a riempirmi, no? E davvero anche io ho questo dono di fare il recital. La prima volta che l'ho fatto è stato nel 2016, ho fatto il credo, però avevo un anno di comunità, ero tanto immatura ancora, tanto bambina, dovevo ancora fare dei passi anche con i ragazzi, dovevo ancora guarire tante cose, quindi non è che l'abbia vissuto tanto bene nella libertà, ancora non avevo incontrato e ritrovato me stessa, quindi è stato un recital un po' così, vissuto ancora nel mio mondo, nel mio egoismo, egocentrismo, era solo un farmi vedere dagli altri per quella che non ero e che non sono. Invece davvero poterlo rifare, va bene, il recital, però il nuovo recital, il Seguimi, quest'anno, è, non so, davvero mi riempie, cioè è una cosa per cui ho pregato per questi 2 anni, per davvero poterlo vivere meglio, perché nella nostra comunità abbiamo fraternità femminili, maschili e miste, è da un anno che sono in una comunità mista, quindi anche lì ho potuto proprio avere il contatto con i ragazzi e quindi anche lì poter fare un cammino e proprio purificarmi, e davvero vedo tutti i frutti di questa sofferenza che comunque ho vissuto, perché non è una comunità davvero che pretende, perché, come dire, anche la nostra quotidianità è una, proprio come diciamo sempre, una scuola di vita, e quindi magari, non so, vivere con gli altri, magari ti trovi benissimo, stai bene con tutti, però se finché non stai bene con te stessa, come dire, è una cosa un po' così per aria, non è vera. Allora davvero, finché dopo 3 anni davvero sto proprio, ho un po' iniziato a ritrovare me stessa, a stare bene, ad avere una certa serenità nella mente, nel cuore, davvero adesso sono anche davvero tanto aperta nelle amicizie, vedo che proprio è importante questo, prima stare bene con se stessi per poi stare bene con gli altri, io questo proprio non l'avevo proprio capito. Una cosa che anche mi emoziona tanto è che in questo posto i miei genitori hanno pregato tanto per me prima che entrassi. Davvero mi ricordo tutti i pellegrinaggi, tutte le salite al Križevac, dove pregavano per me, dove...

0: proprio mi affidavano alle mani di Maria, no? E quindi dopo comunque ritornare in questo posto santo con uno spirito diverso, con più fede anche se piccola, e poter ricambiare tutte queste preghiere comunque mi avvicina tanto a loro, anche se comunque ho vissuto sempre sotto lo stesso tetto, cioè li vedevo tutti i giorni, tutto il giorno, ma proprio non li apprezzavo per niente, anzi li sentivo così, così lontani, perché davvero non c'era rapporto, non c'era comunicazione, non c'era vicinanza fra di noi, no? Invece adesso niente, cioè entrata in comunità, anche se così lontani fisicamente, ma proprio li sento davvero tanto vicini. E la comunità non è che, come dire, prende solo te che hai bisogno, magari per tossicodipendenza, alcol, tutti i problemi possibili, ma prende anche comunque la famiglia, se è aperta, nel senso, io sento che davvero la comunità sta facendo tutto per me, mi sta proprio dando, e io sto cercando quotidianamente di ridare, anche se non è mai facile. E niente, diciamo, questa è un po' la mia vita, e è davvero l'unica cosa che voglio trasmettere è proprio di, non so, di aprire il cuore, solo quello. Grazie.
1: Ho conosciuto la comunità qua a Medjugorje. Anche per me Medjugorje è un posto speciale, perché qua alla fine si è iniziata la mia conversione e qua ho incontrato la comunità che mi ha cambiato la vita. Io vengo da una famiglia semplice, non avevamo tanti soldi, ma si viveva bene. Mia mamma e mia nonna sono le persone che mi hanno trasmesso la fede. Mio padre non era una persona tanto credente. Da quando mi ricordo, da quando ero piccola, tra i miei genitori non andava tanto bene, anche sempre erano litigi in casa, anche non ha avuto mai un esempio della una famiglia unita. Per me, bene, mi sono abituata a vivere così. Mia mamma ha fatto tutto quello che poteva per educarmi bene, per trasmettermi la fede. Da quando ero piccola partecipavo, andavo in chiesa, ho preso tutti i sacramenti, ma da quando ho iniziato ad avere 13 anni ho iniziato anche a ribellarmi, e così ho iniziato a fumare le sigarette, ho iniziato a bere, piano piano ho incontrato anche le persone con quale ho iniziato a prendere la droga. E così sono andata piano piano, ma alla fine mi rendo conto anche nell'educazione che mi ha trasmessa anche la mia mamma, che tante volte non sono stata quella che mi hanno le cose proposto, cercavo io, penso che cercavo tanto una scappatoia proprio per dimenticare dei miei problemi, non volevo mai guardare delle cose, alla fine quelle che non andavano in casa. Per me è stato quello di divertirmi un po', cercare un po' le persone con quale mi sentivo bene, con quale mi sentivo accolta, e così cercavo di scappare dalla realtà. E piano piano andava anche bene, ma crescevo, dopo anche era periodo dove anche ho smesso di drogarmi, prima, quando sono arrivata nel momento più difficile, come è caduta abbastanza profondo, mi sono anche ripresa dopo, arrivato proprio quel momento che ho sentito che avevo bisogno di qualcosa, anche sentivo che avrei bisogno. Ho iniziato a cercare Dio, ma non ho iniziato a cercare nella fede cristiana. Ho sentito proprio questo, che tra varie situazioni che si parlava anche in chiesa, ho iniziato a cercare qualcos'altro, anche ho voluto diventare una protestante, ho iniziato a cercare un po' la fede in questo, ma in un momento quando già ho preso le scelte, quando volevo fare il passo, quello fino alla fine, mi sono resa conto che mia mamma si è ammalata e doveva venire qua a fare il pellegrinaggio a Medjugorje, ma di fatto che aveva le polmonite, è stata in ospedale, mi hanno detto che devo andare io. Non mi piaceva quello, non ero contenta, ero tanto arrabbiata e non volevo aprire il cuore proprio per venire qua. Ma non avevo un'altra scelta, sono venuta qua a Medjugorje e qua si è iniziata la mia conversione, anche di momento quello che la Madonna mi ha aperto il cuore proprio qua in questo posto, anche la comunità ho conosciuto attraverso recital, era recital credo, era 8 anni fa quando sono venuta qua per la prima volta, qua mi ha cambiato la vita, penso che anche soprattutto mi ha cambiato la vita conoscere la comunità Cenacolo, vedere tutti questi giovani che hanno avuto i problemi stessi come io e vedere così risorti, così con un messaggio così bello di trasmettere quella gioia, quella vita con le danze, per me è stata una cosa grande. E così piano piano quando sono ritornata ho iniziato sempre a cadere di più, soprattutto nella depressione, nella droga e nell'alcol e nelle tante cose che alla fine piano piano ho iniziato a pensare anche di suicidio, così ho capito che ho bisogno di aiuto e così ho fatto i primi passi di entrare in comunità, anche se la comunità per me pensa che è l'unica soluzione proprio di uscire dai miei problemi. È stato alla fine così, entrando pensavo che entro in un paradiso, così senza problemi, senza le difficoltà, e alla fine ho capito che non è proprio quello. La comunità è una scuola di vita, è la possibilità proprio di imparare di vivere, di rafforzarsi, di cercare proprio anche la gioia nel Dio, nella preghiera, nelle cose anche quelle che sono dentro di me, non fuori di me. È stato tanto difficile sicuramente di fermarmi, di fare i passi e di rimanere. Penso che le ragazze, quelle che mi hanno accolto, che mi sono state vicino, penso che se non è l'amicizia, le persone che mi hanno sempre aiutato, che nei momenti più difficili, quando volevo andare, mi hanno fermato, stavano vicino, non sarei arrivata qua. E penso che sì, sarei ritornata della vita di prima. Anche davvero ringrazio tanto a tutte le persone che mi sono state vicino, che hanno lottato proprio per la mia vita, e sono tanto contenta. E sono tanto contenta per questo, perché adesso io oggi, dopo le 6 anni che sono in comunità, non so, provo a lottare anche per la vita degli altri, provo trasmettere quello che ho imparato, anche se tante volte è difficile, perché mi rendo conto ogni giorno delle mie povertà, quelle che ho, che tante volte trasmetto magari più ansia alle persone come la gioia, ma non so, ogni giorno sto provando a dirmi di sì, proprio di vivere qua, di proprio sentire di vivere per Dio, di fare le cose nel bene, che come nel mondo, tante volte magari pensando di uscire, di andare, ma proprio sento che qua posso fare qualcosa magari che serve per qualcuno, anche le cose che magari non si vede, non si contano fuori, ma sento che il mio cuore mi tiene qua, perché posso fare qualcosa meglio. Una cosa grande che anche ringrazio tanto la comunità, che è un grande dono di poter fare recital. per me questo recital è stato davvero una cosa grande, importante, perché va bene, quello che vedete voi, dietro di noi abbiamo fatto tante prove, tante lotte, tante guarigioni, abbiamo pianto sul palco e ci siamo commossi, abbiamo vissuto tante volte, abbiamo portato la nostra vita sul palco, e anche quello che facciamo dietro, proprio anche le notti, quelle che abbiamo lavorato, abbiamo cucito, abbiamo fatto, abbiamo superato tanti limiti che avevamo, che tante volte pensavamo no, non ce la faccio più, ma le abbiamo fatte, e fisicamente e mentalmente e con ognuno penso di noi ha fatto un sacrificio grande, ha superato tanti limiti e abbiamo dato tutto il cuore, quello che abbiamo messo tutto cuore a quello che potevamo. Anche io voglio ringraziare sicuramente non solo a Dio, la comunità, ma tutte le persone che sono state vicino, che mi hanno trasmesso la fede, che mi hanno aiutato di fermarmi in comunità, che hanno lottato per la mia vita, e ringrazio soprattutto anche Madre Elvira che ha aperto la comunità e che si è donata tanto, e oggi possiamo essere qua e testimoniare con la nostra vita quello che il Signore ha fatto dentro di noi, quello grazie.
2: And I entered community when I was 19. Growing up, I grew up in a Catholic family. I went to Catholic school, but I never had a faith that was mine. It was always something that I did because my family did it, and it was something that I knew about God because I learned about Him in the textbooks, but I never met Him. And I was always a very sensitive kid, and I never learned how to express myself healthily. So I would go to school all day long and I would have all these reactions with the other kids, and I would come home and I would just throw tantrums and not know how to talk about what happened. I started going to therapy when I was very young, and instead of learning how to deal with these things right away, they put me on medication. And this led to just learning that when I had a problem, I could take a pill and it would fix it. And in high school, I fell into a lot of depression. I was always very sad, and I was searching for something. I had this hole inside of me, and I was trying to fill it with all of these things of much lesser value than God. But at the end of the day, I always knew that I needed Him. And I went to four different high schools, just constantly escaping from myself. I thought that if I changed schools, maybe I could start over again. But every time it just got worse and worse. And the third high school that I went to was an alternative school where all of the kids who had been kicked out of their high school went to. And it was there that I learned that the medication that I was taking from the doctor could be used for something else. And I started using my medication in the wrong way. And it led down a very dark path. And my parents understood that I was not happy and that I had started taking drugs, but they didn't know what to do. So my mom started going to this rosary group, and it was there that she learned about the community through one of her friends who had taken a pilgrimage here to Medjugorje. And like I said before, I was constantly searching for God, but I didn't know how. And so right before I entered the community, my mom sent me on a pilgrimage here to Medjugorje. And I was a mess. I went with a group of pilgrims because there wasn't enough space on the trip for her too. And I don't know, I've been thinking about that, just being back in Medjugorje right now, just thinking about God's hands in everything, and that Mary really, really guided me and really called me to community, and entering into community a week after this pilgrimage, I know that she helped me and that she was with me and that she is with me now. And entering into community, I was completely lost, and I didn't know how to just be myself. And so I was constantly singing or dancing and just trying to cover up the things that I lived inside. And so they told me that I had to stop singing and that I had to stop doing these things. And then finally, I just had to be with myself. And I realized that I really didn't like myself. I really didn't like these things that were coming out of me. But

0: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sempre forte, sempre interessante. Ringrazio anche, se ci stanno vedendo, tutte queste ragazze che ci hanno aiutato a comprendere meglio il percorso che ogni vita fa. Ed ogni vita è speciale, questa è la cosa bella che poi esce fuori dalle testimonianze, che si prende consapevolezza della specialità e della unicità che ciascuno di noi ha. E allora prima lo comprendiamo, prima veramente riusciamo a capire la grazia del dono della vita. Adesso però mi piacerebbe entrare più nel merito dello spettacolo, perché come voi saprete Maria Vision riprenderà anche lo spettacolo che si terrà qui in questo festival, 29esimo Festival del Giovani, e sarà ripreso e lo potrete vedere domenica alle 15.30, quindi tutti incollati perché è uno spettacolo bellissimo, così mi hanno detto e così adesso voi ci spiegherete. Intanto la trama, Marco, di che parla?
2: Allora, la trama di Seguimi, ma è, per chi conosce anche un po' la storia dei nostri recital, è come se fosse un po' il proseguimento da una parte del recital Credo, dall'altra è un po' una guardare con più profondità proprio il rapporto che Gesù ha costruito con Pietro, no? Quindi i recital girerà tanto intorno a questa domanda che Gesù fa a Pietro, che chiede tre volte se lo ama, no? Con tutto il cuore, no? E gli chiede tre volte: Pietro, mi ami? E lui risponde: lo sai che ti voglio bene, lo sai che ti amo, no? E questo è un po', diciamo, il punto più importante, no? Del recital. E poi sì, ci sarà proprio un rivisitare tutti i momenti della vita di Pietro e come è nato questo rapporto con Gesù, quindi da quando è stato chiamato, mentre pescava, mentre gettava le reti, e poi il momento in cui Pietro lo rinnegherà e poi si pentirà di questo rinnegamento, no? ma

0: verrà appunto perdonato e poi si rispolvererà un po' anche quello che è stata anche la vita di Gesù, comunque tutta la sua sofferenza, la sua offerta, l'offerta della sua vita proprio per amore, no?
1: Allora, mi pare di capire, come ci stavi dicendo prima, che bisogna viverlo, bisogna vederlo come se tutti noi fossimo Pietro, quindi come se Gesù ci ha scelti, ci ha pescati per fare la nostra missione, per compiere la nostra missione secondo il progetto di Dio nella nostra vita. E come Pietro possiamo anche commettere l'errore di rinnegare Gesù, quindi di non riconoscerlo o di evitarlo, e quante volte nella nostra vita, cristiano o meno che sia, lo abbiamo fatto. Pier, se ho capito bene, se questo è il messaggio che voi mandate, allora qual è la morale? Come dobbiamo essere noi tutti un Pietro? Senza rinnegare Gesù, senza tradirlo, e anzi piuttosto riconoscendolo fino al punto di essere costruttori della sua Chiesa.
2: Ma come dobbiamo o dovremo essere, lo dice il Vangelo, ed è tutto quello che mettiamo in scena su questo palco. In comunità abbiamo l'abitudine anche di leggere e approfondire la parola tutti i giorni, provando di farne una luce per la nostra vita di tutti i giorni. Quindi leggendo il Vangelo vediamo Gesù parla, dice, accade qualcosa e lo vediamo che tutti i giorni lo viviamo anche noi questo, e questo è il nostro recital. Non è soltanto la vita di Pietro, non è che dobbiamo identificarci a Pietro, c'è anche il cieco guarito, c'è anche il giovane ricco che se ne va triste perché non vuole lasciare le sue cose, e qualcuno vive qualcosa di tutto questo. E il messaggio che c'è dietro a tutto questo è quello che proclamiamo alla fine anche del recital, è che Dio esiste, e io, lui e tanti altri l'abbiamo incontrato con la sua misericordia che perdona Pietro, con i miracoli, le grazie reali di guarigione, quello che io ho vissuto nella mia vita in comunità, risorgendo a vita nuova, non fisica, ma di dentro. Ero più che morto una volta, triste, perso, senza speranza, un futuro grigio. Oggi non è così. E quello è quello che viviamo, che quello bello. Che vogliamo esprimere nel nostro recital è questo. Vogliamo testimoniare che Dio esiste e l'abbiamo incontrato.
1: E che Dio esiste nella sua migliore, nella migliore idea che l'essere umano deve avere di Dio. Dio creatore e Dio che perdona. Perché molto spesso questo si dimentica. Ci si sente in colpa per gli errori commessi, per le nostre mancanze, perché siamo così presi da noi stessi che magari il sacerdote ci perdona, ma noi non perdoniamo la nostra mancanza, il nostro errore, che ci sentiamo più di un sacerdote che rappresenta Cristo. Ecco, uno spettacolo, un messaggio del genere ci invita a credere che nel momento in cui cerchiamo la misericordia di Dio, essa arriva, e arriva con una potenza tale da rivoluzionare le vite.
2: È proprio così. A volte, pure quando non la cerchiamo, a volte Dio ci viene a pescare nella nostra tristezza, il nostro buio, il nostro smarrimento, e ci pesca, ci prende proprio. Però tocca a noi avere il cuore aperto e sapere dire di sì. Perché ci fa paura? Perché tante volte, per me era così, Dio fa paura, perché chissà cosa mi chiederà, chissà cosa dovrò abbandonare di mio, eccetera, eccetera. Invece è una liberazione. Io ho avuto bisogno di sbattere la testa fino ad arrivare giù, dove avevo capito proprio io non ce la faccio. E lì ho gridato a Dio e mi ha preso. Perché a volte Dio, che è un padre buono, anche un po' ci corregge. Sempre con tanta tenerezza, tanto amore, però ne abbiamo bisogno. È una cosa che io a volte faccio fatica ad accettare, mi arrabbio un po', e poi pregando mi si scioglie qualcosa e mi accorgo, ho sbagliato, non va bene, e in fondo mi riporta a vivere tante cose che magari ho sprecato una volta, cioè non mi toglie niente. Mi richiama a lui, sì. Solo questo.
1: Pier, hai accennato ad una frase che è bellissima, cioè il fatto di cadere e poi di essere risollevati, no? È un concetto che tanti dei tuoi compagni di viaggio nella comunità Cenacolo hanno espresso questa mattina. Ne vorrei ascoltare qualcun'altra e ve la vorrei far ascoltare a voi con molto, molto piacere. Prego la regia.
3: Buongiorno a tutti, amici di Maria Vision. Sono qui con

0: Micoe, un ragazzo che vive all'interno della comunità Cenacolo. Adesso Micoe ci darà una testimonianza della sua esperienza qui e se vorrà potrà anche parlare della vita, di come si sentiva, diciamo, prima e di come si sente adesso e del suo incontro con il suo abbraccio con Maria. Micoe, dici da dove vieni e parlaci un po' della tua vita e dacci una testimonianza.
1: Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Micoe, vengo da Polonia. Magari non vorrei parlare troppo di passato perché è una storia triste alla fine, una storia che grazie a Dio penso che è già finita, non è quello che... Sì, la storia che si è cambiata, non diciamo... dalla tenebra alla luce, la luce che ancora sto cercando, non è una storia finita, ma comunque sono molto grato, voglio dire grazie alla comunità, ma soprattutto magari alle persone che mi vogliono bene e non mi hanno lasciato prima, quando ero molto triste. Non era solo quello che mi drogavi, che mi drogavo o che ero... Ero perso. Voglio dire grazie ai miei genitori, che sono stati i miei amici alla fine anche, non solo genitori, che non mi hanno abbandonato così. Sono entrato in comunità con tanti dubbi, non credendo tanto che quello che si fa qui è vero. Perché sì, vivevo in un altro modo, non era quello che... Non ho sperimentato qualcosa così prima. Sono entrato perché ero molto disperato, dovevo fare qualcosa con la mia vita che alla fine... sì, era una vita di solitudine, di tristezza, della droga, del peccato, delle cose sbagliate, ma soprattutto di tristezza. E niente, quello che sto vivendo adesso è un periodo molto particolare perché non pensavo mai che rimanerò così tanto in comunità. Sono entrato per fare 6 mesi. Come ho detto, non credevo tanto che possibilità, che c'è la possibilità di cambiarmi. Invece quello che ho visto qui, quello che ho vissuto più che ho visto, non erano solo le parole, perché quello che dico adesso sono le parole. Poi io ho creduto perché ho visto i ragazzi, le persone che non parlavano tanto, ma hanno fatto tanto a me, tanto di buono, tanto di bene. Mi hanno mostrato che è possibile, no? Non solo cambiarsi, perché è un cambiamento che dura, un cambiamento che durerà probabilmente tutta la vita. Mi hanno insegnato come lottare. Perché io credo che sono stato sempre una persona buona del cuore, solo che, ecco, persa e triste. Non credevo tanto che sono capace di fare il bene dopo tutto il male che ho fatto. Invece la conversione che ho vissuto in comunità è una vita più vicina a Dio, e Dio non solo quello che si mostra in Santissimo, che si mostra, non lo so, una cosa mistica in cieli, ma soprattutto la presenza di Dio nelle cose semplici che viviamo qui in comunità.
2: Mi chiamo Matteo, vengo dalla Croazia, sono alcuni anni che vivo nella questa realtà della comunità Cenacolo, sono

molto, molto contento anche che posso vivere qui, perché qui nella comunità, dopo di anni della tossicodipendenza, del buio, della tristezza soprattutto, ho

Abbiamo diciamo tre rosari. Io prima della comunità per me era difficile anche pregare una decina, sempre come comunque volevo scappare delle difficoltà della, non so, della vita, di tutto questo che era da affrontare. In comunità ogni giorno a mattina cominciamo con rosario e vedo che questo mi anche aiuta tanto, no? Soprattutto nei momenti quando, non so, quando c'ho qualche difficoltà, quando, non so, mi sento in tentazione, quando c'è un rapporto che non va bene con un fratello. Dopo, subito dopo di rosario, che anche la Madonna dice qui a Međugorje, sento dopo la pace dentro di me, sento qualcosa che è cambiato, qualche pace, qualche positività e forza di affrontare, non so, una situazione, perché anche nella comunità comunque viviamo tutte quelle cose che si vivono anche fuori. Vuol dire, quando entrando nella comunità non è che ho scappato da me stesso, sono rimasto sempre io, Matteo, però con un altro sguardo alla vita, con un altro modo di pensare, di vivere, di affrontare la vita, difficoltà, ma anche cose belle. E vedo così che comunque nei rapporti con i fratelli la differenza è molto, molto chiara. Io prima sempre comunque guardavo, cercavo di scappare delle situazioni, della verità, andavo d'accordo con tutti, tutto andava bene, proprio per non affrontare la vita, no? In comunità vedo invece quando c'è una situazione con qualcuno che comunque condivido, o dopo il pranzo o dopo la cena, noi di solito facciamo, c'è la condivisione, un dialogo per condividere, non so, anche le, non so, chiedersi scusa se c'è qualche situazione, qualcosa che non è andato bene, oppure non so, parlare del tuo passato, condividere i tuoi desideri, condividere la tua vita, proprio per dialogare. Io vi sto parlando di questo perché molto problema avevo proprio io con questo, tirare da fuori da me quello che porto dentro. Per me sempre questo era una difficoltà nella vita, sempre tenevo tutto chiuso. Invece in comunità ho scoperto questo parlando, condividendo con gli altri, esprimendo i miei desideri, che mi sento più leggero, che mi sento più pace, che mi sento più voluto bene, amico. Non è sempre neanche facile dire, perché pensi come ti guarda altro, diciamo svestirsi davanti a altro, spogliarsi, però quando lo faccio mi sento che non ho la maschera, che sono da veramente io. E questo, come ho detto, porta anche la pace, la gioia, ma anche libertà davanti degli altri. Quello che in comunità, anche così, diciamo, in questo posto, Međugorje in particolare, facciamo tante testimonianze. Per me ogni volta all'inizio di fare una testimonianza anche un superamento, sempre devo tirare fuori da dentro quello, a volte non hai voglia, a volte hai tue cose da pensare, però la comunità ci insegna proprio quello, la Madre Villa ci ha insegnato proprio quella voglia di vivere, come la comunità è come una scuola di vita. Vuol dire, quando non hai la voglia, quando non hai certezza di qualcosa, proprio superarsi in quel momento, andare sopra dei tuoi limiti, andare proprio forte avanti, no? senza mollare, senza lasciare, però proprio tenere duro, tenere forte. E quello è il più grande dono, io penso, che anche ho ricevuto nella comunità. Perché sempre, come vi ho detto prima, tutto buio, non c'è soluzione, non parlavo con nessuno, tutto cupo, chiuso. Invece comunità, non so, davanti, quando sto davanti a Gesù, per esempio, anche nell'adorazione, quando, come vi ho detto appunto, quando condivido con gli altri, mi sento che c'è una speranza, che c'è qualcosa che Dio ha preparato per me, in suo modo, e lui sa migliore. Io anche per tutti i giovani, per tutti quelli, non so, che oggi, se non forse, si chiudono in appartamenti e non so, guardano solo computer per, non so, 5-10 ore al giorno, proprio c'è bisogno di dialogo. Cioè, non c'è un problema nel mondo che non si può risolvere con dialogo, con parlare, con esprimersi, con dire tua opinione. E al fine essere cristiani è questo, aiutare, parlare, essere vicino a uno quando ha difficoltà, saper, non so, anche prendere rosario, anche pregare,
fare le opere buone, aiutare gli altri e non girare solo a sé,

0: attorno a noi, nel nostro egoismo, nei nostri piaceri, proprio salire fuori con te stesso, con tutti quei doni che al fine Dio ti è dato dentro. Ognuno di noi ce l'ha qualcosa di particolare di offrire, no? Al mondo, no? Penso che qui anche Regina della Pace in Medjugorje, in questa terra santa, in questo posto diciamo così particolare che la Maria l'ha benedetto, si può sentire questa pace, si può. Io non so, invito anche tutti i giovani, tutti quelli che hanno possibilità di venire qui, di fare il pellegrinaggio, di fare qualcosa di concreto, di venire a pregare, stare insieme, non so, ballare, lodare Dio, no? In qualsiasi modo, no? E quello ti può portare tanta gioia, ti può portare che esci di se stesso, no? Io per tanti anni sono stato chiuso e al fine in comunità mi hai imparato a vivere, grazie a Madre Elvira, grazie a Dio, no? Camminare sempre con la testa in alto, no? E tornare alla dignità che ho perso, anche con il lavoro, anche con tutto quello che oggi vivo qui, ecco. Allora questo è un po' il messaggio che voglio dare, non è nulla di perso, c'è sempre nulla è impossibile a Dio, come dice Madre Elvira, come si dice in comunità, no? È vero questo, c'è speranza per tutti, solo bisogna muoversi, non stare fermi, però cominciare a fare i passi, andare avanti, no? Non so, nel Vangelo, nel sentire la parola, trovare un momento, qualche piccolezza dove aggrapparsi e tenere forte là, proprio per trovare la gioia di vivere, il senso della vita, qualcosa di bello e di positivo. Ecco, vi ringrazio per ascoltarmi.
1: Io sono Marco, vengo da Bosnia e Herzegovina, qua da Mostar, ho 26 anni e in comunità sono venuto perché ero triste, no? Non avevo senso della vita, cercavo la senso della vita nei posti sbagliati, no? In dipendenza di droga, no? E di là non ero felice e in momenti più difficili nella mia vita, nella mia famiglia anche, ho incontrato la comunità qua in Medjugorje, perché siamo vicino qua. E mia mamma è prima venuta qua e cercava un aiuto per me, no? Io era difficile per me anche entrare in comunità, in un posto, no? Così, perché non vivo preghiera prima della comunità. E qua quando sono entrato ho incontrato amici veri, no? Fratelli che mi vogliono aiutare, ho ricevuto anche la speranza per vivere una vita nel bene, no? E sono grato adesso perché sono qua in comunità, perché ho incontrato anche Gesù, no? In preghiera, in fratelli, in carità, no? E adesso vivo già 4 anni qua. E posso dire anche che è un dono non solo per me, anche per la mia famiglia, no? Perché anche tutta la mia famiglia adesso sono più vicino a Dio, sono più vicino alla preghiera, siamo più uniti, no? E tante belle cose ho vissuto qua, ho ricevuto tanto nella mia vita, no? E adesso sono qua ancora perché mi sento che devo anche un po' donare me stesso questo tutto che ho ricevuto per gli altri, per ragazzi che arrivano qua, che chiedono aiuto, per le famiglie che hanno bisogno, no? E sono qua, anche di là sono trovato una gioia per dare me stesso per gli altri, no? Aiutare altri, no? Fratelli che arrivano, no? E, no, cosa posso dire ancora una volta? Grazie Dio, grazie Madre Elvira perché ha fatto una cosa così, che esiste un posto come questo, no? Dove ho trovato la gioia, no? Ho trovato anche amicizia, ho trovato tutto quello che cercavo tutta la mia vita, no? Che tutti noi abbiamo bisogno di essere amati, no? Vivere come una casa, no? In amicizia con Gesù, con Dio, no? Con la preghiera. Adesso voglio ringraziare ancora una volta perché per Madre Elvira, per tutti i fratelli che mi sono vicino, che mi hanno aiutato durante il mio cammino, e solo questo, grazie.
2: Ciao a tutti, io sono Simone, sono italiano, ho 29 anni, da Vicenza. E niente, è una gioia grande proprio testimoniarvi che dopo 4 anni di comunità sono qua a Međugorje, era l'unico desiderio per cui ho scritto la lettera per entrare. Adesso è una gioia grande poter stare qua e sentire tutti i frutti di quello che mi ha dato la comunità, che sicuramente è Gesù, è la preghiera prima di tutto, il rosario. E qua diciamo 3 rosari al giorno, ma cerchiamo proprio questo rapporto con Gesù vivo, è quello che mi sta dando più la gioia nel cuore. E dopo la scoperta di Gesù nell'Eucarestia, nell'adorazione personale, nel silenzio, e lì sento proprio che Lui è vivo, è uno dei frutti più grandi che sento che mi ha dato la comunità, che voglio portare fuori nella mia vita comunque, laddove sono. E niente, sono veramente contento, perché tutto quello che cercavo nella mia vita, anche tante risposte che cercavo, proprio le ho trovate qua. E soprattutto in Gesù, e nel cercare il rapporto vivo con Lui. E beh, qua abbiamo vari lavori. Io adesso sono in giardino. Era una cosa che non mi piaceva fare prima, ma come tantissime cose che ho fatto in comunità che proprio non mi piacevano, però ho trovato delle persone che mi hanno un po' insegnato, perché mio padre non amava fare le cose concrete qua in comunità, invece ho incontrato persone che si hanno già lavorato nella loro vita e ho un po' visto in loro la figura di un padre che non ho avuto in queste cose, no? E adesso ho tante passioni, come ad esempio il giardino, ma anche stare sì in falegnameria, ma spazzare per terra o lavare i piatti, una cosa che non riuscivo a fare prima, stare in orto. E sono tutte passioni che mi sono nate qua, ma come tante altre cose che grazie a dei ragazzi qua che mi hanno mostrato e mi hanno appassionato. Adesso so che non c'è un limite dentro di me per fare un qualcosa. Prima mi mettevo tanti limiti, limiti alla mia vita, però erano solo delle paure di sbagliare, paura di non essere perfetto agli occhi del mondo, di continuare a conoscere sempre di più Gesù e me stesso, ma gli altri, ma soprattutto il rapporto con Gesù, ecco, che cerco ogni giorno, perché questa è la lotta più grande. E dopo so che partendo da Lui, dopo tutto il resto arriva. Anche tante preghiere che ho fatto in 4 anni in comunità si stanno realizzando tutte qua, ma tante cose che sto chiedendo proprio si stanno avverando qua, ma dopo tante sofferenze, perché in comunità è proprio una delle cose più belle che ho ricevuto, è accettare la sofferenza, accoglierla e accettarla proprio da dentro, no? E fare quello che non mi piace. E mi aspetto sì che sì, sempre prove che posso superare, ma con Gesù, con la preghiera e questo comunque di stare con Lui, ecco, tutta la vita.
3: Quando sono arrivato in comunità vivevo tante paure, vivevo tanta... Non so, non accettavo me stesso, perché prima se anche andavo in chiesa, pregavo, tutto quello, però mi mancava un po' di pace, di felicità, perché mi sono perso nelle cose di questo mondo, no? Giocavo tanto con computer, in internet. E alla fine sono arrivato in punto dove, anche se avevo buon lavoro, non lo facevo proprio, solo facevo finta che lo faccio, nascondevo che non faccio il mio lavoro, però sapevo che è una stupidata, no? Mi sono sentito così giù, perché pian piano avevo anche dubbi che se Dio può amarmi, se io sono così, non sono così un ragazzo giustissimo e bravissimo. E quando sono arrivato in comunità, tutto quello mi hanno fatto vedere gli altri ragazzi, no? era difficile da accettare. Il mio angelo custode, ragazzo che aveva 10 anni meno di me, diceva: ma tu vivi così tante paure, sempre hai paura di sbagliare, di dire qualcosa, perché pensi che cosa pensano gli altri di te. E io pensavo: ma come tu puoi dirmi queste cose? Mi serviva tanto tempo di accettare. Però lui aveva coraggio di dirmi queste cose, dire a un ragazzo con 2 metri, con più di 100 kg, che hai paura. Io non avevo coraggio di dire lui che penso che sbaglia. Mi serviva tanto tempo, ma oggi vedo ancora, sono molto debole. Altro giorno lavoravo qua sotto, quando mi sono alzato ho sbattuto la testa proprio su questa costruzione. Il primo pensiero che avevo non era: ma se mi sono fatto male o se non so se ho spaccato qualcosa. Il mio primo pensiero era: chi mi ha visto? Chi vedeva? Chi riderà di me? E poi mi sono reso conto, perché adesso so che queste sono mie cose, no? E proprio potevo sorridere, ma che stupidata! E adesso posso passare queste cose e andare avanti. Adesso sto lottando con mie debolezze. Per questo ringrazio ragazzi della comunità, per questo ringrazio a Dio, perché chi poteva prima mettermi davanti, non so, a centinaia di persone, parlare di me stesso? Nessuno. E così sto lottando, così sto imparando come vivere liberamente, senza paure, contento e felice. Per questo ringrazio tanto.
4: E la misericordia di Dio l'abbiamo sperimentata anche attraverso queste testimonianze. Però volevo ascoltare te. Quando tu hai vissuto proprio concretamente la sua misericordia?
5: L'esperienza con la misericordia di Dio è una storia lunga, la mia, perché ho sentito, oggi posso vederlo meglio, però la misericordia di Dio è sempre stata accanto a me. Anche prima dell'incontro con la comunità, Dio ha sempre cercato di diciamo proprio coccolarmi, ma anche allo stesso tempo di lasciarmi sbattere la testa, no? Solo che io ero proprio cieco e non riuscivo, tante volte chiedevo il suo aiuto ma poi non mi mettevo in ascolto, no? L'esperienza più forte della misericordia di Dio l'ho vissuta in comunità, proprio nello sbaglio, proprio nell'errore, no? Sentire come alla fine sei accettato così come sei. Cioè, nonostante ne combini di tutti i colori, nonostante escono le povertà, le chiusure, come diceva Pierre, le nostre arrabbiature, no? Perché non accetto la correzione degli altri, o vivo questo orgoglio, no? Che a volte voglio, certo, ancora dirigere la mia vita, ma vedere come Dio ha sempre avuto la pazienza di aspettare i miei tempi, di mettermi sempre a fianco qualcuno che mi aiutasse a fare i passi giusti, no? E in quello mi sono sentito sempre accompagnato, no? E penso che la misericordia di Dio è proprio anche l'esperienza di questo recital, perché veramente io posso guardare il lebbroso che viene guarito, oppure non so, l'adultera che viene
4: perdonata,
5: guardarla e dire: anch'io ero lì, magari che puntavo il dito, ero uno di quelli con le pietre in mano, oppure ero uno di quelli ciechi che non vedeva niente, però mi piace ancora quella situazione o ho come il disprezzo di quello e adesso so che non sono più così. Questa è anche la misericordia, no? Dio mi fa vivere proprio nel recital ogni momento della mia vita e nel recital veramente è tutto vero. Piangi, ti emozioni, sei felice, senti proprio la gioia della resurrezione, no?
4: Ecco, questa è una delle caratteristiche di questo spettacolo, dobbiamo dirlo, che tutto ciò che si vede si trasmette con forte intensità perché lo vivete e lo vivete perché voi lo avete vissuto, voi siete stati così, siete stati l'adultero, siete stati gli additatori, i lapidatori, siete stati i traditori, siamo tutti noi così. Questa è la verità. E allora se vogliamo vivere un forte momento di evangelizzazione, un intenso momento di evangelizzazione, sicuramente lo spettacolo è uno di questi momenti a questo 29esimo Festival Internazionale dei Giovani. Io non posso che suggerire a tutto il pubblico che ci sta seguendo di seguirlo attraverso Mariavision domenica alle 15:30 e ringraziare voi che ci avete dato questa testimonianza importante per la vita di ciascuno di noi. Perché quello che dite appartiene ad ogni essere umano. Questa fragilità è così anche, se Dio vuole, questa grande potenza che la fede ha di rivoluzionare e far risorgere.
5: Grazie.
4: Grazie Marco, grazie Pierre e grazie a tutti voi. Naturalmente con me l'appuntamento è a domani per un altro speciale che sarà un'ulteriore sorpresa, quindi seguiteci tutti alle 10 del mattino. Grazie ancora e dal 29esimo Festival Internazionale dei Giovani, grande gioia, speranza, felicità, ma soprattutto pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Cari figli, sono con voi in questo tempo di misericordia e vi invito tutti ad essere portatori di pace e dell'amore in questo mondo, dove figlioli, Dio vi invita attraverso di me ad essere preghiera, amore ed espressione del paraíso qui sulla terra.

nostri cuori siano riempiti di gioia e di fede in Dio, affinché, figlioli, possiate avere totale fiducia nella Sua santa volontà. Per questo sono con voi, perché Lui, l'Altissimo, mi manda tra di voi per esortarvi alla speranza, e voi sarete portatori di pace in questo mondo inquieto. Grazie per aver risposto alla

Buonasera, io sono 6 volte che vengo con mia moglie a Medjugorje, quindi ho acquisito un'esperienza bellissima, grandissima, ma non solo sul piano, come si dice, cattolico, per cui ero cattolico e ho approfondito quello che è questa materia, ma ha servito anche perché in questi 6 anni non è che siamo stati sempre quelli, la compagnia si è sempre modificata, ampliata, quindi è servita anche per conoscere tante persone che io ritengo in questo luogo a Medjugorje si diventa tutti amici, una volontà di stare insieme, tranquilli, veramente è stata un'esperienza bellissima su questo piano associativo e sul piano di conoscere più persone e anche sul lato cattolico, crediamo a questa cosa. A volte mi chiedono, dice, ma so 6 anni, perché ogni anno vai a Medjugorje? Non lo so, non lo sappiamo. Probabilmente è un posto bellissimo che ci richiede per stare tranquilli, la Madonna ci richiama e se tutto va bene che un altro anno la passione di questo luogo ci attende ancora, siamo disposti anche a venire, anche se ormai io ho la mia età un po' avanzata, ma comunque questa è la mia testimonianza e ecco, preciso che ogni anno è sempre più bellissimo.

0: Io sono Martina, vengo da Siena e apparteniamo all'Associazione delle Scintille di Maria, un'associazione nata durante il Covid e che ha per l'appunto la missione di riportare la preghiera nelle famiglie e i giovani. Perché senza famiglia e senza giovani non abbiamo futuro e senza futuro non abbiamo vita.
1: Eccoci. Ieri sera siete stati all'apparizione?
0: Ieri sera siamo stati all'apparizione e come sempre è un'emozione fortissima. Prima di tutto perché proprio pensare che la Madonna dal cielo scende per venire a raccomandarsi come una mamma, come facciamo noi mamme, che raccomandano sempre le stesse cose ai figli perché le mamme soffrono sempre doppio dei figli, quando vedono i figli che stanno percorrendo una strada che non è una strada che porta alla felicità, la mamma si preoccupa e così fa Maria con noi. E per me questa è una grande emozione, che lei si prende cura di noi e quando hai questo nel cuore, sali su quelle pietre. Io ad esempio sono arrivata su con un piede, diciamo, messo molto male, infatti sono qui con la stampella, però non mi ha impedito questo ad affrontare quella salita, perché sapevo che su quel colle scendeva lei. Chi di noi non è disposto, anche per un momento, per andare a abbracciare la mamma, anche ci sono difficoltà, la mamma è sempre la mamma.
1: Ecco, la Madonna sta sempre con noi, da storia della Chiesa la Madonna è sempre stata a fianco, ci aiutava, però qua a Međugorje succede una cosa, se lei crede che la Madonna viene qua quotidianamente, ma secondo lei qual è il motivo perché Dio permette una cosa così grande?
0: Per amore. La risposta è semplice, essenziale, che scontata se vogliamo, perché questa parola purtroppo il mondo l'ha presa, se n'è fatta propria, però nel modo sbagliato. Dio permette questo per amore, perché ci ama di un amore così infinito e così grande che non vuole che ci perdiamo e quindi manda lei come monito per dire così state sbagliando, non è la strada giusta. E quindi è proprio per aiutarci, per prenderci per mano e per dirvi non siete soli, non siete soli, ce la fate, forza, coraggio, come nel Vangelo quante volte ci dice no, non temete, non abbiate timore, certo. Coraggio, e così lo fa ancora in modo più concreto.
1: Ecco, la Madonna, penso che lei conosce la spiritualità di Cinque Sassi, questo pilastro di Međugorje. Oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Gospa già dall'inizio diceva ai veggenti, se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere a me o partecipare a Santa Messa dove c'è mio figlio vivo tra di voi, sempre nel primo posto la Messa, poi ci sono io. Lei come vive Santa Messa a Međugorje, come la vive nel suo paese?
0: La Santa Messa è tutto. Personalmente non posso vivere senza la Messa. E non è l'abitudine, perché tante volte noi facciamo le cose per abitudine. E questo Međugorje aiuta anche tutti noi a far sì che quell'abitudine, fra virgolette, bella e buona e santa, venga riempita di significato, perché è bello. Noi veniamo dalle nostre chiese che sono piene di panche, sì, ma vuote. Veniamo dalle nostre chiese dove vediamo soprattutto persone di una certa età, persone che magari uno commenta, sì, ma ormai loro hanno avuto tutto, hanno fatto la loro strada, hanno fatto quello che volevano e poi ora alla fine della loro vita magari vogliono anche prendere questo. Ecco, invece qui a Međugorje vedi che non sei da solo, cioè che ci sono ragazzi, ci sono famiglie, persone che si inginocchiano davanti a Gesù, perché lì c'è Gesù. Noi abbiamo dimenticato, noi la chiamiamo Eucaristia, che è una parola meravigliosa che vuol dire rendimento di grazie, ma quello è Gesù, lì c'è Gesù, vivo, in corpo e anima. Noi abbiamo una preghiera, per me bellissima, che si chiama così, si intitola tu in me e Dio nel mondo. Ecco, l'Eucaristia è questo, noi abbiamo questo grande dono di essere, Dio ci manda, no? Nel mondo, insieme a Lui, perché Lui si lascia mangiare, si fonde in noi, siamo una cosa sola e noi con Lui ci manda nel mondo.
1: La frase di questo festival è ad fontem, cioè a tornare alla fonte.
0: Sì.
1: Cosa dice per lei questa parola?
0: Questa parola significa tutto, perché purtroppo in un mondo dove siamo abituati a vivere nell'abbondanza, a vivere nel tutto, avere tutto, noi è difficile ritornare all'essenziale, ritornare alla fonte. E qui ci aiuta invece Medjugorje a ritornare, a ris-

0: scoprire la bellezza di vedere e di gustare la felicità nelle piccole cose, che poi sono quelle più grandi, perché se pensiamo, no, ai...
1: Bellezza della semplicità,
0: vale. Sì, la bellezza della semplicità, la preghiera, la bellezza della preghiera, la bellezza di partecipare alla messa, la bellezza di ascoltare la parola di Dio, la bellezza di essere nel silenzio con noi stessi. E noi ci perdiamo, noi guardiamo sugli spettacoli più belli del mondo, dimenticandoci che lo spettacolo più bello Dio l'ha creato dentro di noi. E purtroppo tante persone le vediamo tristi, sempre più tristi, perché hanno smesso di guardarsi dentro. Dio è pieno di doni, cioè ricolmato di doni, solo dobbiamo riscoprirli.
1: Vuole dire che ci sono troppe cose superficiali che ci hanno occupato, diciamo. Io vedo nella maglietta della signora, cosa c'è scritto? Santi non si nasce, si diventa. Sì. Ecco, cosa voleva dire?
0: Io volevo dire questo, che è un cammino. È un cammino, siamo in cammino. E tutto ciò che incontriamo durante questo cammino, se noi lo viviamo come lo viviamo, dipende da come lo viviamo, è per la nostra santificazione. Io sono sposata, ho un marito, una famiglia, un figlio, e ecco, il Signore me l'ha messo accanto, io sono consapevole che Lui è per la mia santificazione come io sono per la sua. Quindi quante volte noi donne sbuffiamo e qui e di là ci lamentiamo, però se noi pensiamo che ciò che ci fa sbuffare, ciò che ci fa lamentare, ci aiuta e ci serve per la nostra santificazione, perché il cielo è per tutti. Dio l'ha sognato per tutti. Poi se andiamo o non andiamo dipende da noi, ma Lui l'ha sognato per tutti. E quindi ecco che ogni difficoltà, una stampella, una qualunque contrarietà, ci aiuta a fortificarci e a diventare quello per cui Dio ci ha sempre visto. Ieri abbiamo avuto un incontro con Cavalli e dice: noi, Dio ci vede in prospettiva, noi ci vediamo oggi così come siamo, ma Lui ci vede in prospettiva. E questa è la cosa meravigliosa, ecco, la santità, vedere Dio che ci guarda con una prospettiva.
1: Ecco, siamo proprio all'inizio di festival, cosa lei... Quali sono le vostre aspettative? Cosa spera di vivere questa settimana, diciamo?
0: Se ne parlava proprio in pullman quando venivamo qua con i ragazzi. Ecco, la cosa importante, a mio avviso, per quello che ritengo io, è non farci aspettative. Noi dobbiamo essere liberi, Dio ci ha creato liberi, noi dobbiamo essere come un foglio bianco, venire qua senza aspettative, perché solitamente quando ci creiamo le aspettative, queste aspettative che sono sempre magari al di sopra, diverse da quello che magari possiamo vivere, vengono deluse. Invece se noi riusciamo a mantenersi tranquillamente con lo spirito di preghiera, con dire no, io vado là per vivere questo spirito, per essere qui con me stesso, per ritrovarmi, allora tutto cambia.
1: Si può dire lasciare il futuro nelle mani di Dio.
0: Sì.
1: Perché Lui è il futuro.
0: Sì.
1: Noi viviamo presente questo festival. Io vi auguro un buon festival e voi ragazzi che tornate alle case vostre pieni di gioia, che potete anche, diciamo, distribuire questa gioia presa qua del Maggiore in tutta l'Italia.
0: Sì, noi partiamo, come diciamo noi, partiamo dal bene a chilometro zero. Noi siamo venuti qua su con un pullman di ragazzi. Da una terra di missione, perché l'Italia, ahimè, soprattutto in certe parti d'Italia, è diventata una terra di missione. E ieri ce l'ha ricordato la Madonna, ce lo ricorda sempre, di pregare per i giovani e per le famiglie. Sembrava proprio un messaggio scritto per le scintille di Maria, essendo la nostra missione questa. E siamo venuti su con questo gruppo di ragazzi di 14-15 anni per giocare la partita più importante, che è quella di farli scoprire la bellezza di Dio, con la scusa del sport, con il Comitato Sportivo Italiano, con il CSI, abbiamo organizzato questo torneo della pace. E con la scusa di questo torneo della pace abbiamo portato i ragazzi per il Festival dei Giovani qua a Međugorje. Ecco, allora io che cosa posso dire? Posso augurare a tutti.

0: questi ragazzi che sono con noi, ma anche tutti quelli che arriveranno, che stanno arrivando qui, di trovare la bellezza nella semplicità di Dio, che è l'amore.
1: Ecco, questo poteva essere questo un messaggio per invitare tutti i ragazzi che questo anno non sono con noi qua a Međugorje. Vuole dire qualche parola per i nostri telespettatori?
0: Io vorrei dire questo, vorrei dire forza e coraggio. Prima di arrivare abbiamo avuto delle immagini un po' scioccanti da qua da Međugorje, ma non ci focalizziamo su quelle. Guardiamo in alto, ascoltiamo la voce del Signore che tutti i giorni ci parla. E quando non ci parla non è perché non ci vuol dire qualcosa, è perché noi magari siamo distratti da altro. Ecco, e vi invito tutti a partecipare con i social, un sacco di possibilità al prossimo torneo della pace che si giocherà nella diocesi della Toscana, poi veniamo qua a giocare la finalissima agli Ubuschi con ragazzi, perché la pace va costruita giorno per giorno, dobbiamo essere noi più grandi, così bravi da far apprezzare ragazzi, di farli stare insieme, che l'avversario non è un avversario perché non si conosce o perché ci giochiamo contro, ma è comunque un altro noi. Ecco, vedere gli avversari come un altro, tra virgolette, e cambiare questa parola in un altro noi.
1: Io la ringrazio, buon festival
0: Mario,
1: a tutti.
0: Grazie
1: voi.
0: A te e grazie a voi. Pace, bene e gioia a tutti.
2: Io sono qui a Međugorje per l'ottava volta e ogni volta è un'esperienza diversa, una risonanza nuova che la Madonna mi dà attraverso questo luogo, attraverso le comunità, attraverso soprattutto la presenza di Gesù, vivo e presente soprattutto nei momenti di adorazione eucaristica. Ma è vivo anche in mezzo al gruppo che noi abbiamo e che interagisce anche con gli altri che sono qui, e quindi un grande amore, questa è l'esperienza dell'amore, l'amore che si sente trasmesso da Gesù, dalla mamma sua, che ci vuole sempre più vicini al figlio suo e soprattutto vicini anche fra di noi. Perché qui davanti a quei confessionali dove c'è tanta gente e dove anch'io mi sono sempre accostata, troviamo veramente la pace del cuore e rinnoviamo la nostra vita e quindi possiamo ricominciare in quel percorso di conversione di cui abbiamo bisogno costantemente. Anche se veniamo qui da convertiti, però ripartiamo sempre come peccatori bisognosi di una continua conversione. E questo è un angolo di paradiso dove possiamo veramente sperimentare questa grazia. E quindi viva Maria e viva l'esperienza che ci fa provare a Međugorje. Quest'anno poi ho avuto la fortuna di portare con me mia nipote e adesso dirà anche lei quello che ha provato.
3: Allora, io sono una ragazza di 18 anni, quasi 19, e per la prima volta sono venuta qui a Međugorje, in questo paesino, in questo pellegrinaggio, dove per la prima volta ho sperimentato il pellegrinaggio vero e proprio, dove Maria e suo figlio ci vogliono bene e dove tutti noi dobbiamo pregare sempre e più profondamente anche attraverso la confessione, dove ognuno di noi chiede perdono attraverso i suoi peccati e dove tutti noi possiamo ricevere questo dono dalla Madonnina. In particolare ho avuto una fortuna perché la mia nonna mi ha consigliato di andarci e io ho detto di sì e questo viaggio mi ha migliorato molto e mi è piaciuto, quindi questa esperienza dico sì. Grazie Međugorje e grazie Maria.

Bentrovati, carissimi fratelli e sorelle, dal luogo santo della Porziuncola. Sono lieto con il ministro provinciale dei frati minori di Umbria e Sardegna, padre Marco Vianelli, e a tutta la fraternità che custodisce questo santuario di dare il benvenuto innanzitutto a sua eminenza cardinal Angel Fernandez Artime, legato pontificio per le basiliche papali di Assisi. Bentornato in questa terra benedetta nella solennità della dedicazione di questa basilica papale e del perdono di Assisi. Benvenuto al nostro vescovo Sua Eccellenza Monsignor Felice Acrocca. Benvenuto a Sua Eccellenza Antonio D'Angelo, arcivescovo metropolita dell'Aquila. La sua presenza è molto significativa, ci ricorda lo stretto legame di amicizia sancito nell'anno giubilare 2025 tra il santuario della Porziuncola e la Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Perdono di Assisi, perdonanza dell'Aquila, due perle preziose donate alla Chiesa. Benvenuto a Sua Eccellenza Monsignor Marco Prastaro, vescovo di Asti. Benvenuto a Sua Eccellenza Monsignor Paolo Giulietti, vescovo di Lucca.

0: al Ministro Generale dell'Ordine dei Frati Minori, Reverendissimo Padre Massimo Fusarelli, a tutte le autorità religiose presenti della grande famiglia francescana, alle sorelle Clarisse in comunione di preghiera con noi in questo giorno di festa, a tutti i fratelli del Terzo Ordine qui presenti, a tutti i sacerdoti concelebranti, a tutti i religiosi e le religiose, ai rappresentanti dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, ai rappresentanti del Sovrano Militare Ordine di Malta. Un saluto anche alle autorità civili qui presenti, in particolare al viceprefetto vicario di Perugia, dottoressa Maura Nicolina Perrotta, alla presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, al presidente della provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, al questore di Perugia, Dario Sallustio, al sindaco di Assisi, Walter Stoppini, e a tutte le altre autorità civili presenti. Un saluto anche alle autorità militari dell'esercito, alle autorità di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile. Permettetemi un ringraziamento particolare a voi per il sostegno, la collaborazione e il servizio volto a garantire assistenza e sicurezza ai fedeli e ai pellegrini numerosi. Un saluto fraterno a tutti voi, fedeli e pellegrini, che affollate la nostra Basilica, stringendo in un abbraccio commovente la piccola cappella della Porziuncola, e a coloro che in diversi modi sono in comunione con noi. Come popolo di Dio, affidandoci alla Vergine degli Angeli e a San Francesco, ci disponiamo ad accogliere la grazia di questo giorno in un rinnovato desiderio di paradiso. Buon perdono ricevuto e donato per una vita buona e santa per tutti.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo le nostre debolezze, le nostre fragilità, i nostri peccati, particolarmente oggi, in questa grande festa del perdono di Assisi. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. E Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo. Guarda, Signore, il tuo popolo riunito nel ricordo della Beata Vergine Maria, Regina degli Angeli, e fa che per sua intercessione possa partecipare alla pienezza della tua grazia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del Siracide. La sapienza fa il proprio elogio, in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria. Nell'assemblea dell'Altissimo apre la bocca, dinanzi alle sue schiere proclama la sua gloria. Come un terebinto io ho esteso i miei rami, e i miei rami sono piacevoli e belli. Io come vite ho prodotto splendidi germogli, e i miei fiori danno frutti di gloria e ricchezza. Io sono la madre del bell'amore e del timore, della conoscenza e della santa speranza. Eterna sono donata a tutti i miei figli, a coloro che sono scelti da Lui. Avvicinatevi a me, voi che mi desiderate, e saziatevi dei miei frutti, perché il ricordo di me è più dolce del miele, il possedermi vale più del favo di miele. Quanti si nutrono di me avranno ancora fame, e quanti bevono di me avranno ancora sete. Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, noi quando eravamo fanciulli eravamo schiavi degli elementi del mondo, ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, il quale grida Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio, e se figlio sei anche erede per grazia di Dio. Parola di Dio.

In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole, ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine».

Carissimi fratelli, nell'Episcopato e nel Presbiterato, carissime autorità già nominati all'inizio, fratelli e sorelle tutti, oggi il Signore ci concede una grazia singolare, celebrare il perdono di Assisi qui, nella Porziuncola, nel luogo dove tutto ebbe origine. Siamo qui per contemplare e celebrare il mistero stesso di Dio che si manifesta come misericordia. La Porziuncola è un luogo piccolo, eppure da oltre 8 secoli essa si offre al mondo come una delle grandi epifanie della grazia. Non è difficile comprendere perché Francesco abbia amato questa piccola chiesa più di ogni altra. La Porziuncola non era soltanto il luogo delle sue soste nella preghiera, era il luogo nel quale egli aveva imparato a conoscere il volto del Padre. E qui Francesco comprese che un nome meraviglioso di Dio è misericordia. E questa è la logica di Dio, una logica che spesso supera i nostri calcoli. Noi misuriamo, Dio dona. Noi mettiamo condizione, Dio apre strade. Noi distinguiamo tra chi merita e chi non merita, mentre il Signore continua a cercare chi si è perduto. Per questo, quando il cuore di Francesco fu totalmente conquistato dall'amore del crocifisso, non domandò nulla per sé. Chiese che ogni uomo e ogni donna potessero sperimentare ciò che lui stesso aveva ricevuto gratuitamente, la sovrabbondanza del perdono divino. Questa richiesta, umanamente audace, nasceva da una fede profonda che crede veramente che la misericordia appartiene a Dio nel suo amato Figlio Gesù Cristo. E l'indulgenza è la sovrabbondanza dell'amore di Cristo che raggiunge il peccatore, non soltanto per assolverlo, ma per guarirlo, purificarlo, restituirgli pienamente la libertà dei figli di Dio nel mistero della riconciliazione. E qualora il significato profondo del pellegrinaggio alla Porziuncola oggi. Quando Francesco implorò da Papa Onorio III il dono dell'indulgenza della Porziuncola, non cercò un privilegio per i suoi frati, né un onore per questo piccolo santuario. Secondo l'antica tradizione francescana, egli chiese che chiunque fosse entrato in questa chiesa pentito e riconciliato con Dio potesse ricevere il perdono pieno delle penne dovute ai peccati già rimessi nella confessione. Francesco desiderava che tutti potessero ripartire come creature nuove. Era una intuizione profondamente evangelica. Laddove il peccato aveva moltiplicato le ferite, Dio voleva sovrabbondare nella grazia. E questa è la logica della redenzione. Come insegna Santo Agostino, Dio che ti ha creato senza di te non ti salverà senza di te. La misericordia precede sempre l'uomo, ma attende la libertà dell'uomo perché possa trasformarlo dall'interno. E penso che una bellissima armonia e unità tra le quattro letture d'oggi
La porzioncula è il mistero del perdono, tutto insieme. La sapienza presentata nel Siracide trova una dimora. Il Verbo del Vangelo prende carne nel grembo di Maria e i figli ricevono lo spirito dell'adozione, come dice San Paolo ai Galati. E per ultimo, nel Salmo, la Vergine canta il Magnificat. Tutto converge verso una sola realtà. Dio vuole abitare in mezzo al suo popolo, in mezzo a noi, per restituire all'uomo e alla donna la sua dignità filiale. La porzioncola è uno dei luoghi della storia nei quali questa volontà di Dio si è resa particolarmente trasparente. Qui non si viene semplicemente a chiedere il perdono. Qui si impara che il perdono è il modo in cui Dio continua a prendere dimora nel cuore dei suoi figli e figlie. Ed è significativo che tutto questo avvenga in una basilica dedicata alla Vergine Maria. Maria è la creatura nella quale la misericordia ha trovato la sua perfetta dimora. Ella è la figlia di Dio Padre, è la madre del Figlio di Dio, è il Tempio dello Spirito Santo. In Santa Maria degli Angeli, alla Porzioncula, comprendiamo che ogni autentico cammino di conversione è sempre accompagnato dalla maternità di questa madre che ai piedi della croce ci ha ricevuti come figli e figlie suoi. Carissimi tutti, il nostro tempo conosce profonde ferite. La violenza sembra diventare linguaggio ordinario. Le guerre insanguinano popoli interi. Le divisioni attraversano famiglie, comunità e nazioni. La cultura dello scarto rischia di spegnere la speranza. Proprio per questo il perdono di Assisi appare oggi straordinariamente profetico. Esso ricorda al mondo che la storia non sarà salvata dalla forza, ma dalla misericordia, non dall'equilibrio delle paure, ma dalla riconciliazione, non dalla logica della vendetta, ma dalla logica della croce, luogo nel quale Dio offre se stesso perché nessun uomo e donna rimanga prigioniero del proprio peccato. Carissimi, usciamo da questa basilica non soltanto come pellegrini che abbiamo attraversato una porta santa del cuore francescano, ma come uomini e donne interiormente trasfigurati dalla misericordia di Dio. Perché il mondo non attende anzitutto cristiani capaci di parlare del perdono, anche se questo è molto buono, ma il mondo attende cristiani

che abbiano il volto di chi è stato perdonato. Lo tenga per noi l'intercessione della Beata Vergine Maria, Regina degli Angeli. Lo implori per la Chiesa e per il mondo San Francesco, il poverello che comprese come nessun altro che il Vangelo ha il volto luminoso della misericordia. E il Signore conceda a tutti noi che il perdono di Assisi non rimanga un evento da celebrare, ma diventi una forma di vita fino al giorno nel quale saremo accolti nella liturgia eterna del cielo, dove la misericordia canterà per sempre la vittoria dell'agnello immolato e risorto. Amen.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. Salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, eleviamo fiduciosi la nostra preghiera a Dio, che in Maria, Regina degli Angeli, ci ha donato l'immagine e il segno della Chiesa, splendente nella gloria, porta certa per San Francesco, per accogliere la grazia di andare tutti in paradiso.
1: Preghiamo insieme e diciamo: salvaci, o Signore, nella tua misericordia. Per la Chiesa, luce di Dio tra gli uomini, perché sotto la guida del Papa, l'azione pastorale dei Vescovi, il servizio ministeriale dei presbiteri e la testimonianza di fede di ogni cristiano renda sicuro il cammino di tutto il popolo di Dio. Preghiamo. Per l'umanità tutta, perché il messaggio di fraternità e di perdono portato da San Francesco ci trovi disposti ad accoglierlo e a praticarlo, nella gioiosa consapevolezza di essere tutti ugualmente amati e salvati dal Padre. Preghiamo.
0: Salvaci, o Signore, nella tua misericordia.
1: Per noi qui presenti, perché attingiamo la certezza di essere perdonati da Dio e in Cristo, fatti creature nuove per grazia, i cui frutti sono la pace e la serenità dello Spirito, per essere nel mondo strumenti della vera letizia. Preghiamo.
0: Salvaci, o Signore, nella tua misericordia.
1: Donaci assieme ai nostri fratelli e sorelle defunti di vedere la luce di quel nuovo giorno in cui tutte le creature, non più ferite dal peccato, saranno restituite alla gioiosa libertà dei figli di Dio. Preghiamo.
0: Salvaci, o Signore, nella tua misericordia. O Dio, tu hai voluto che la tua Santissima Madre Maria, innalzata al di sopra degli angeli, fosse qui, in questo luogo e in questo giorno, dispensatrice di grazia e di perdono. La sua mediazione ottenga a noi, che ricordiamo la consacrazione del suo Tempio, la remissione dei peccati e la tua sovrabbondante misericordia. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Amen.

pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio, nostro e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti offriamo con gioia, o Signore, il pane e il vino per il sacrificio di lode della festa della madre del tuo figlio. In cambio della nostra umile offerta, donaci una conoscenza sempre più viva del mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella solennità della Beata sempre Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo hai concepito il tuo unico figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale hai irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui si alienano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno della lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, un rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, il beato padre Francesco, la beata madre Chiara e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardate ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: E la pace del Signore sia sempre con voi.
2: E nel risorto presente in mezzo a noi, scambiamoci il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare.

Per ricevere l'Eucaristia formeremo due file davanti all'altare, due file al transetto destro e due file al transetto sinistro della Basilica, quattro file davanti alla Porziuncola, quattro file a metà della navata, due punti anche nella navata laterale di destra e due nella navata di sinistra. Per le persone che necessitano della particola senza glutine, un ministro sarà presente sotto il leggio a destra dell'altare e uno sotto il maxischermo.

0: Preghiamo. Ci giovi, o Signore, il convito a cui abbiamo preso parte in questa celebrazione della Vergine Maria. Ci faccia sperimentare più abbondantemente la misericordia e il perdono del tuo Figlio e ci ottenga di amare per sempre Lui. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Eminenza, eccellenze, fratelli e sorelle tutti, veramente buona festa del perdono. Rivolgo questo augurio a nome del nostro ordine dei frati minori, della famiglia francescana. Soprattutto in questo anno in cui il perdono cade nell'ottavo centenario del transito della Pasqua di San Francesco, che celebreremo nel suo culmine a ottobre. Ecco, Francesco è vissuto ricevendo il perdono del Signore, aprendo il perdono a tutti, per questo è morto riconciliato, cantando addirittura colei che ha chiamato sorella morte. Possa la forza del perdono che qui riceviamo diventare un lievito di perdono, di riconciliazione nelle famiglie, nei luoghi di lavoro, nella società, nelle comunità cristiane anche. Il mondo oggi ne ha così bisogno. Che il perdono ricevuto sia ancora una volta di più donato, offerto. Buona festa del perdono e accompagniamo in particolare i giovani che arriveranno oggi dalla marcia e nei prossimi giorni anche per incontrare il Santo Padre da tutta Europa. Possa la loro forza dare vigore e gioia alla nostra fede. Pace e bene a tutti.

0: Dio misericordioso, che per mezzo del suo figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre e in ogni luogo per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede questa festa, vi conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. E chiedo ai miei confratelli vescovi di dare insieme la benedizione. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio, Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Testimoniate la misericordia di Dio con la vostra vita. Andate in pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, sono con voi e preghiamo insieme. Figlioli, aiutatemi con la preghiera affinché Satana non prevalga. Il suo potere è morte, odio e paura. Ha visitato la terra. Perciò, figlioli, ritornate a Dio, alla preghiera, al digiuno e alla rinuncia per tutti coloro che sono calpestati, poveri e non hanno voce in questo mondo senza Dio. Figlioli, se non ritornate a Dio e ai Suoi comandamenti, non avete futuro. Perciò ha mandato me a voi per guidarvi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Pietro Pastorino, vengo da Villa Magna, provincia di Volterra, e, comune di Volterra, e faccio calciatore, gioco a calcio, faccio il portiere e siamo venuti qua a Međugorje per un torneo della pace, la finale regionale, e abbiamo vinto.
1: Se l'avete vinto? Auguri!
0: Grazie.
1: Allora, quindi siete bravi in giocare calcio. E sicuramente anche il Signore aiuta quelli che sono bravi, che si affidano a Lui.
0: Sì.
1: E che volevo dirvi, qua a Međugorje sei prima volta o sei già stato qua?
0: Ci sono, sì, questa qua è la prima volta e lo volevo già visitare in passato e per fortuna siamo venuti proprio con questa Coppa della Regina della Pace.
1: Ok, adesso ho sentito che siete stati ieri sera all'apparizione qua a Međugorje, sulla collina, qua noi ci troviamo vicino alla collina dell'apparizione, vicino alla Croce Blu. Ieri sera è stata questa bellissima cosa, un'opportunità che non hanno tutti i pellegrini, neanche che vengono qua a Međugorje, che uno dei veggenti, Ivan, ha riunito tutti in preghiera e in questo momento ha avuto questa grande grazia di avere l'apparizione della Madonna. Tu cosa pensi e come ti sentivi di stare in quel momento in quel posto?
0: E siamo andati su per vedere l'apparizione della Madonna e c'era molta gente, abbiamo pregato tutti insieme e non si è sentito molto bene il messaggio della Madonna, ma poi ce l'hanno fatto risentire, quindi bel messaggio. E non tutti possono averla questa cosa, cioè questa vedere questa,
1: certo,
0: apparizione e andare fino a questa montagna, perché non tutti andiamo tutti gli anni a,
1: certo,
0: non possiamo permettercelo tutti gli anni.
1: Parlava di messaggio della Madonna. Qua la Madonna ha lasciato tanti messaggi. In questi messaggi noi si è sviluppata una spiritualità di ciò quello che la Madonna vuole da noi. Noi questa spiritualità chiamiamo cinque sassi, cinque pietre contro il nostro Goliath, no? Sono le cose principali che lei chiede da noi. Una di queste cose è Eucaristia. Ci vai a messa qualche volta?
0: Sì, sì.
1: Cosa significa per te andare a messa?
0: Allora, ho fatto poco tempo fa la Cresima, 26 aprile, e per me messa è stare con Dio, stare una mattinata insieme e pregarlo.
1: Io ti ringrazio e ti auguro, grazie, forse un domani ti guarderemo anche nei mondiali del calcio.
0: Speriamo.
1: Buon festival.
0: Grazie.
2: Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, convertitevi e vestitevi di vesti penitenziali e di profonda preghiera personale nell'umiltà chiedete la pace all'Altissimo. In questo tempo di grazia, Satana vuole sedurvi e voi, figlioli, guardate mio figlio e seguitelo verso il Calvario, nella rinuncia e nel digiuno. Sono con voi perché l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e di guidarvi verso la gioia del cuore, nella fede che cresce in tutti coloro che amano Dio sopra ogni cosa. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Vengo da Volterra e mi chiamo Corinna.
1: Corinna, ieri sera qua c'è stata questa cosa speciale e particolare qua sulla collina delle apparizioni. Lei ha partecipato?
0: Sì, ho partecipato, è stato un momento molto emozionante, forte e mi è piaciuto molto, nonostante il percorso fosse un po' tortuoso, però è stato molto bello partecipare perché non è scontato, non è una cosa che tutti si possono permettere, quindi è stato bello.
1: Ecco, da molte persone con cui ho parlato, quasi tutti mi dicono che sentono una pace particolare. Lei ha avvertito questa cosa?
0: Sì, partecipando ho avvertito un senso di pace perché è stato liberatorio, molto, molto bello e lo rifarei molto volentieri.
1: Bene, è prima volta qua a Medjugorje o già stata?
0: Sì, prima volta, col torneo della pace, nello sport della pallavolo. Noi abbiamo perso, però è stata un'esperienza comunque molto bella che mi porterò per sempre dietro.
1: Quindi anche come nella vita, diciamo, a volte si,
0: a volte si perde, ma si va avanti.
1: È tutto affidare al Signore. Anche nella, diciamo, nella vincita, non diventare, diciamo, bene, Eucaristia. La Madonna qua ha lasciato tanti messaggi, si è formata questa spiritualità che noi chiamiamo cinque sassi. Qua è tutto in simbolo di pietra, dei sassi, vedete quante pietre intorno sono. E questi cinque sassi sono proprio cinque pilastri della spiritualità medjugorjana, di questa spiritualità semplice, però è una linea guida come arrivare alla santità. Una di queste pietre è Eucaristia. Lei va spesso a Santa Messa, cosa significa per lei Santa Messa?
0: Sì, io partecipo la domenica alla Santa Messa e è un momento in cui incontro Dio, mi sento più vicino a Dio e quindi è bello perché riesco a sentirlo più vicino.
1: Santità. Lei ci chiama alla santità. Secondo te è possibile vivere in modo santo nel mondo di oggi?
0: Sì, è possibile, lo possiamo fare con piccoli gesti, aiutare sempre il prossimo o semplicemente comunque fare la propria vita in modo spensierato, godersela.
1: Siamo all'inizio di festival, qua a Medjugorje Festival è un pochino diverso rispetto alle le quotidianità medjugorjane perché vengono i giovani proprio da tutto il mondo e i giovani sono più allegri, diciamo, pieni di energia, di ovvio, e molto si suona, si canta. Lei per caso suona qualche strumento musicale?
0: Io suono il pianoforte.
1: Ah, suoni il pianoforte. Quanto è importante anche lodare Dio in questo mondo con la musica?
0: Secondo me è molto importante perché anche per i giovani forse arriva meglio, si sentono più presi a lodare con la musica.
1: Ecco, io se vuole dire qualche messaggio per i ragazzi che sono rimasti a casa, che non sono qua a Medjugorje quest'anno, magari per invitarli per il prossimo anno a venire, cosa è qui?
0: Io consiglio di venire perché è stata un'esperienza molto importante e mi ha commosso, quindi la consiglio a tutti i ragazzi e spero che prima o poi tutti potranno partecipare all'apparizione o comunque a venire qui a Medjugorje.
1: La ringrazio, buon festival.
0: Grazie.

La liturgia è la celebrazione del mistero di Cristo e in particolare del suo mistero pasquale. Il Concilio Vaticano II ha così definito la liturgia. Dalla liturgia, particolarmente dall'Eucarestia, deriva in noi, come da sorgente, la grazia e si ottiene con la massima efficacia quella santificazione degli uomini e glorificazione di Dio in Cristo, verso la quale convergono, come a loro fine, tutte le altre attività della Chiesa. Nella liturgia, dunque, sono due le finalità: la glorificazione di Dio, il culto pubblico dovuto a Dio dalla Chiesa, e la santificazione degli uomini, la redenzione umana, così che i fedeli ne vivano e ne rendano testimonianza nel mondo.

E sempre il Concilio così scrive. La liturgia, infatti, mediante la quale massimamente nel divino sacrificio dell'Eucaristia si attua l'opera della nostra redenzione, contribuisce in sommo grado a che i fedeli esprimano nella loro vita e manifestino agli altri il mistero di Cristo e la genuina natura della vera Chiesa. Questo dunque viene ottenuto con la massima efficacia, come ci ha detto il Concilio. E questo perché? In quanto nella liturgia si celebra l'evento principale della vita di Cristo, e cioè la sua morte e risurrezione, mistero col quale, morendo, Cristo ha distrutto la nostra morte e, risorgendo, ha ridato a noi la vita. Perciò ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo corpo, che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessun'altra azione della Chiesa ne uguaglia l'efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado.

quale modalità si attua la liturgia? Si attua con segni sensibili, e cioè gesti, azioni, oggetti, parole, silenzio, canto, musica, immagini, simboli. Parleremo poi più avanti di questi segni e di questi simboli. Chi è il protagonista principale della liturgia? Non è la persona umana, non è l'azione umana, ma l'opera di Dio, l'evento pasquale di morte e di risurrezione di Cristo. È Dio il principale protagonista. Nella celebrazione liturgica la Chiesa è serva a immagine del suo Signore, l'unico liturgo, poiché la Chiesa partecipa del suo sacerdozio, il culto, della sua missione profetica, l'annunzio della parola, e della sua dimensione regale, servizio della carità e della comunione.

L'autentico credente in ogni tempo sperimenta nella liturgia la presenza, il primato e l'opera di Dio. Essa è veritatis splendor. La liturgia è splendore, bellezza della verità. Benedetto XVI, nel discorso al clero di Roma, ha evidenziato che il Concilio Vaticano II ha approvato come primo documento quello sulla liturgia. E così, afferma il Papa, io trovo adesso retrospettivamente che è stato molto buono cominciare con la liturgia, così appare il primato di Dio, il primato dell'adorazione. Operi Dei nil preponatur, niente venga anteposto all'opera di Dio. Questa parola della regola di San Benedetto appare così come la suprema regola del Concilio. La liturgia, pertanto, è opera di Dio. È Lui il soggetto protagonista e noi dobbiamo aprirci a Lui, accogliere Lui, lasciarci guidare da Lui e dalla Sua Chiesa, che è il Suo corpo, le Sue membra.

0: È immensa San Paolo del Brasile, toglie il fiato. Con i suoi oltre 11 milioni di abitanti e le sue contraddizioni, è specchio dei molti volti del paese stesso. Un paese che ha completamente 5 milioni di giovani, il 90% dei quali in situazioni di disagio ed emarginazione. Immensa, per la quale i salesiani di Don Bosco attuano vari aiuto ed evangelizzazione. I giovani sono sempre curiosi, decidono di lasciarsi coinvolgere nell'aiuto e nella evangelizzazione dei coetanei e degli adolescenti. Giovani missionari salesiani. Luis è ancora uno studente e ha deciso di donare un anno della propria vita ai ragazzi meno fortunati. Si sta impegnando come volontario. Studia la sera mentre di giorno si rende utile in casa quando il resto della famiglia lavora. E fa volontariato con i salesiani del Bon Retiro nella favela o dove ci sia necessità.
1: Il volontariato è molto importante nella mia vita. Spiritualmente, perché si tratta di una crescita vocazionale e di discernimento per il futuro. E allo stesso tempo, un'occasione per fare amicizia con le persone con cui mi preparo, per crescere in amicizia.
0: I salesiani, in Brasile come in molti paesi del continente americano, valorizzano il desiderio dei giovani di essere missionari tra i coetanei come avveniva nell'antico oratorio di Valdocco, fondato da Don Bosco.
2: L'esperienza di volontariato nella favela è una realtà totalmente differente, che non ha valore per il mondo, non ha prezzo in un mondo che paga per tutto.

0: ci sono proposte per i più piccoli, i percorsi di catechismo e conoscenza della fede per l'infanzia e l'adolescenza missionaria, e poi gli itinerari formativi per i giovani e i giovani adulti che si avvicinano ai documenti della Chiesa, alla preghiera e a proposte di impegno personale.
1: Il volontariato missionario ha una caratteristica molto importante in Brasile. Per lo più sono giovani tra i 15 e i 25 anni che offrono una parte della loro vita per sperimentare l'amore di Dio aiutando altri giovani. Questo fa sì che questi giovani abbiano una maggiore prospettiva di vita e allo stesso tempo una coscienza civile più ampia. E poi questa realtà ci permette di conoscere i diversi aspetti della gioventù. L'anno scorso in Brasile sono morti 18.000 giovani e i nuovi volontari che si stanno formando hanno un grande desiderio di aiutare altri giovani a promuovere la vita, ad avere speranza e un progetto di vita. Per questo credo che il volontariato missionario aiuti i giovani a diventare buoni cristiani e onesti cittadini.
0: La consegna del crocifisso missionario è un momento di gioia e di impegno personale e comunitario. Il mandato è assunto. Don Bosco chiama e con fiducia ed entusiasmo bisogna rispondere. Del resto, nell'area metropolitana di San Paolo, le forme di povertà sono talmente diffuse e diverse che non è difficile vederle. Bisogna educarsi ad affrontarle. Ecco perché l'impegno per la formazione dei giovani è comunitario e coinvolge i salesiani e gli adulti che con essi collaborano.
2: Questa casa è una casa salesiana, centro di...
3: Questa è un'opera salesiana, un centro di integrazione sociale. Qui lavoriamo in 9 volontari, seguendo le famiglie del quartiere. L'importanza di coinvolgere i giovani salesiani in questo lavoro e perché conoscano la situazione di questi poveri e comprendano che queste famiglie hanno la possibilità di crescere, di avere una vita dignitosa e studi sufficienti per migliorare la loro vita. La maggior parte di queste famiglie viene dal nord-est del Brasile con la speranza di una vita migliore, di un lavoro, una casa, di istruzione per migliorare la vita della famiglia.

0: siamo...
1: Sono sprovvisti proprio di tutto, di tutto quanto. E hanno anche tanto bisogno di essere accolti dalla Chiesa, di essere evangelizzati. Apprezzano molto quando facciamo le visite missionarie nelle case. Si sentono davvero accolti quando visitiamo questi alveari.
0: Molto accolti quando noi visitiamo questi cortiços.

0: San Paolo è il centro finanziario del Sud America e attrae migliaia di persone in cerca di lavoro da tutto il Brasile e dalle nazioni vicine. Spesso però finiscono con l'essere sfruttate da racket e da approfittatori di vario genere.
1: Sto costurando acá in Brasil.
2: Lavoro come sarto in Brasile da 22 anni. Vivo e lavoro qui.

0: Algún día voy a volver en Paraguay.
1: Ma un giorno tornerò in Paraguay.
0: Mi casa propria.
1: Per avere una casa mia. Per mantenere la mia famiglia. Ci sto pensando. Un giorno.
0: Algún día.
2: Forse un giorno Crispulo o la figlia faranno ritorno in Paraguay. Forse. Nel frattempo, i salesiani e i giovani volontari cercano di fare qualcosa per loro e per i molti giovani immigrati che arrivano in cerca di pane, lavoro e casa. Magari una famiglia. Ma i figli sono quasi un lusso, dice Irma. Anche lei viene dal Paraguay, arrivata a San Paolo 6 anni fa.
3: Qui avere figli è un po' impossibile, perché la vita è molto difficile e dura. Dobbiamo lavorare molte ore, 13-14 ore. Ciò di cui sono contenta è che io e mio marito lavoriamo qui insieme e siamo contenti, grazie a Dio e a ciò che questo paese ci dà.
2: Anche Gregorio è immigrato a San Paolo in cerca di lavoro. Anche lui, dopo molte ore di lavoro, andrà a riposare in una stanza angusta, all'interno di un cortiso, un alveare, insieme ad altre 6-10 persone, condividendo tutto per mandare denaro a casa.
4: Noi viviamo, sinceramente,
1: Sinceramente non credo viviamo in modo degno, ma disumano.
4: Perché? Perché lavoriamo molto.
1: Perché lavoriamo tanto. Più di 12, 13, 14 ore al giorno. E credo sia disumano.
4: E questo è, io credo che è inumanamente. Tenemos fe in Dio.
1: Perlomeno abbiamo fede in Dio. Ora, per esempio, abbiamo i documenti, grazie a Dio, dopo molto tempo. Con i documenti siamo un po' più liberi. Possiamo lavorare 8 ore al giorno e il sabato o la domenica stare con la nostra famiglia.
4: O domingo già stare al lado della nostra famiglia. Perché
1: io dico sempre, noi siamo schiavi moderni.
4: Moderno.
2: Giovani volontari. E giovani che hanno bisogno di qualcuno che porti loro Cristo. Sono le due facce del campo di lavoro per i salesiani di Don Bosco in Brasile.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carefully. Yo sueno con voi. Grazie all'amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che come madre vi invito a credere nell'amore. El amore che è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore. Per conoscere mio figlio e per amarlo. Figli miei, l'amore fa sì che mio figlio illumini i vostri cuori con la sua grazia. Cresca in voi e vi doni la pace.

figli miei. Se vivete l'amore, se vivete mio figlio, avrete la pace. E sarete felici.

La sua promessa è vera, lui ci darà la vita. Se crederemo in lui, da questa piazza oggi salga la nostra. Crediamo in lui. Crediamo in lui e per questo siamo qui a chiedere il suo perdono per noi, per tutto il mondo. Chiediamo il perdono, chiediamo il dono della pace, sempre, continuamente. Continuiamo a cantare e cantando preghiamo. E cantando celebriamo che non c'è più nessuna condanna per chi crede in lui. Che lui per noi ha dato la vita. Thank you.

appena arrivano, noi ti apriamo la strada. Sono partiti. Ok.

Fratelli e sorelle, ben arrivati. È tradizione che il ministro provinciale di questa terra, dell'Umbria e della Sardegna, accolga i marciatori e, come tradizione vuole, i primi ad aprire le danze sono quelli dell'Umbria e della Sardegna. Ben arrivati. Quest'anno il vostro cammino è partito da Spoleto e non è così secondaria questa città per la storia di Francesco e per che cosa ha significato anche nella sua vita. Lì si è fatta più chiara la voce della sequela, chi seguire. E lungo la strada è stato necessario, immagino come per lui, anche per voi, lasciare idee di gloria, corazze che potevano permettervi di vincere guerre e, come ci ricorda Papa Leone, vivere una pace disarmata e disarmante. Ecco, il perdono penso possa rappresentare questo, un cammino di spoliazione che permette una comprensione più profonda e chiara della chiamata del Signore. Ci lasciamo perdonare per poter essere figli, fratelli e quindi sperimentare qui su questa terra il paradiso. È una terra che voi avete aspirato, sono tanti giorni che pensate a questo momento. Tanti passi vi hanno separato da questo arrivo. E allora è giunto il momento di poter baciare questa terra.

E con questo gesto semplice di resa, di umiltà, ecco, potete avvicinarvi per poter poi accogliere anche gli altri marciatori che da tutta Italia convergono qui per sperimentare insieme a voi in festa il perdono.

Senti che entusiasmo che c'è in fondo alla piazza. Fratelli e sorelle, ben arrivati! Anche per voi della piccola marcia è arrivato il momento di varcare la soglia della Porziuncola. Avete fatto strada e siete i secondi ad arrivare. E questo penso sia molto bello, poter dire che la dimensione della prestazione non è così importante per chi arriva in questo luogo. E quindi anche se segnati nel corpo, nella vita, c'è sempre un modo di arrivare che è sempre solenne, è sempre atteso. E qui

noi e a tutti noi che non dobbiamo mollare mai. Allora è tradizione di baciare la terra, ma per chi ce la fa bene, per chi non ce la fa ci si inginocchia, per chi non ce la fa prega un attimo in silenzio per rendere grazie al Signore di avervi condotto lungo le vie che vi portano qui a casa. Anche a voi potete raggiungere la tenerezza di un Dio che vi ha accompagnato in questi giorni.

0: Marco.
1: 1
0: Vale.
1: 4
2: Prova. Allora, i ragazzi marciatori di Umbria e Sardegna, bisogna fare le cordate. Marciatori di Umbria e Sardegna, venite qui sotto il palco. Marciatori di Umbria e Sardegna, forza. Fratelli, le suore se ci aiutano, stimolate i ragazzi a venire. I frati pure. Bisogna fare in fretta, ragazzi. Poi c'è

facciamo quelli che abbiamo fatto soprattutto noi.

Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Iddio, concedi a noi miseri di fare per la forza del tuo amore ciò che sappiamo che tu vuoi e di volere sempre ciò che a te piace, affinché interiormente purificati, interiormente illuminati e accesi dal fuoco dello Spirito Santo, possiamo seguire le orme del tuo Figlio diletto, il Signore nostro Gesù Cristo. 65 marciatori della Sicilia, a voi la benedetta terra di Francesco e Chiara dà il benvenuto. Avete camminato sulle orme di Cristo e ora Cristo vi accoglie come meta di ogni viaggio. Potete baciare la terra. Benvenuti.

Ave Signora, Santa Regina, Santa Madre di Dio Maria, che sei Vergine fatta Chiesa ed eletta dal Santissimo Padre Celeste, che ti ha consacrata insieme col Santissimo suo Figlio diletto e con lo Spirito Santo Paraclito. Il grembo di Maria, la madre di tutti noi, accoglie i suoi figli che tornano a casa. Accogliamo 40 pellegrini della Bosnia-Erzegovina. Potete baciare la terra. Benvenuti.

Il Signore ti benedica e ti custodisca. Mostri a te il suo volto e abbia misericordia di te. Rivolga verso di te il suo sguardo e ti dia pace. 100 pellegrini partiti dalla Toscana. Il Signore vi dà il benvenuto, vi accoglie in questa terra benedetta. Potete baciare la terra. Benvenuti.

Tu sei santo, Signore, solo Dio che operi cose meravigliose. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei altissimo. Tu sei Re onnipotente, tu Padre Santo, Re del cielo e della terra. Cari pellegrini, avete marciato per dare gloria a Dio, che è il Signore di ogni storia, di ogni cammino, che dà senso a tutti i passi che avete fatto fino a qui. Diamo a te, pellegrino delle Marche, siete in 120, il benvenuto nella terra benedetta della Porziuncola. Potete baciare la terra. Benvenuti!

Onnipotente, Santissimo, Altissimo e Sommo Dio, ogni bene, sommo bene, tutto il bene che solo sei buono. Fa che noi ti rendiamo ogni lode, ogni gloria, ogni grazia, ogni onore, ogni benedizione e tutti i beni. Amen. Pellegrini di Puglia, Molise, Lecce, avete marciato nelle difficoltà, scoprendo le vostre fragilità e i limiti, perché possiate oggi rendere gloria a colui che solo è buono, nessun altro, colui che il vostro cuore desidera e che cerca e che ora vi abbraccia in questa piazza che prepara l'accoglienza nel luogo santo della Porziuncola. Benvenuti, potete baciare la terra.

Altissimo, glorioso Dio, illumina le tenebre dello cuore mio, et dame fede dricta, speranza certa e carità perfetta, senno e conoscimento, Signore, che io faccia lo tuo santo e verace comandamento. Amen. Pellegrini della Campania, della Basilicata e della Calabria, 130. Vi accoglie il Signore attraverso Francesco e Chiara in questa terra benedetta, perché possiate offrirvi come sacrificio vivente, perché si compia in voi, nelle vostre vite, la sua santissima volontà. Resi ai piedi della grazia, potete baciare la terra. Benvenuti.

Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore e tonne benedizione. Ad te solo, altissimo, se confane, et nullo uomo è ne digno te mentovare. Non sono le differenze che ci trattengono insieme, ma è ciò che ci accomuna, figli di Dio amati e abitati dallo Spirito. Abbiamo un unico Padre a cui oggi vogliamo dare gloria, onore e benedizione. Pellegrini del Nord Italia, 90 pellegrini venuti dalle terre del Nord Italia, benvenuti in questa terra benedetta, che ora potete baciare. Benvenuti.

Laudato sii, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengo infirmitate e tribulazione. Beati quelli che il sosterranno in pace, che da te altissimo siranno incoronati. Benvenuti ai pellegrini 95 di Lazio e Abruzzo. Siete qui per deporre il peccato, l'odio, il rancore. Il Signore vi ha accompagnati in questo percorso di perdono, perché perdonate e possiate perdonarvi, perdonare voi stessi, liberarvi del rancore che vi appesantisce, lasciarlo in questa terra, nella porziuncola che tutto prende e ridà vita nuova. Respirate la vita nuova, pellegrini di Lazio e Abruzzo. Benvenuti, potete baciare la terra.

Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale nullo uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali. Beati quelli che troverà nelle tue santissime volontati, che la morte seconda non farà male. Benvenuti ai 37 pellegrini di Austria e Germania. Il nostro camminare è testimonianza che la morte è vinta, che siamo gli uomini della Pasqua risorti con Cristo, di gloria in gloria, di Pasqua in Pasqua. Ogni morte in Lui è vinta, non ha più l'ultima parola. Benvenuti in questa terra benedetta, che ora potete baciare. Benvenuti, pellegrini di Austria e Germania.

Santo, santo, santo il Signore Dio Onnipotente che è, che era e che verrà. E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. Oggi la tristezza non ha spazio. Oggi la tristezza è attaccamento a qualcosa che possiamo lasciare. Perché nella Pasqua, nella misericordia di Dio, diventiamo lode, lode sua. Benvenuti 280 pellegrini della Croazia. Potete baciare la terra, vi accoglie Maria, la madre di Cristo. Benvenuti.

Santa Maria Vergine, non vi è alcuna simile a te nata nel mondo fra le donne, figlia e ancella dell'Altissimo Re, il Padre Celeste, madre del Santissimo Signore nostro Gesù Cristo. Maria è amata da tutti i cristiani perché ci ha donato la cosa più bella, il Figlio di Dio. E in questo bene, in questo abbraccio, in questa riconoscenza, in questa certezza della sua protezione di mamma, diamo il benvenuto ai pellegrini dalla lontana terra dell'Irlanda. Welcome! Potete baciare la terra!

0: nome del tuo figlio, nostra via, e di perseverare nel suo andare. Padre di misericordia e di carità,
1: chiediamo ai marciatori di fare i saluti fuori, per favore. Per favore, saluti li facciamo in piazza, per favore.
0: Tu che ci hai dato di bene,
1: i marciatori in piazza, per favore.
0: Di crescere nel bene e di perseverarvi sino alla fine. Diamo il benvenuto speciale a questa prima rappresentanza.
1: Marciatori, per favore, i saluti li facciamo fuori. Andiamo in piazza.
0: In particolare i pellegrini di Lazio e Abruzzo 95. Sicilia, Puglia e Molise.
1: I marciatori, per favore, i saluti in piazza. Grazie.
0: Vi aiuti a essere famiglia in lui. Potete baciare la terra.

Attirami a te, o celeste sposo, dietro a te correremo attratti dalla dolcezza del tuo profumo. Correrò senza stancarmi finché tu mi introduca nella tua cella inebriante. Sono le parole innamorate di Santa Chiara, parlando di Gesù, a Sant'Agnese di Praga. Ci ricorda che l'amore è il motivo che ci dà la forza per sostenere ogni fatica, come ogni giorno in famiglia si costruisce l'amore partendo da ciò che ferisce, da ciò che deve essere continuamente accolto, purificato e perdonato nella grazia del sacramento, che vi rende testimoni della Trinità. Diamo il benvenuto a questa seconda tranche della Marcia delle Famiglie di Toscana, Nord-Ovest, Umbria e Sardegna. Benvenuti, potete baciare la terra!

0: Allora, i ragazzi delle marce, i ragazzi, i giovani delle varie marce, se potete venire qui davanti al palco. Man mano anche i ragazzi di Umbria e Sardegna, venite qui davanti al palco anche voi. Venite davanti al palco.
1: Allora, ragazzi di Umbria-Sardegna, venite davanti al palco. Umbria-Sardegna davanti al palco. Giovani di Umbria-Sardegna.
2: Esterina!
3: Ah, per l'inno.
1: Formate un cordone, ragazzi, qui, perfetto, e poi da qui in poi. Ancora più esteso fino all'estremità del palco. Da un'estremità all'altra del palco. Allora, prove tecniche con la console, ci siamo, mi sentite? La console in fondo? Ok, adesso comincia l'elenco.

0: di Umbria, Sardegna, Sicilia e Piccola Marcia. Ripeto, Umbria, Sardegna, Sicilia e Piccola Marcia, già preparati dietro al palco per le presentazioni. Venite adesso.
1: Allora bene, allora cominciamo a far festa. Non c'è festa senza un sorriso. Allora regalaci un sorriso. Traccia numero 3. Traccia numero 3.
2: Sia de ultima ora. Desde Bushwick, Brooklyn, un calor che saca una sonrisa.

0: Sorridi, sorridi alla vita.
1: Diamo un benvenuto all'ultimo gruppo di pellegrini che si è affacciato in questo momento sulla piazza.

0: Benvenuti alla marcia delle famiglie della Campania. Potete baciare la terra, benvenuti. E noi continuiamo la festa. Fate passare nei corridoi laterali, lasciate uno spazio nei corridoi laterali per i pellegrini. Un piccolo corridoio.
1: Bene, allora proseguiamo la nostra festa con la traccia numero 4.

0: Allora diamo il benvenuto qui insieme sul palco ai rappresentanti della piccola marcia, della marcia di Umbria e Sardegna e della Sicilia. Un grande applauso. Allora venite avanti, marciatori di Umbria e Sardegna. Mettetevi al centro.
1: Adesso. Ciao. Allora, siamo il gruppo Umbria Sardegna. Siamo partiti da Spoleto, precisamente nella chiesa di San Sabino, dove San Francesco ha avuto il sogno, grazie, e poi è tornato ad Assisi, quindi abbiamo avuto la fortuna di arrivare qua in Porziuncola partendo da Spoleto, abbiamo fatto 53 chilometri, sudati e con le nostre fatiche, con le nostre fragilità, con le nostre difficoltà, ci siamo messi in cammino con il caldo, con i feriti, con le vesciche e siamo arrivati in Porziuncola.
2: E allora vogliamo augurarvi di sognare come Francesco e di vivere veramente appieno questi sogni accompagnati dallo Spirito Santo. Buon perdono!
0: E adesso diamo un benvenuto specialissimo ai rappresentanti della piccola marcia!
3: Ciao! Allora, noi siamo una marcia sotterranea. Abbiamo camminato, abbiamo pregato, siamo cresciuti e poi?
4: Poi abbiamo... E poi ci siamo conosciuti tutti quanti a vicenda. E poi abbiamo fatto un sacco di cose tutti assieme che non ci immaginavamo. Perché questa qua è la mia piccola magia! E sono stato molto contento di viverlo con un mio amico che è qua dietro a me. Quindi sono veramente onorato e abbiamo ascoltato un sacco di parole. E ce li portiamo tutti nel nostro cuore.
5: Grande! Grande, okay.
4: Quindi vi ringrazio tanto per esserci tutti qua riuniti, che non è stato tutti. E state circolare la voce che la magia e la piccola magia è fondamentale per tutti quanti.
5: Vai.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro

numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari bambini, pregate con me per la pace, perché Satana vuole la guerra e l'odio nei cuori e nelle nazioni. Quindi pregate e sacrificate i vostri giorni con digiuni e penitenze, affinché Dio vi dia la pace. Il futuro è a un bivio, perché l'uomo moderno non vuole Dio. Ecco perché la umanità sta dirigendo verso la distruzione. Voi, figli miei, siate la mia speranza. Pregate con me affinché ciò ho iniziato, Fatima, possa diventare una realtà qui. Pregate e siate testimoni di pace nei vostri ambienti e siate persone di pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Sia lodato Gesù Cristo Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Ecco qua, di fronte a noi chi si trova?
1: Io mi chiamo Alessandra e sono originaria della Puglia, precisamente di Bari, ma vivo a Lugano da oltre 10 anni.
0: Ecco Alessandra, cominciamo questo discorso. Poco fa abbiamo un po' parlato e lei mi ha raccontato una bellissima testimonianza. Può raccontare a noi un po' com'è mai che è prima volta venuta a Međugorje?
1: Allora, la mia prima volta è stato nel lontano 2010. Sono entrata in un'agenzia di viaggi perché desideravo fare un viaggio all'insegna della mondanità. Nel senso, volevo andare in Sardegna, precisamente in Costa Smeralda. E mentre organizzavamo il viaggio con la signora appunto dell'agenzia, sentivo un senso di inquietudine e non mi rispecchiavo in questo viaggio che mi proponeva. Sopra di lei c'era una locandina, un manifesto con il volto della Madonna di Međugorje e sotto scritto Međugorje. Dico: guardi signora, le devo dire una cosa, io ho cambiato idea, non voglio andare più in Sardegna, ma desidero andare in quel posto, perché io, vedendo quell'immagine, mi dà un senso di pace e di calma. Questa è stata la mia prima chiamata.
0: Diciamo che nessuno viene a Međugorje senza essere chiamato. La Madonna chiama tutti, come dice alla fine: grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Precisamente.
0: Lei in questa situazione ha risposto alla chiamata, è venuta a Međugorje.
1: Certo, e così è stato dal 2010 per tutti gli anni. Io ogni anno e sempre di più sento questa chiamata. E non c'è un anno che non abbia sentito questa chiamata.
0: Quest'anno lei è proprio per il festival qua.
1: Sempre.
0: Sempre veniva per il festival.
1: Sempre, mi piace tanto questa settimana, perché mi piace stare a contatto con tutti questi giovani, con questo clima che c'è di gioia, di allegria, e questo mi riempie tanto, mi dà tanta gioia nel mio cuore.
0: Ma quanto è importante lodare il Signore con la musica, con i canti?
1: Allora, le devo dire una cosa. Io tutti i giorni, prima di andare al lavoro, perché io sono infermiera, mentre sono in bagno, che mi trucco, mi improfumo, metto sempre come sottofondo, le dico sinceramente, i canti di Međugorje, perché per me questo è un bel inizio per affrontare la mia giornata. Io ho un'applicazione, come tutti quanti, Spotify o altro, e ho questi canti melodiosi che mi accompagnano durante la mia preparazione per il lavoro.
0: Benissimo. Immagino che lei, come viene spesso a Međugorje, già conosce molto anche la spiritualità di Međugorje, aveva sentito parlare di 5 sassi.
1: Certo, certo, i 5 sassi su quali dobbiamo un po' edificare, poggiare la nostra vita, che appunto è la preghiera, il digiuno, l'eucaristia, la confessione. E quindi io credo che questi 5 sassi devono essere una direzione per la nostra vita spirituale.
0: Allora, in particolare oggi parliamo di uno di questi sassi, un sassolino che è molto importante come fondamento della nostra vita, questo riferimento con Gesù, almeno settimanale. Parliamo di Eucaristia. Cos'è per lei Eucaristia?
1: L'Eucaristia è la cosa più importante nella vita di fede, perché per me l'Eucaristia rappresenta l'amore, e le devo dire la verità. Io vado tutti i giorni, cerco di andare tutti i giorni a messa e di prendere l'Eucaristia, però quando non mi è possibile io vedo la messa attraverso la TV, TV 2000, e quindi l'Eucaristia, mi scuso se non riesco spesso a prenderla, però mi manca, perché non è la stessa cosa. L'Eucaristia è quell'incontro con il Signore che arriva dentro di te, e quel momento in cui arriva di te è forte anche la preghiera, e quindi io credo che sia proprio un'inondazione di amore nel nostro cuore, nella nostra anima, nella nostra fede.
0: Ad fonte alla sorgente, come si potrebbe dire in italiano, e la frase di quest'anno dei festival, cosa la dice questa parola?
1: Alla fonte, alla sorgente, questo è un richiamo molto forte, significa tornare alla cosa più importante della nostra vita, mettere Dio al primo posto. Ecco perché alla fonte, alla sorgente, abbeverarsi di quell'acqua, di quella sorgente, di quella fonte, è l'unica cosa importante nella nostra vita, e Dio è la preghiera, e quindi è questo.
0: La Madonna ci chiama alla santità. Secondo te è possibile vivere in mondo santo? In modo santo, mondo oggi?
1: Certo, anche se risulta essere difficile con quello che vediamo sulla faccia della terra, però la santità è un cammino e quindi per vivere santi su questa terra e per poi prepararci al paradiso, se è quello che ci aspetta sulla nostra vita di fede, sì, la santità la possiamo vivere su questo mondo, attraverso la preghiera, attraverso la benevolenza con i fratelli, attraverso la conversione, attraverso l'Eucaristia. E quindi sì, la santità noi la possiamo vivere come preparazione per il paradiso in questo mondo. Sì,
0: certo,
1: noi la
0: come diceva
1: vivere.
0: già qui inizia il paradiso se lo cominciamo a vivere.
1: Sì.
0: Così anche Witzka spesso quando parla di testimonianza,
1: sì,
0: ci dice, perché lei ha avuto esperienza di proprio,
1: sì,
0: vedere come veramente paradiso.
1: Sì.
0: Se lei crede che la Madonna appaia qui da più di 4 decenni, quale pensi sia il motivo principale per cui Dio e la Madonna ci parlano così a lungo in questo momento storico?
1: Ci parlano così a lungo perché vogliono che noi, appunto, su questa terra possiamo vivere quello che abbiamo detto prima, la santità. E quindi quello che vogliono è che noi viviamo in pace, tutti insieme, attraverso la preghiera, attraverso l'amore, attraverso appunto la fratellanza. Ecco perché ci chiamano, ecco perché la Madonna appare qui, perché è questo che vuole. Però noi spesso siamo sordi, perché nonostante sono oltre da 40 anni,

0: non riusciamo ancora a vivere un mondo di pace. E quindi è questo che loro vogliono, che noi viviamo la pace tra tutti noi.
1: Oggi siamo primo giorno del festival, oggi è apertura, tutto quanto, sì. Lei parteciperà a tutto, certo, il festival. C'è una intenzione particolare per la quale vuole pregare in questi giorni?
0: Io quello che desidero pregare in questi giorni è sia per me, affinché la Madonna possa servirsi di me, possa essere nelle sue mani tese e quindi che io possa essere strumento per gli altri, in qualsiasi modo, nella mia professione, nella mia vita matrimoniale, nella mia vita familiare. E nello stesso tempo io prego per la pace nel mondo e prego anche per la conversione dei cuori, di quei cuori che sono inquieti, che vivono uno stato di agitazione, per tutte quelle persone che si perdono. E questa è la mia preghiera.
1: Ecco, per concludere, un messaggio per i giovani, un messaggio per le persone che non conoscono la spiritualità di Medjugorje, che non sono mai stati, che non sono stati al festival, magari un invito, può dire due parole?
0: Sì, a tutte quelle persone che non hanno ancora avuto la chiamata, il dono, la grazia di partecipare al festival, io dico ai ragazzi di fare un po' di silenzio nel loro cuore affinché possano ricevere anche loro, perché è per tutti questa chiamata. Ecco, il dono della chiamata è per poter partecipare al Festival dei Giovani, che credo sia un evento meraviglioso e che secondo me tutti quanti nella loro vita devono vivere.
1: Vi auguro un buon festival.
0: Grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, vi invito ad andare nella natura e a pregare perché l'Altissimo parli a vostro cuore e perché sentiate la forza dello Spirito Santo per testimoniare l'amore che Dio ha per ogni creatura. Io sono con voi e intercedo per tutti voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Oggi è sempre sia lodato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Lei si chiama?
1: Il mio nome è Walter, vengo da Napoli, sono qui con la mia famiglia. Questo è il terzo pellegrinaggio che facciamo come famiglia, poi sono venuto con il mio gruppo di preghiera. Anni fa ho vissuto già il festival, questa è la seconda volta. Ho voluto portare i bambini qua per la gioia, fargli vivere la gioia. Loro, anche se non sapendo del festival, loro sono già contenti di venire a Međugorje. Se a loro dico volete andare al mare a Međugorje, mi dicono Međugorje.
0: Bello.
1: E questa è una bella cosa, vuol dire che il seme è stato gettato e dobbiamo continuare a concimarlo con la preghiera e tutto quello che vuole il Signore.
0: La frase di questo festival è a fonte, ad fonte. Cosa dice per lei questa parola?
1: Per me questa parola vuol dire tutto, è ancora la misericordia di Dio che dice eccomi sono ancora qui, venite qui, dissetatevi, perché sono la vera fonte, come dice la Samaritana al pozzo, non illudetevi di ciò che vi dà il mondo, ma io sono qui, ora e per sempre. Questo vuol dire molto.
0: Bene, ieri sera penso che già stava qua a Međugorje.
1: Sì, siamo
0: e ha avuto l'opportunità di stare nel momento dell'apparizione.
1: Sì, anche se eravamo quasi scesi perché c'era tanta gente con i bambini, perché loro sono voluti salire su con noi.
0: Ecco, facciamo caso che adesso ci guarda qualcuno che non è mai partecipato a un'apparizione. Come possiamo spiegare a queste persone cosa si percepisce in questo momento?
1: Io suggerisco sempre di lasciarsi andare, di lasciare un po' il pensiero e l'umano. E basta chiudere gli occhi e stare in silenzio. Penso che poi la nostra Madre Celeste fa lei il resto. Lei apre i cuori.
0: Allora, siamo primo giorno qua a Međugorje. Quali sono le vostre aspettative? Avete una intenzione particolare per quale pregate questi giorni?
1: Io nell'ultimo periodo ho pregato molto per i sacerdoti e per l'unità della Chiesa. Il mio intento è di continuare su questo filo e su quello che vuole il Signore, illuminandomi col suo Santo Spirito. E soprattutto, come ieri ha detto Ivan, pregare molto per le famiglie e per i giovani, perché i giovani sono totalmente allo sbando. Io, vivendo in una città come Napoli, bisogna cercarsi appunto la fonte, che è Cristo, cercarsi la fonte che è la Chiesa, perché al di fuori c'è solo il deserto.
0: A proposito dei sacerdoti, il nostro tema, di questo festival sarà parlare tanto di questa spiritualità međugorjana, ciò che chiamiamo cinque sassi, e oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Per lei cosa significa, quanto è importante?
1: Io cerco di vivere l'Eucaristia tutti i giorni. E dico, ogni volta la offro sempre per i sacerdoti, perché non so, il Signore mi sta dicendo questo e pregare per questo. L'Eucaristia è la medicina dell'anima, dico sempre che è la medicina dell'anima e bisogna nutrirsi di questo, perché al di fuori tutte le medicine non portano a Cristo, anzi allontanano da Cristo. E questo lo sto vivendo, cioè sto avendo sempre più forza nell'avvicinarmi all'Eucaristia ed offrirla.
0: Se la Madonna sta con noi di più di 4 decenni, e secondo lei perché il Signore permette una grande cosa e per quale motivo viene così tanto tempo?
1: Viene così tanto perché anche negli ultimi eventi, quello che si sta vivendo nel mondo, ci sta chiamando. E anche se analizziamo i messaggi della Madonna, vediamo come una mamma, cioè lei ci dà le mollichine per farci capire in modo più semplice quello che Dio vuole da noi. E bisogna solo aprire il cuore ed invitare, ad esempio ora ho portato mia figlia più grande, ma vedo che è un pochino lontana dalla fede. Mi rammarico solo, ma devo solo pregare per lei, punto e basta. Poi il Signore fa, apre lui i cuori.
0: Ok, bene. Per caso lei suona qualche strumento musicale?
1: No, non suono.
0: Bene, cosa dice per quanto è importante, ad esempio, adesso i ragazzi suonano, cantano, questo modo di pregare e di lodare il Signore, quanto è importante?
1: Forse questo deve essere, io dico che la Chiesa deve essere in uscita, i sacerdoti devono essere in uscita, quindi portare, questa è una fonte di gioia, e portare la gioia al di fuori anche delle piccole chiese. esempio, io un avvenimento che abbiamo vissuto questa Pasqua, c'è il sacerdote uscito verso i giovani facendoli cantare, danzare, ho visto che la chiesa era strapiena di, cioè, ragazzi che non avevo mai visto in chiesa, cioè giocavano a pallone fuori la chiesa ma non entravano in chiesa. Con questo modo ho visto che la chiesa era piena di ragazzi gioiosi, cioè facevano la fila per entrare in chiesa, non vedevano l'ora per andare in chiesa. E questo penso che sia una delle strade migliori, la musica coinvolgere con il canti.
0: E lo Spirito Santo opera.
1: E lo Spirito Santo deve soltanto operare in noi.
0: Io la ringrazio per,
1: grazie mille,
0: per
1: grazie
0: questa.
1: A lei.
0: Vi auguro buon festival.
1: Grazie mille, grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio dell'amore. Perciò, figlioli, pregate e amate, formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Mi chiamo Paolo, vengo dalla Puglia, dalla provincia di Bari, Terlizzi in realtà, un paese a nord di Bari.
0: Paolo, sei qua per Festival dei Giovani e sei capitato per caso per Festival o già sai che è Festival?
1: Il Festival lo conosco già, in realtà questa per me è la quinta volta qui. La prima volta nel 2013, poi a seguire l'anno successivo, poi per varie vicissitudini, non ci sono venuto per qualche anno e negli ultimi 3 anni nuovamente e consecutivamente sono qui.
0: Cos'è per lei l'Eucaristia?
1: Per me è il momento più importante, sinceramente anche ogni volta che mi trovo a messa è il momento più speciale. Capita a volte anche il momento di distrazione durante una celebrazione, ma durante l'Eucaristia è proprio quel momento unico che non riesco a perdermi e che veramente lo godo intensamente, perché sento veramente il contatto più ravvicinato e più intimo con il Signore.
0: Lei si trova qua per un momento proprio di Festival. Festival è diverso di quotidianità međugorjana, perché tutto è concentrato su questa spiritualità giovanile. Molto si canta, molto si balla, tutto si loda Dio in questo modo un pochino diverso. Cosa dice per questo? Quanto è importante lodare Dio anche in questo modo?
1: Con il canto?
0: Sì.
1: No, è bello, è particolare, infatti questa è una cosa che mi ha stupito sin dal primo Festival, questi canti, questi balli associati diciamo in una celebrazione, all'inizio mi ha fatto un po' strano, però lo trovo molto particolare perché rappresenta un giusto connubio, questa propria gioia con il Signore di cantare, ballare, di stare in sintonia con Lui, anche attraverso la musica che è sempre speciale.
0: Quanto sente questa unità internazionale qua a Međugorje? Avete fatto qualche amicizia con qualche persona, i ragazzi da altri paesi del mondo durante il Festival?
1: Per me il Festival, seppure sì, ci si ritrova con tante nazionalità, più di 50 nazionalità, ogni volta vengono annunciati dei numeri, però cerco di viverlo in maniera intima. E questa è la cosa bella, si è in mezzo a tutti, ma al tempo stesso si è anche
0: con se stesso
1: un po' soli, con se stessi, un momento di raccoglimento, però sì, capitano sempre i confronti con...
0: Tutti sono uniti in Cristo attraverso nostra Madre Maria. Qua durante il Festival parliamo di santità. La Madonna ci chiama alla santità, secondo lei è possibile vivere santità in questo momento, in questo mondo?
1: Credo assolutamente sì.
0: E quanto è
1: chiaramente
0: difficile?
1: Ci sono sempre in questa società che va oggi va così veloce, ci sono comunque tante distrazioni, però non dobbiamo perdere mai la nostra luce, la nostra guida della Madonna, del Signore. E raggiungere la santità, sì, attraverso la preghiera e sforzarci per le buone abitudini e i giusti valori, perché purtroppo oggi veniamo distratti in maniera...
0: Con le cose superficiali.
1: Sì, sì.
0: La frase di questo festival, ogni festival ha una frase, la frase di questo festival è ad fontem, alla sorgente. Cosa dice per lei questa parola?
1: È bella questa metafora, perché venire qui alla fonte mi fa pensare alle origini, quindi sempre pensare all'inizio della nostra storia, della nostra vita, di ogni cosa, e quindi venire qui e fare anche un punto della situazione, analizzare la propria vita sin dall'inizio e pensarla così. Fare un punto della situazione sin dall'inizio, di ogni cosa o di ogni circostanza che magari in questo momento ci sta sta facendo tribolare o ci sta o qualche difficoltà della vita, quindi venire qui alla fonte, ecco, alla scuola della Madonna, per trovare poi la giusta via.
0: Bene, adesso lei crede che la Madonna appare qui più di 40 anni?
1: Sì.
0: Allora, se lei crede questa cosa, ma secondo lei qual è il motivo perché il Signore permette una cosa così grande perché in questo momento storico?
1: Questa è una bella domanda. Credo che ci voglia dare, ecco, dei messaggi importanti, soprattutto, ecco, quello della preghiera, della conversione, e quindi del perché lo faccia qui, non lo so, seppure questo paese ha tutta una storia un po' triste, o forse l'ha scelto per quello, perché ritiene che sia il posto giusto per farci capire e comprendere l'importanza di queste due cose fondamentali, la preghiera e la conversione, sempre per il bene. Vi invito tutti a provare questa esperienza, prendetela come un viaggio alternativo, ma in realtà, anziché un viaggio, si rivelerà un'esperienza di vita, ma poi sì, la nostra vita è un viaggio, e quindi un viaggio da fare con la Madonna, da fare qui con la fede, che sicuramente, se ognuno ha dei dubbi, qui troverà delle giuste risposte. Ecco.
0: Buon festival.
1: Grazie.

0: come ha cambiato Maria la tua vita?
1: Probabilmente la sta ancora cambiando, perché la mia conversione è cominciata da poco, qualche anno rispetto ad altri, però non è stata immediata, sono piccoli passi che sto facendo. Anziché avere delle risposte come ho chiesto, sto avendo ancora delle domande, però continuo. La mia fede mi sta cambiando, perché ogni tanto mi porta a riflettere in certi argomenti in cui prima non mi ponevo nemmeno delle domande su ciò che magari poteva essere giusto o sbagliato. Noi sappiamo già cosa è giusto o sbagliato, però Maria ci può aiutare a dare una strada migliore, ci può far capire ancora meglio il nostro percorso.
0: Dicevi, la fede va coltivata, la fede si scopre giorno dopo giorno, mi pare di aver capito dalla tua testimonianza. Ecco, allora, da questo pellegrinaggio cosa ti porti via? Cosa ti porti a casa? Quali doni speciali senti che Maria ha regalato al tuo cuore in questi giorni?
1: Forse una cosa che dicono un po' tutti, ma è la pace. La pace di poter continuare un percorso anche se in salita, però di poterlo continuare con più serenità, con più forza.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo vi invito alla preghiera, al digiuno e alla rinuncia, affinché possiate essere più forti nella fede. Questo è tempo di risveglio e di rinascita, come la natura che si dona anche voi, figlioli. Riflettete su quanto avete ricevuto. Siate portatori gioiosi della pace e dell'amore per star bene sulla terra. Anelate al cielo, perché nel cielo non c'è né tristezza né odio. Perciò, figlioli, decidetevi di nuovo per la conversione e la santità regni nella vostra vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Io sono Martina, vengo da Siena e apparteniamo all'Associazione delle Scintille di Maria, un'associazione nata durante il Covid e che ha per l'appunto la missione di riportare la preghiera nelle famiglie e i giovani. Perché senza famiglia e senza giovani non abbiamo futuro e senza futuro non abbiamo vita.
1: Eccoci. Ieri sera siete stati all'apparizione?
0: Ieri sera siamo stati all'apparizione e come sempre un'emozione fortissima. Prima di tutto perché proprio pensare che la Madonna dal cielo scende per venire a raccomandarsi come una mamma, come facciamo noi mamme, che raccomandano sempre le stesse cose ai figli, perché le mamme soffrono sempre doppio dei figli, quando vedono i figli che stanno percorrendo una strada che non è una strada che porta alla felicità, la mamma si preoccupa e così fa Maria con noi. E per me questa è una grande emozione, che lei si prende cura di noi e quando hai questo nel cuore, sali su quelle pietre. Io ad esempio sono arrivata su con un piede, diciamo, messo molto male, infatti sono qui con la stampella, però non mi ha impedito questo ad affrontare quella salita, perché sapevo che su quel colle scendeva lei. Chi di noi non è disposto anche per un momento per andare a abbracciare la mamma, anche ci sono difficoltà, la mamma è sempre la mamma.
1: Ecco, la Madonna sta sempre con noi, da storia della Chiesa la Madonna è sempre stata a fianco, ci aiutava, però qua a Međugorje succede una cosa, se lei crede che la Madonna viene qua quotidianamente, ma secondo lei qual è il motivo perché Dio permette una cosa così grande?
0: Per amore. La risposta è semplice, essenziale, che scontata se vogliamo, perché questa parola purtroppo il mondo l'ha presa, se n'è fatta propria, però nel modo sbagliato. Dio permette questo per amore, perché ci ama di un amore così infinito e così grande che non vuole che ci perdiamo e quindi manda lei come monito per dire così state sbagliando, non è la strada giusta. E quindi è proprio per aiutarci, per prenderci per mano e per dirvi non siete soli, non siete soli, ce la fate, forza, coraggio, come nel Vangelo quante volte si dice no, non temete, non abbiate timore, certo. Coraggio, e così lo fa ancora in modo più concreto.
1: Ecco, la Madonna, penso che lei conosce la spiritualità dei cinque sassi, questo pilastro di Međugorje. Oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Gospa già dall'inizio diceva ai veggenti, se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere a me o partecipare a Santa Messa dove c'è mio figlio vivo tra di voi, sempre nel primo posto la Messa, poi ci sono io. Lei come vive Santa Messa a Međugorje, come la vive nel suo paese?
0: La Santa Messa è tutto. Personalmente non posso vivere senza la Messa. E non è un'abitudine, perché tante volte noi facciamo le cose per abitudine. E questo Međugorje aiuta anche tutti noi a far sì che in quell'abitudine, fra virgolette, bella e buona e santa, venga riempita di significato, perché è bello. Noi veniamo dalle nostre chiese che sono piene di panche, sì, ma vuote. Veniamo dalle nostre chiese dove vediamo soprattutto persone di una certa età, persone che magari uno commenta, sì, ma ormai loro hanno avuto tutto, hanno fatto la loro strada, hanno fatto quello che volevano e poi ora alla fine della loro vita magari vogliono anche prendere questo. Ecco, invece qui a Međugorje vedi che non sei da solo, cioè che ci sono ragazzi, ci sono famiglie, persone che si inginocchiano davanti a Gesù, perché lì c'è Gesù. Noi abbiamo dimenticato, noi la chiamiamo Eucaristia, che è una parola meravigliosa che vuol dire rendimento di grazie, ma quello è Gesù, lì c'è Gesù, vivo, in corpo e anima. Noi abbiamo una preghiera, per me è bellissima,

0: a lui, perché lui si lascia mangiare, si fonde in noi, siamo una cosa sola e noi con lui ci manda nel mondo.
1: La frase di questo festival è ad fontem, cioè a tornare alla fonte.
0: Sì.
1: Cosa dice per lei questa parola?
0: Questa parola significa tutto, perché purtroppo in un mondo dove siamo abituati a vivere nell'abbondanza, a vivere nel tutto, avere tutto, noi è difficile ritornare all'essenziale, ritornare alla fonte. E qui ci aiuta invece Medjugorje a ritornare, a riscoprire la bellezza di vedere e di gustare la felicità nelle piccole cose, che poi sono quelle più grandi, perché se pensiamo, no, ai...
1: Bellezza della semplicità.
0: Sì, la bellezza della semplicità, la preghiera, la bellezza della preghiera, la bellezza di partecipare alla messa, la bellezza di ascoltare la parola di Dio, la bellezza di essere nel silenzio con noi stessi. E noi ci perdiamo, noi guardiamo gli spettacoli più belli del mondo dimenticandoci che lo spettacolo più bello Dio l'ha creato dentro di noi. E purtroppo tante persone le vediamo tristi, sempre più tristi, perché hanno smesso di guardarsi dentro. Dio è pieno di doni, cioè ricolmato di doni, solo dobbiamo riscoprirli.
1: Vuole dire che ci sono troppe cose superficiali che ci hanno occupato, diciamo. Io vedo nella maglietta della signora, cosa c'è scritto? Santi non si nasce, si diventa.
0: Sì.
1: Ecco, cosa voleva dire?
0: Io volevo dire questo, che è un cammino. È un cammino, siamo in cammino. E tutto ciò che incontriamo durante questo cammino, se noi lo viviamo come lo viviamo, dipende da come lo viviamo, è per la nostra santificazione. Io sono sposata, ho un marito, una famiglia, figli, e ecco, il Signore me l'ha messo accanto, io sono consapevole che Lui è per la mia santificazione come io sono per la sua. Quindi quante volte noi donne sbuffiamo e qui e di là ci lamentiamo, però se noi pensiamo che ciò che ci fa sbuffare, ciò che ci fa lamentare, ci aiuta e ci serve per la nostra santificazione, perché il cielo è per tutti. Dio l'ha sognato per tutti. Poi se andiamo o non andiamo dipende da noi, ma Lui l'ha sognato per tutti. E quindi ecco che ogni difficoltà, una stampella, una qualunque contrarietà, ci aiuta a fortificarci e a diventare quello per cui Dio ci ha sempre visto. Ieri abbiamo avuto un incontro con Cavalli e dice: noi, Dio ci vede in prospettiva. Noi ci vediamo oggi così come siamo, ma Lui ci vede in prospettiva. E questa è la cosa meravigliosa. Ecco, la santità, vedere Dio che ci guarda con una prospettiva.
1: Ecco, siamo proprio all'inizio di festival. Cosa lei... Quali sono le vostre aspettative? Cosa spera di vivere questa settimana, diciamo?
0: Se ne parlava proprio in Pullman quando venivamo qua con i ragazzi. Ecco, la cosa importante, a mio avviso, per quello che ritengo io, è non farci aspettative. Noi dobbiamo essere liberi, Dio ci ha creato liberi, noi dobbiamo essere come un foglio bianco, venire qua senza aspettative, perché solitamente quando ci creiamo le aspettative, queste aspettative che sono sempre magari al di sopra, diverse da quello che magari possiamo vivere, vengono deluse. Invece se noi riusciamo a mantenersi tranquillamente con lo spirito di preghiera, con dire no, io vado là per vivere questo spirito, per essere qui con me stesso, per ritrovarmi, allora tutto cambia.
1: Si può dire lasciare il futuro nelle mani di Dio.
0: Sì.
1: Perché Lui è il futuro.
0: Sì.
1: Noi viviamo presente questo festival. Io vi auguro un buon festival e voi ragazzi che tornate alle case vostre pieni di gioia, che potete anche, diciamo, distribuire questa gioia presa qua da Medjugorje in tutta l'Italia.
0: Sì, noi partiamo, come diciamo noi, partiamo dal bene a chilometro zero. Noi siamo venuti qua su con un pullman di ragazzi da una terra

0: Commissione, perché l'Italia, ahimè, soprattutto in certe parti d'Italia, è diventata una terra di missione. E ieri ce l'ha ricordato la Madonna, ce lo ricorda sempre, di pregare per i giovani e per le famiglie. Sembrava proprio un messaggio scritto per le scintille di Maria, essendo la nostra missione questa. E siamo venuti su con questo gruppo di ragazzi di 14-15 anni per giocare la partita più importante, che è quella di farli scoprire la bellezza di Dio, con la scusa del sport, con il Comitato Sportivo Italiano, con il CSI. Abbiamo organizzato questo torneo della pace e con la scusa di questo torneo della pace abbiamo portato i ragazzi per il Festival dei Giovani qua a Međugorje. Ecco, allora io che cosa posso dire? Posso augurare a tutti questi ragazzi che sono con noi, ma anche tutti quelli che arriveranno, che stanno arrivando qui, di trovare la bellezza nella semplicità di Dio, che è l'amore.
1: Ecco, questo poteva essere questo un messaggio per invitare tutti i ragazzi che questo anno non sono con noi qua a Međugorje. Vuole dire qualche parola per i nostri telespettatori?
0: Io vorrei dire questo, vorrei dire forza e coraggio. Prima di arrivare abbiamo avuto delle immagini un po' scioccanti da qua da Međugorje, ma non ci focalizziamo su quelle. Guardiamo in alto, ascoltiamo la voce del Signore che tutti i giorni ci parla. E quando non ci parla non è perché non ci vuol dire qualcosa, è perché noi magari siamo distratti da altro. Ecco, e vi invito tutti a partecipare con i social, un sacco di possibilità al prossimo torneo della pace che si giocherà nella diocesi della Toscana, poi veniamo qua a giocare la finalissima agli Ubuschi con ragazzi, perché la pace va costruita giorno per giorno, dobbiamo essere noi più grandi, così bravi da far apprezzare ragazzi di farli stare insieme, che l'avversario non è un avversario perché non si conosce o perché ci giochiamo contro, ma è comunque un altro noi. Ecco, vedere gli avversari come un altro, tra virgolette, e cambiare questa parola in un altro noi.
1: Io la ringrazio, buon festival
0: Mario,
1: a tutti
0: grazie
1: voi.
0: Grazie a te, grazie a voi. Pace, bene e gioia a tutti.

0: cosa vuol dire per voi essere in pellegrinaggio.
1: Cosa vuol dire? Sì, grazie. Cosa vuol dire per noi essere in pellegrinaggio? Non si può dare risposta a questa domanda. Non c'è una risposta che valga quello che si sente dentro. È qualcosa che senti e che ti parte dal profondo, che ti chiama. Non hai la risposta che tutti potrebbero aspettarsi. Ognuno ha una risposta personale, ognuno fa il pellegrinaggio perché ha un qualcosa dentro che lo porta ad andare in un determinato luogo piuttosto che in altri luoghi. Non c'è una risposta. Se le persone aspettano una risposta, questa domanda non c'è. È qualcosa che senti dentro, e questo è quello che posso dire io, almeno per quanto riguarda la mia esperienza personale.
2: Diciamo è un cercare un po' di serenità, quindi mettersi in pace con la propria anima, con il proprio corpo, quindi una ricerca di serenità.

In questa 18ª domenica del tempo ordinario ringrazieremo insieme il Signore per i 49 anni di vita matrimoniale che legano Girolamo e Rosetta. E in comunione con la Chiesa del Cielo ricorderemo anche il caro defunto Oddo Mario. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Nell'alto dei cieli. Che togli i peccati. Preghiamo. Mostra la tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo, che ti riconosce creatore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezze né profondità, né alcuna creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio.

In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto in disparte. Ma la folla, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.

0: Mi fa piacere vedere ancora a messa Salvatore e la moglie Fabiana. I due coniugi vengono da Mussumeli, fanno un loro cammino di fede, e Salvatore, che fa parte di un gruppo di studio della Sindone, insieme a me ieri sera ha fatto riflettere ancora una volta su questo documento storico. La Chiesa, abbiamo detto, non entra sulla sua storicità, ma ne cura una venerazione. Abbiamo deciso con Don Nino, magari dopo la fine dei festeggiamenti, quando ci riuniamo a piccoli gruppi, cercherò di darvi qualche informazione per come posso. Così magari non rimane solo esposto fino al 31 agosto, ma proveremo a leggere questo documento storico. Se dovessi dare un tema, alla luce delle letture bibliche appena proclamate di questa 18ª domenica del tempo ordinario, per me il tema potrebbe essere questo: dalla scarsità all'abbondanza dell'amore. La liturgia si apre con l'invito del Signore: venite a mangiare senza denaro, perché spendete il vostro denaro per cose che non sazino? E il Vangelo ci riporta al famoso episodio della moltiplicazione dei pani, che sicuramente segnò il cammino delle prime comunità cristiane. Lo ritroviamo in tutti e quattro gli evangelisti. C'è una tentazione, la tentazione del congedo. Signore, mandali via. Il Vangelo di oggi si apre con un momento di intima fragilità. Gesù ha appena saputo della morte di Giovanni Battista e cerca un luogo deserto, in disparte, per pregare. Eppure la folla lo segue. Di fronte alla stanchezza e alla fame di migliaia di persone, la reazione dei discepoli è del tutto umana. Il luogo è deserto e ormai tardi, congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare. Quante volte anche noi, di fronte ai problemi grandi o piccoli della vita e anche della società, sentiamo la tentazione di congedare il problema, di dire: non spetta a me, non ho i mezzi, vada ciascuno per sé. Lo facciamo anche quando dobbiamo affrontare i nostri problemi personali. La svolta di Gesù: voi stessi date loro da mangiare. Gesù ribalta completamente la logica dei discepoli con una frase provocatoria: non hanno bisogno di andare, voi stessi date loro da mangiare. Di fronte al loro sconcerto: abbiamo solo 5 pani e 2 pesci. Gesù non chiede loro l'impossibile o il perfetto, ma quel poco che hanno. Noi pensiamo di avere tanto per poterlo poi offrire al Signore. La logica di Gesù è inversa: vuole il poco che abbiamo, non il tanto. Quando il poco viene messo nelle mani di Cristo e condiviso con fiducia, smette di essere scarso e diventa sovrabbondante. 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini, e portarono via 12 scorte piene. Quando tu il tuo poco con fiducia lo metti nelle mani di Cristo, diventa sovrabbondante. Questo prodigio non è una dimostrazione di forza da parte di Gesù, ma è un segno profondo della compassione di Dio per ciascuno di noi. Dio offre gratuitamente ciò che davvero sazia il cuore dell'uomo. A differenza delle cose del mondo, per cui spesso spendiamo denaro senza pane. E San Paolo, nella lettera ai Romani, spinge questo messaggio ancora più a fondo: nulla potrà mai separarci dall'amore di Dio manifestato in Cristo. Nulla, né la fame, né la difficoltà, né la solitudine, né la malattia, né la morte. Ci fidiamo della provvidenza? Il miracolo avviene mentre i discepoli distribuiscono i pani, non prima. L'abbondanza si scopre muovendo i primi passi nel dono. E allora ti chiediamo, Signore Gesù, per intercessione della Vergine Maria, di fronte alle nostre fragilità e ai deserti della nostra vita, insegnaci a non concedarci, a non tirarci indietro. Prendi il nostro cuoco, i nostri 5 pani e 2 pesci, e trasformalo in uno strumento della tua compassione per chi ci circonda e per quanti ogni giorno incontriamo sul nostro cammino. In questi giorni sto pensando molto, in prossimità del mio 25° di ordinazione, al mio primo e unico parroco, perché ho avuto solo un parroco, il parroco di questa parrocchia, Padre Laudicina, che mi diceva sempre: per quanto scassati come strumenti siamo, dobbiamo sempre metterci nelle mani di Dio, perché da questi strumenti e mezzi, a volte rovinati, quali siamo, Lui è capace di fare grandi cose. E allora non concediamoci mai, non tiriamoci indietro. Abbiamo proprio il coraggio di fidarci della provvidenza e dire: Gesù, questo poco lo metto nelle tue mani. Il Signore non mancherà di sorprenderci, così come penso abbia sorpreso Girolamo e Rosetta per i loro 49 anni di vita matrimoniale, così come penso sorprende ciascuno di noi ogni giorno quando, facendoci l'esame di coscienza, diciamo al Signore: guarda, ma davvero poco io nella vita. Eppure Lui questo poco, così come ha fatto con me e con altri in questi anni di vita sacerdotale, quel poco, forse niente, l'ha saputo trasformare per il bene di quanti hanno incontrato il mio o il vostro cammino. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Dio da Dio, luce da luce, e per opera dello Spirito Santo, fu crocifisso per noi. Credo una santa cattolica e apostolica. Dio è Padre provvidente, nel suo amore ascolta il grido dell'umanità ferita e accompagna e sostiene sempre i suoi figli. Preghiamo animati da questa fiducia, dicendo: ascolta il tuo popolo, Signore.
1: Ascolta il tuo popolo, Signore. Benedici la tua Chiesa, concedile la grazia di essere per ogni uomo segno luminoso dei beni eterni da te promessi. Noi ti preghiamo.
0: Ascolta il tuo popolo, Signore.
1: Assisti con il tuo spirito i pastori della Chiesa, sappiano interpretare la storia dell'umanità alla luce della tua parola e guidino il popolo loro affidato verso la pienezza dell'unità e della pace. Noi ti preghiamo. Ascolta il tuo popolo, Signore. Illumina le menti e i cuori di coloro che governano le nazioni. Si pongano al servizio del bene comune per un reale progresso nella giustizia e nella solidarietà. Noi ti preghiamo.
0: Ascolta il tuo popolo, Signore.
1: rinfranca coloro che sono nel dubbio e nell'angoscia, con umiltà di spirito accolgano la luce della fede, sorgente di forza e di pace, noi ti preghiamo.
0: Ascolta il tuo popolo, Signore.
1: Accompagna noi qui riuniti, docili all'insegnamento del Maestro. Ci sia dato di servirlo nei fratelli, con umiltà e purezza di cuore, noi ti preghiamo. Ascolta il tuo popolo, Signore.
0: Ti preghiamo, Signore, per Girolamo e Rosetta, che ti ringraziano per i loro 49 anni di vita matrimoniale. Ravviva loro il patto nuziale e rinnova la tua benedizione, noi ti preghiamo.
1: Ascolta il tuo popolo, Signore.
0: E mi unisco ai familiari, qui presenti e assenti, che ricordano il proprio caro Oddo Mario. È una di quelle persone che ho avuto modo di incontrare appena tornato di nuovo da queste parti, poco prima di morire. Era il controllore della linea 9 dell'autobus, all'epoca si chiamava la SAU. E il controllore era colui che ti metteva a timore, perché se ti beccava senza il biglietto obliterato c'era la multa. Ora cosa accadeva? Lui era un omone messo seduto dalla parte di dietro, e che appena da giù si scorgeva la presenza, tutti andavano via. Io salivo sempre col biglietto già fatto, no? E per questa cosa mi voleva un bene dell'anima. Mi ha rivisto qualche tempo fa, prima della morte, si è ricordato di me, di quel ragazzino che prendeva sempre l'autobus, quindi me lo porto nelle mie preghiere, sempre. So che adesso dal paradiso vi guarda e continua a benedire le vostre giornate, fiduciosi che Cristo ha vinto la morte. Però domani noi ti preghiamo.
1: Ascolta il tuo popolo, Signore.
0: E sentiamo anche il bisogno come comunità di affidare queste giornate di festa, di stare insieme, di spensieratezza, ma anche di contenuti spirituali importanti al Signore, perché tutto possa andare bene, ma soprattutto tutto possa portare quei frutti che Lui desidera per questo nostro territorio. Preghiamo.
1: Ascolta il tuo popolo, Signore.
0: O Padre, Tu vuoi che ci amiamo come Tu ci ami? Purifica il nostro cuore dall'egoismo e dalle tenebre del male, perché possiamo vivere nella comunione e nell'amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e, accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo Onigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, unita agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati di Mario e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

con le parole di Gesù e con rinnovata fede possiamo dire: Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza

e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo, e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Fra poco, alle 21 circa, inizia una delle tante serate di questi nostri festeggiamenti, cabaret e musica. C'è anche la possibilità di mangiare qualcosa. La partecipazione a tutti gli eventi è assolutamente gratuita. Domani sera alle 21 una commedia di una compagnia teatrale di Castellammare del Golfo. Appuntamento a domani mattina qui davanti alla chiesa, ore 5:45. E così mi è stato detto, dico. Alle 6 partiamo insieme, ci sono io, andiamo in pellegrinaggio alla Madonna, e alle 7 celebriamo come comunità parrocchiale al santuario la messa. Quindi speriamo, anche se faremo tardi stasera, che domani ci saremo lo stesso, se Dio vuole, no? E rinnovo un saluto affettuoso a Salvatore e Fabiana, ci rivedremo sicuramente. E una cosa strana che mi è successa poco fa, quando sono entrato qui in chiesa, che c'era un carissimo amico che è stato un brillante militare, Ranieri D'Amico, a cui gli volevo parlare della sindone, e lui mi ha detto, io non lo sapevo perché ormai vivi a Trapani, cioè, vedi che io sono di Torino. Ah, che il Signore continui, Ranieri, a darti tanta tanta forza, no? E portati anche questa conoscenza che nella tua vita da torinese hai potuto fare. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Ah, non c'è l'adorazione dalle 20 alle 24.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici, sia lodato Gesù e Maria. Siamo tutti sulla stessa barca, dice Papa Francesco. Tutti siamo spaventati e siamo preoccupati per la nostra famiglia, per noi stessi, per la salute, per i figli. C'è sempre qualche paura. Adesso abbiamo paura per questo virus e domani avremo altre paure. Cari amici, la paura deriva dal maligno. Perciò, cari miei amici, vi prego di abbandonarvi a Dio. Confidiamo in Lui. Solo con la fiducia in Dio possiamo vincere.

0: Pietro Pastorino, vengo da Villa Magna, provincia di Volterra, comune di Volterra, e faccio calciatore, gioco a calcio, faccio il portiere e siamo venuti qua a Međugorje per un torneo della pace, la finale regionale, e abbiamo vinto.
1: Se l'avete vinto? Auguri!
0: Grazie.
1: Allora, quindi siete bravi in giocare calcio. E sicuramente anche il Signore aiuta quelli che sono bravi, che si affidano a Lui.
0: Sì.
1: E che volevo dirvi, qua a Međugorje sei prima volta o sei già stato qua?
0: Sì, questa qua è la prima volta e lo volevo già visitare in passato e per fortuna siamo venuti proprio con questa Coppa della Regina della Pace.
1: Ok, adesso ho sentito che siete stati ieri sera all'apparizione qua a Međugorje, sulla collina, qua noi ci troviamo vicino alla collina dell'apparizione, vicino alla Croce Blu. Ieri sera è stata questa bellissima cosa, un'opportunità che non hanno tutti i pellegrini, neanche che vengono qua a Međugorje, che uno dei veggenti, Ivan, ha riunito tutti in preghiera e in questo momento ha avuto questa grande grazia di avere l'apparizione della Madonna. Tu cosa pensi e come ti sentivi di stare in quel momento in quel posto?
0: Siamo andati su per vedere l'apparizione della Madonna e c'era molta gente, abbiamo pregato tutti insieme e non si è sentito molto bene il messaggio della Madonna, ma poi ce l'hanno fatto risentire, quindi bel messaggio. E non tutti possono averla questa cosa, cioè questa vedere questa
1: certo.
0: Apparizione e andare fino a questa montagna, perché non tutti andiamo tutti gli anni,
1: certo.
0: Non possiamo permettercelo tutti gli anni.
1: Parlava di messaggio della Madonna. Qua la Madonna ha lasciato tanti messaggi. In questi messaggi noi si è sviluppata una spiritualità di ciò quello che la Madonna vuole da noi. Noi questa spiritualità chiamiamo cinque sassi, cinque pietre contro il nostro Goliath, no? Sono le cose principali che lei chiede da noi. Una di queste cose è Eucaristia. Ci vai a messa qualche volta?
0: Sì.
1: Cosa significa per te andare a messa?
0: Allora, ho fatto poco tempo fa la Cresima, 26 aprile, e per me messa è stare con Dio, stare una mattinata insieme e pregarlo.
1: Io ti ringrazio e ti auguro.
0: Grazie.
1: Forse un domani ti guarderemo anche nei mondiali del calcio.
0: Speriamo.
1: Buon festival.
0: Grazie.

0: Quando è iniziata la tua conversione?
1: Un annetto fa più o meno. Mi sono avvicinato alla Chiesa nell'ultimo anno. Non sono mai stato molto molto vicino, e non so, ho avuto come il bisogno di avvicinarmi.
0: Hai sentito la chiamata di Maria, di Gesù, o ti ha aiutato qualcuno? Non so, vedo tua moglie accanto a te, amici, qualche familiare.
1: Mi ha aiutato mia moglie tanto, degli amici, e poi ho fatto il primo passo da solo, diciamo. Sai, prima con le parole, lo spirito e tutto, poi io ho fatto il primo passo, mi sono avvicinato e ho apprezzato, diciamo, tutto.
0: Se dovessi comunicarlo, testimoniarlo a qualcuno che ha vissuto le tue stesse difficoltà, se vogliamo, e volessi testimoniare questo tuo cambiamento, come lo convinceresti a lasciarsi abbracciare dall'amore di Cristo?
1: Di lasciarsi andare e non aver paura. Non aver paura di abbandonarsi. È una cosa bellissima, una sensazione bellissima. Proprio... Bella piano.

Thank you.

Absolutely.

Allora si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l'arca dell'alleanza. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Allora udii una gran voce nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte».

Pace a voi. Abbiamo ascoltato in lettura questa epifania, questo squarciarsi del cielo, i simboli che ci fanno intuire la meta, il sapore della meta. Il paradiso è la meta, è il desiderio di Francesco: voglio portarvi tutti in paradiso. Questa è la preoccupazione che abita il cuore di Francesco. E allora è da lì che vorrei questa sera con voi provare a dire parole forse sensate, spero, a conclusione di questa giornata, di questo tempo della misericordia, del perdono. Quella notte Francesco fa esperienza della misericordia di Dio. Quella notte ha la certezza non solo di essere amato, ma di essere perdonato, ha la certezza di poter partecipare della vita di Dio in paradiso. Su di sé sente lo sguardo di un Dio amante, uno sguardo che è capace di rigenerare, uno sguardo che lo raggiunge non in tempo di serenità, ma in un tempo di grandi conflitti con la fraternità, con il suo corpo, forse anche con la sua fede. Le domande se ha sbagliato scegliere, camminare. In quella notte si sente guardato in profondità, finalmente nudo, senza più il bisogno di difendersi, di giustificarsi, un po' come lo sguardo che abbracciava Adamo ed Eva nel giardino. Erano nudi e non provavano vergogna, ma lì erano anche fortunati, perché tutto quello sguardo era prima del peccato, era in un tempo in cui guardare l'altro nella sua nudità, nella sua vulnerabilità, era fonte di piacere, di bellezza, di compassione. Invece Francesco si sente visto nella profondità, anche nella sua nudità, e si scopre amato anche nelle sue ferite, anche nelle sue incoerenze. Sente che è amabile in lui anche il lato oscuro, anche il lato che non vuoi far vedere. E questo sguardo generante, generativo, è fonte per lui di grande consolazione, di resa totale. La domanda è: cosa ne fai di tutta questa grazia? Come la abiti, questa sovrabbondanza? E da qui nasce il desiderio di partecipazione, il rischio era quello un po' dello sguardo dei discepoli sul Tabor: facciamo tre tende, restiamo qui, è capitato a me e adesso posso finalmente riposare in questo sguardo, posso finalmente godere di un Dio che mi ama in questa totalità. E invece Francesco è segnato nella sua vita dalla spogliazione, questo desiderio di non possedere nulla, questo tema della povertà, questo tema della fraternità, questo non tenere per sé un dono così grande.
Da qui nasce un'intuizione, l'intuizione di renderlo praticabile, di mettere a parte per tutti quell'esperienza, di condividere il bene ricevuto. Ci è voluta una vita di spoliazione, non è bastato quello che è successo davanti al padre e al vescovo, quello era l'inizio di un lasciare andare, di un non trattenere, perché anche questo momento potesse diventare qualcosa di condivisibile, profondamente intimo, profondamente personale, eppure qualcosa che non doveva rimanere tra lui e Dio. Questo sguardo profondo, rigenerativo, non poteva restare solo uno sguardo su di lui. E quindi il desiderio di metterlo in condivisione con gli altri. La seconda intuizione che ha Francesco, dopo quella della partecipazione, è di rileggere la propria storia non dalla fine, ma dal fine. Dal fine per cui siamo stati pensati, da quell'intuizione di paradiso, quello sguardo che ha avvolto la totalità di Francesco e l'ha portato all'interno di una relazione d'amore trinitaria, ecco, quello è il fine. Da lì possiamo rileggere la nostra storia, dobbiamo abituarci a rileggere. Il pellegrinaggio assume senso alla luce della meta che attrae, che motiva, che giustifica la fatica. E Francesco è da lì che si sente attratto, è lì che ci vuole portare. Ma per entrare in quel paradiso, Francesco intuisce che c'è bisogno di alcune condizioni per ricevere questo dono. E sembra quasi assurdo parlare di condizioni per qualcosa che è tale proprio perché è gratuito. Il dono ha proprio questo nella sua radice. La gratuità, la sua dimensione di estemporaneità, di immeritatezza. E allora come puoi mettere delle condizioni a un dono? Eppure, ancora una volta, queste condizioni non sono una dogana. O nel cuore di Francesco non hanno il sapore di un prezzo da pagare per poter ricevere un dono. Ma ancora è la logica della partecipazione, di una partecipazione che sia fruibile, perché questo dono non resti tra i tanti regali che abbiamo ricevuto anche sulle mensole della nostra vita spirituale a prendere polvere. La preoccupazione di Francesco è che questo possa essere scartato, possa essere goduto. E allora, perché questo dono possa essere efficace nella nostra vita, sì, ci sono delle condizioni. E la condizione è quella che abbiamo vissuto in tutta questa giornata, anche nella giornata di ieri: attingere alla misericordia del sacramento della riconciliazione, del perdono, di quella grammatica che ci permette di essere rigenerati, che permette di sperimentare ancora su di noi uno sguardo amante, capace di abbracciare la nostra totalità, di comprendere le nostre ferite, i nostri lati oscuri. Il perdono non è un atto di umiliazione. Il sacramento della riconciliazione ci mette, come per Francesco, nudi davanti a Dio e scopriamo che Dio ha uno sguardo benevolente su tutto noi. Possiamo entrare in paradiso solo se abbiamo guarito la nostra immagine di Dio. Non quella di un giudice distante, ma quella di un padre che guarda, che perdona,
che ci rende capaci di amare. Francesco lo sa che per poter entrare in paradiso dobbiamo poter sperimentare questa conversione dello sguardo, e l'unico modo che abbiamo è fare esperienza di questo essere toccati dagli occhi di Dio, dalla sua grazia, in questo modo potente. Per questo il perdono di Assisi non è soltanto memoria di una grazia ricevuta, è invito a camminare verso la meta. Il paradiso non è soltanto il premio lontano, ma la pienezza di quello sguardo che già oggi, qui, ci raggiunge, ci perdona, ci restituisce la nostra verità di figli amati. E allora, con la gratitudine nel cuore per un uomo che ha intuito il sapore del paradiso e ce lo ha messo a disposizione, vogliamo continuare questa lode al Signore, vogliamo unirci anche noi a questa esperienza di paradiso.

0: Benediciamo Dio, Padre di misericordia, che nel suo Figlio Gesù Cristo, nato dalla Vergine, ha realizzato le sue promesse, superando le attese degli uomini. Diciamogli:
1: ti lodiamo, Signore, per la tua misericordia.
0: Ti lodiamo, Signore, per la tua misericordia.
1: O Dio, buono e paziente, che hai reso fecondo il seno della Vergine, fa che la tua parola, accolta da noi con fede, dia frutti abbondanti.
0: Ti lodiamo, Signore, per la tua misericordia.
1: O Dio misericordioso e giusto, che hai scelto Maria tra gli umili e i poveri, donaci umiltà e povertà di spirito per attendere con fiducia la salvezza che viene da Cristo.
0: Lodiamo, Signore, per la tua misericordia.
1: O Dio pietoso e clemente, che su Maria e gli Apostoli hai effuso lo Spirito Santo perché nascesse la tua Chiesa, rendici tua Chiesa nel vincolo dell'amore con la forza del tuo Spirito.
0: Ti lodiamo, Signore, per la tua misericordia.
1: O Dio, che agli uomini, oppressi dalla violenza e sconvolti dalla paura, hai mandato tuo Figlio come salvezza, fa che, stando presso la croce con la Vergine Madre, risentiamo viva e rassicurante quella sua parola: Figlio, ecco tua madre.

0: dare agli altri la stessa misericordia che tu ci hai donato.
1: Ti lodiamo, Signore, per la tua misericordia.
0: O Dio, che hai incoronato Maria Regina del Cielo e l'hai resa mediatrice di grazia e di perdono, fa che i nostri fratelli defunti godano con lei la felicità eterna nell'assemblea dei santi.
1: Ti lodiamo, Signore, per la tua misericordia.

O Signore, Tu hai voluto che la Tua Santissima Madre Maria, innalzata al di sopra degli angeli, fosse qui per l'umile Tuo servo Francesco, dispensatrice di grazia e di perdono. La Sua mediazione ottenga a noi, che ricorriamo la consacrazione del Suo Tempio, la remissione dei peccati e la Tua sovrabbondante misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Prima della benedizione finale, volevo un attimo chiosare un gesto. So che nella liturgia non si fa, perché i gesti parlano da soli, ma questa sera abbiamo voluto incensare la porziuncola per rendere plastica l'immagine di quello che è successo e succede quotidianamente, ma in questi giorni con molta più evidenza. Questo incenso che sale a Dio rappresenta plasticamente l'immagine di una preghiera che sale gradita al Signore. Allora ci sembrava in questo giorno di dover rendere visibile a ciascuno di noi quanto è accaduto, quanta grazia è scesa dall'alto per benedire la nostra vita, ma anche quanta lode, quanta gratitudine, quante preghiere sono salite al cielo, profumando non tanto il paradiso, ma quanto la nostra vita, la nostra comunità. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Testimoniate la presenza del Risorto con la vostra vita. Andate in pace. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: vengo da Volterra e mi chiamo Corinna.
1: Corinna, ieri sera qua c'è stata questa cosa speciale e particolare qua sulla collina delle apparizioni. Lei ha partecipato?
0: Sì, ho partecipato, è stato un momento molto emozionante, forte e mi è piaciuto molto, nonostante il percorso fosse un po' tortuoso, però è stato molto bello partecipare perché non è scontato, non è una cosa che tutti si possono permettere, quindi è stato bello.
1: Ecco, da molte persone con cui ho parlato, quasi tutti mi dicono che sentono una pace particolare. Lei ha avvertito questa cosa?
0: Sì, partecipando ho avvertito un senso di pace perché è stato liberatorio, molto, molto bello e lo rifarei molto volentieri.
1: Bene, è prima volta qua a Međugorje o già stata?
0: Sì, prima volta, e col torneo della pace, e nello sport della pallavolo. E noi abbiamo perso, però è stata un'esperienza comunque molto bella che mi porterò per sempre dietro.
1: Quindi anche come nella vita, diciamo, a volte si...
0: A volte si vince, a volte si perde, ma si va avanti.
1: È tutto affidare al Signore. Anche nella, diciamo, nella vincita, non diventare, diciamo... Bene, Eucaristia. La Madonna qua ha lasciato tanti messaggi, si è formata questa spiritualità che noi chiamiamo cinque sassi. Qua è tutto in simbolo di pietra, dei sassi. Vedete quante pietre intorno sono. E questi cinque sassi sono proprio cinque pilastri della spiritualità međugorjana, di questa spiritualità semplice, però è una linea guida come arrivare alla santità. Una di queste pietre è Eucaristia. Lei va spesso a Santa Messa, cosa significa per lei Santa Messa?
0: Sì, io partecipo la domenica alla Santa Messa e è un momento in cui incontro Dio, mi sento più vicino a Dio e quindi è bello, che riesco a sentirlo più vicino.
1: Santità, lei ci chiama alla santità. Secondo te è possibile vivere in modo santo nel mondo di oggi?
0: Sì, è possibile. Lo possiamo fare con piccoli gesti, aiutare sempre il prossimo o semplicemente comunque fare la propria vita in modo spensierato, godersela.
1: Siamo all'inizio di festival, qua a Međugorje festival è un pochino diverso rispetto alle le quotidianità međugorjane perché vengono i giovani proprio da tutto il mondo e i giovani sono più allegri, diciamo, pieni di energia, di ovvio, e molto si suona, si canta. Lei per caso suona qualche strumento musicale?
0: Io suono il pianoforte.
1: Ah, suoni il pianoforte. Quanto è importante anche lodare Dio in questo mondo con la musica?
0: Secondo me è molto importante perché anche per i giovani forse arriva meglio. Si sentono più presi a lodare con la musica.
1: Ecco, io se vuole dire qualche messaggio per i ragazzi che sono rimasti a casa e che non sono qua a Međugorje quest'anno, magari per invitarli per il prossimo anno a venire, cosa è qui?
0: Io consiglio di venire perché è stata un'esperienza molto importante e mi ha commosso, quindi la consiglio a tutti i ragazzi e spero che prima o poi tutti potranno partecipare all'apparizione o comunque a venire qui a Međugorje.
1: La ringrazio, buon festival.
0: Grazie.

Sono Padre Angelo e vi parlo dalla Porziuncola, il luogo dove 800 anni fa Francesco di Assisi è passato da questo mondo al Padre. E mentre sorella morte si avvicinava, Francesco cantava: «Laudato si, mi Signore, per sorella nostra morte corporale, dalla quale nessun uomo vivente può scappare. Guai a coloro che morranno nei peccati mortali, beati coloro che morranno nelle tue santissime volontate, che la morte seconda non li farà male». Così cantava San Francesco, ma attenzione, perché metteva anche in guardia dalla possibilità di perdere l'amicizia con Dio. Noi la chiamiamo la dannazione eterna, cioè l'inferno. Ma che cos'è veramente l'inferno? Quando si parla dell'inferno, spesso in noi nascono paura, dubbi, incomprensioni. Alcuni immaginano un Dio vendicativo che punisce senza misericordia. Altri pensano che l'inferno in realtà non esiste affatto, che sia solo un'invenzione. La Chiesa Cattolica invece annuncia una verità che tiene insieme due realtà fondamentali. Da un lato l'infinita misericordia di Dio e dall'altra la reale libertà dell'uomo che può scegliere tra il bene e il male. L'inferno dunque non è il desiderio di Dio per l'umanità. Dio ha creato ogni persona per la comunione eterna con Lui. Gesù Cristo è morto ed è risorto perché nessuno vada perduto. Tuttavia Dio rispetta fino in fondo la libertà dell'uomo. Chi rifiuta in maniera definitiva il suo amore e muore in questa scelta, in realtà si autoesclude dalla comunione con Dio. Questa è la realtà che la Chiesa chiama inferno. Che cos'è dunque? Il Catechismo della Chiesa Cattolica insegna che l'inferno consiste nello stato di definitiva separazione da Dio, scelta liberamente dalla persona che rifiuta il suo amore fino alla fine della vita. La sofferenza più grande dell'inferno non è anzitutto il fuoco materiale, ma la perdita di Dio, unico bene capace di saziare il cuore umano. Gesù stesso parla più volte dell'inferno, non per spaventare, ma per chiamare alla conversione. Egli racconta di una porta stretta, del ricco che non ha avuto compassione del povero Lazzaro, delle vergini stolte che arrivano troppo tardi alla festa. Ogni suo richiamo è un invito urgente ad accogliere oggi la misericordia del Padre. Quindi è importante comprendere bene questo punto. Dio non manda nessuno all'inferno. Dio non crea nessuno per la dannazione. Egli offre continuamente la sua grazia. Perdona chi si pente sinceramente, cerca la pecorella smarrita, aspetta il figlio prodigo e non smette mai di chiamare ogni uomo alla conversione. L'inferno è la conseguenza del rifiuto definitivo dell'amore di Dio. Per questo la Chiesa non ha mai dichiarato che una determinata persona si trovi certamente all'inferno. Al contrario, prega per tutti i defunti e spera nella salvezza di ogni uomo, senza però negare la possibilità reale della perdizione eterna. San Francesco d'Assisi, da parte sua, non parlava dell'inferno per seminare paura, ma per suscitare il desiderio sincero del cielo, del paradiso. Nelle sue ammonizioni invita continuamente i frati alla conversione del cuore. Per lui il vero dramma non era tanto il castigo, quanto perdere la comunione con Cristo. Nella lettera a tutto l'ordine, Francesco scrive con forza che nulla deve impedirci di amare il Signore sopra ogni cosa. Egli contempla l'umiltà di Cristo nell'Eucaristia e invita tutti a rispondere con una vita santa. Nel Cantico di Frate Sole, Francesco proclama proprio questo: guai a quelli che morranno nelle peccata mortali. Ma subito poi aggiunge: beati quelli che troverà nelle tue santissime volontate, perché la morte seconda non farà loro del male. La morte seconda, di cui parla anche il libro dell'Apocalisse, indica proprio la separazione eterna da Dio.
Per San Francesco il centro non è il castigo, ma la beatitudine di chi vive nella volontà del Signore. La misericordia, dunque, prima della paura. Francesco aveva una profonda coscienza del peccato, ma ancora più grande era la sua fiducia nella misericordia di Dio. Quando incontrava i peccatori, non li umiliava mai, li conduceva al pentimento attraverso la bontà e l'esempio. La sua vita dimostra che il Vangelo non si annuncia terrorizzando le persone, ma mostrando invece la bellezza dell'amore di Cristo. San Francesco piangeva per i propri peccati, non perché disperasse, ma perché aveva scoperto quanto fosse immenso l'amore di Cristo crocifisso. Bisogna dunque vivere orientati al paradiso. Il cristiano non vive ossessionato dall'inferno, vive invece desiderando il paradiso, la vita eterna. La paura può fermare il peccato per un momento, soltanto l'amore invece cambia per sempre il cuore. Per questo la Chiesa invita a vivere nella grazia di Dio sempre, accostarsi frequentemente al sacramento della riconciliazione, partecipare con fede all'Eucaristia, praticare sempre la carità, pregare ogni giorno, perseverare fino alla fine nel bene. Questi non sono mezzi per guadagnarsi il paradiso, ma sono dei modi concreti di accogliere la grazia che Cristo ci dona ogni giorno. Una parola di speranza, dunque. L'ultima parola del Vangelo non è mai l'inferno, ma sempre la risurrezione. Cristo ha vinto il peccato, la morte ed il potere del maligno. Ogni giorno della nostra vita è un tempo favorevole per convertirci. Finché viviamo, la porta della misericordia di Dio rimane sempre aperta. San Francesco, ormai vicino alla morte, non guardava con terrore il giudizio di Dio. Diceva: «Cominciamo, fratelli, a servire il Signore Dio, perché finora abbiamo fatto ben poco». Queste parole esprimono il cuore del suo messaggio: non vivere nella paura della condanna, ma nella gioia della conversione continua. La dottrina cattolica sull'inferno quindi non è un annuncio di disperazione, ma un serio richiamo alla responsabilità della libertà umana. Dio ama ogni persona, offre incessantemente la sua misericordia e desidera salvarla. Tuttavia prende sul serio la libertà dell'uomo, che può anche rifiutare in maniera definitiva il suo amore. San Francesco ci insegna che la via per evitare la perdizione non è vivere nel timore e servire, ma lasciarsi conquistare dall'amore di Cristo. Vivendo il Vangelo con umiltà, penitenza, fraternità e gioia, la domanda decisiva non è come evitare l'inferno, ma come posso amare di più Cristo oggi, come posso amare i fratelli. Chi vive ogni giorno cercando il Signore con cuore sincero cammina già verso quella comunione eterna per la quale è stato creato. La morte seconda non fa loro male, dice Francesco. L'inferno, nella fede della Chiesa, è proprio questo, è una luce sul paradiso. La predicazione di Francesco di Assisi, dunque, è profondamente evangelica. Egli non annuncia un Dio che incute terrore, ma il Padre ricco di misericordia rivelato da Gesù Cristo. Tuttavia,

proprio perché prende sul serio il Vangelo, Francesco non tace le realtà ultime, il giudizio, il paradiso, la possibilità addirittura della perdizione eterna. Nelle fonti francescane troviamo un santo che contempla continuamente l'amore di Dio, ma che richiama con forza anche la responsabilità dell'uomo davanti alla grazia di Dio. Per Francesco, il contrario del paradiso non è semplicemente un luogo di pena, ma la perdita definitiva della comunione con lo sposo, con Dio, bene sommo, origine e fine di ogni creatura. Nella regola non bollata, Francesco invita i suoi frati a custodire sopra ogni cosa lo spirito del Signore. Tutta la vita cristiana consiste, cioè, nel lasciarsi trasformare dall'amore di Dio. Il peccato però rompe questa comunione. Se l'uomo persevera volontariamente nel rifiuto dell'amore divino fino alla morte, sceglie di fatti una separazione definitiva da Dio. Questa è la realtà che la Chiesa chiama inferno. Francesco, da parte sua, non descrive quasi mai l'inferno con immagini spettacolari. Gli interessa soprattutto mostrare ciò che il peccato produce, ossia un cuore incapace di accogliere l'amore di Dio. Il riferimento più celebre, l'abbiamo già detto, è proprio il Cantico di Frate Sole, dove mette in guardia proprio da coloro che muoiono nei peccati mortali. Parla di morte seconda. Questa espressione, presa da Francesco, in realtà si trova nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 20, e indica la separazione eterna da Dio. È significativo che Francesco non si fermi però al guai, guai a voi. Il suo sguardo corre immediatamente alla beatitudine di chi vive nella volontà del Signore. L'accento dunque è sempre posto sulla salvezza e non sulla condanna. Nell'ammonizione settima, Francesco così dice: Francesco mostra che la perdizione non nasce improvvisamente al momento della morte, ma si prepara giorno per giorno quando il cuore si chiude all'azione della grazia. In questa ammonizione settima scrive che l'uomo stesso va a diventare responsabile del peccato quando attribuisce a sé ciò che invece appartiene a Dio. L'orgoglio, la superbia, il possesso e la ricerca della propria gloria sono dunque l'inizio di quella chiusura che, se non viene guarita dalla conversione, può diventare definitiva. Per Francesco, così, il vero inferno inizia quando l'uomo smette di vivere da figlio e pretende di bastare a se stesso. La lettera che Francesco scrive a tutto l'ordine contempla con stupore l'umiltà del Figlio di Dio che è presente nell'Eucaristia. Di fronte a un amore così grande, Francesco esclama: «Nulla dunque di voi trattenete per voi affinché totalmente vi accolga colui che totalmente a voi si offre». Questa frase è una delle sintesi più profonde della spiritualità francescana. L'inferno, alla luce di queste parole di Francesco, può essere compreso come il rifiuto definitivo di questo dono totale di Cristo. Dio si dona interamente all'uomo. L'uomo può, purtroppo, da parte sua, scegliere di non accogliere questo amore. Francesco parla spesso del santo timore di Dio. Non è la paura servile del castigo, è il timore filiale di perdere l'amato. Nella seconda lettera ai fedeli, Francesco invita tutti in questo modo: convertiamoci al Signore Dio Padre, facciamo frutti degni di penitenza. La penitenza per San Francesco non nasce dal panico dell'inferno, ma dalla gioia di ritornare alla casa del Padre. Le biografie che parlano di lui, soprattutto Tommaso, San Bonaventura, raccontano che Francesco piangeva spesso. Non piangeva soprattutto per paura della dannazione personale, piangeva contemplando l'amore di Cristo non corrisposto da parte degli uomini. Celebre la sua esclamazione: «L'amore non è amato». Questa frase riassume tutta la sua visione spirituale. Il dramma più grande, dunque, non è la pena dell'inferno, ma un cuore umano che rifiuta di aprirsi all'amore infinito di Dio. Nel libro dei Fioretti, quando Francesco parla della perfetta letizia,
Sorprendentemente non menziona miracoli o successi apostolici. La vera gioia consiste nel rimanere uniti a Cristo anche nelle umiliazioni e nelle tribolazioni della vita. Chi vive già nell'amore di Cristo non teme il giudizio finale perché la sua vita è orientata verso colui che ama. Le fonti francescane ricordano continuamente che tutta la vita è un cammino verso l'incontro con il Signore. Francesco raccomanda ai frati di vivere ogni giornata come un dono prezioso di Dio. Le sue ultime parole sono significative. Cominciamo, fratelli, a servire il Signore Dio, perché finora abbiamo fatto ben poco. Queste parole non esprimono paura, ma umiltà. Anche dopo una vita santa, Francesco si considera un principiante nell'amore. Questo è il modo francescano di prepararsi al giudizio di Dio. Quindi non confidare nei propri meriti, ma soltanto nella misericordia di Dio. La Chiesa dunque insegna che l'inferno è una possibilità reale, conseguenza del rifiuto definitivo della grazia di Dio. San Francesco, da parte sua, accoglie pienamente questa verità, ma non costruisce la sua predicazione sulla paura. Il centro del suo annuncio è sempre Cristo povero e crocifisso. Quanto più l'uomo contempla l'amore del crocifisso, tanto più desidera non separarsi da lui. Per Francesco la domanda decisiva dunque è: come posso essere sempre più unito al mio amato? Chi vive nella penitenza evangelica, nella fraternità, nell'Eucaristia, nell'obbedienza alla Chiesa e nell'amore per Cristo, percorre già qui sulla terra la strada verso la vita eterna e quindi non deve temere l'inferno. Come canta il poverello nel cantico di Frate Sole, beati coloro che il Signore troverà nelle sue santissime volontate. Riguardo dunque al fine ultimo dell'uomo, si scontrano ovviamente, ripeto questa parte, nel complesso delle verità cristiane, quelle che riguardano il fine ultimo dell'uomo, si scontrano con un muro di oscurità che la conoscenza razionale dimostra impenetrabile. Misteriosa nello stesso mistero escatologico è proprio la realtà dell'inferno, ossia della retribuzione dell'empio. Una dei più antichi simboli della fede parla proprio così: quanti operano il bene andranno nella vita eterna, quanti fecero il male andranno nel fuoco eterno. Questa è la fede cattolica e non può salvarsi chi non la crede fedelmente e fermamente. Nella luce dunque della vittoria pasquale di Cristo risorto sul peccato e sulla morte, che rivela il fine ultimo dell'azione di Dio, occorre sottolineare innanzitutto l'assoluta supremazia della destinazione alla vita eterna di tutti coloro che Dio ha creato. Il destino finale dell'uomo e della storia coincide con la carità infinita che ne è all'origine. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né altezze, né profondità possano separarci dall'amore di Dio, nostro Signore, diceva San Paolo nella lettera ai Romani. Ne consegue che l'inferno non è assolutamente una creazione di Dio. La volontà divina rispetto ad esso è identica alla volontà divina rispetto al peccato. O sarà inferno solo per colui che avrà voluto, in modo lucido e riflesso, edificare la sua vita lontano da Dio. La realtà dell'inferno è dunque la conseguenza di una libera scelta della creatura che si chiude al dono dell'amore creatore e redentore di Dio. L'inferno, sottolineiamo ancora una volta, non è per nulla un'opera di Dio, ma opera dell'uomo, non una realtà, una reale possibilità. L'inferno è inteso come autodannazione. La figura da tenere a mente non è quella di un Dio che castiga gettando i suoi figli nell'inferno, ma quella di un Dio che assiste, impotente, nonostante tutti i suoi sforzi, al naufragio della libertà dell'uomo. L'unica sua colpa, semmai, è quella di avere creato l'uomo libero, ma l'uomo, per essere davvero uomo, non può che essere libero.
L'inferno dunque, deve essere ben chiaro, non è una condanna da parte di Dio, ma un'autocondanna da parte dell'uomo. Non è una esclusione, ma è una autoesclusione. L'inferno è così il risultato della non corrispondenza dell'uomo alla proposta di salvezza che viene da un Dio provvidente. È l'esito limite di una libertà individuale che rifiuta in maniera consapevole tutto ciò che Cristo rappresenta per l'uomo. La capacità di rifiutare Dio è il punto più avanzato della libertà umana. E la libertà è voluta da Dio, quindi è una libertà senza limiti. L'inferno è dunque generato non da Dio, ma dalla libertà dell'uomo. Ma perché l'inferno? Per quale motivo? L'inferno è un prodotto della libertà dell'uomo. Però l'uomo non avrebbe mai potuto scegliere una strada autodistruttiva se non fosse stato istigato dal maligno. Non dobbiamo mai dimenticare che esiste la realtà del male. La morte, però, è già stata vinta da Gesù risorto. La presenza dell'inferno è l'estrema conseguenza del più grande bene che Dio ha fatto all'uomo, cioè la sua libertà. Il libero arbitrio, che appartiene soltanto ad alcuni esseri, Dio crea tanti esseri, ma gli unici che hanno il libero arbitrio sono gli angeli, che sono degli spiriti puri, e gli uomini, che sono degli spiriti incarnati. Gesù è disceso agli inferi, questo noi lo diciamo nel credo. Il dannato invece discende all'inferno. Questi due articoli di fede indicano due atti diversi e suppongono due condizioni diverse. Le porte degli inferi, dove Cristo è disceso, si sono aperte per lasciare sfuggire i prigionieri, mentre l'inferno, in cui discende il dannato, richiude in se stesso coloro che non hanno mai amato. Tuttavia la parola è la stessa, e ciò non è per un caso, nemmeno è un accostamento senza senso, ma è la logica profonda, è l'espressione di una verità fondamentale. Gli inferi, come l'inferno, sono il regno della morte, e senza Cristo non ci sarebbe al mondo che un solo inferno e una sola morte, la morte eterna, la morte in possesso in tutta la sua potenza. Se esiste una seconda morte, separabile dalla prima, è proprio perché Gesù Cristo, con la sua morte, ha distrutto per sempre il regno della morte. Questo scandalo è una delle molle della rivelazione. L'aspetto tragico della morte manifesta il disordine del mondo ed uno dei capisaldi del pensiero religioso dell'Israele è lo scoprire che questo disordine è il frutto del peccato. Di questa fine terrificante Israele ha conosciuto due immagini particolarmente espressive: l'incendio di Sodoma e di Gomorra, di cui si parla nel libro della Genesi, e la devastazione della località di Tofet, nella valle della Genna. Sono modi di indicare la morte, ma una morte che è definitiva, una morte dalla quale non si può tornare, che loro chiamano inferno. È un inferno che non è più l'inferno normale, ma è l'inferno che separa in maniera definitiva da Dio. Questo inferno promesso ai peccatori non poteva essere la sorte dei giusti, però. Soprattutto questi giusti, che sono rimasti fedeli a Dio, dovevano subire la persecuzione dei peccatori, talvolta anche la morte, ma non potevano essere lasciati al castigo eterno. Gesù, da parte sua, attribuisce maggiore importanza alla perdita della vita, alla separazione da Lui, che alla descrizione dell'inferno ricevuta nel suo ambiente. Se forse è azzardato trarre dalla parabola del ricco Epulone un'affermazione decisiva di Gesù sull'inferno, bisogna in ogni caso prendere sul serio Gesù quando utilizza le immagini della scrittura circa l'inferno. Parla di pianti, di stridori di denti, parla di Genna, dove c'è un fuoco che non si estingue mai. La gravità di queste affermazioni è costituita dal fatto che esse sono formulate da colui stesso che ha il potere di gettare nell'inferno. Gesù non parla soltanto dell'inferno come di una realtà minacciosa, annuncia che egli stesso manderà i suoi angeli a gettare nella fornace ardente gli operatori di iniquità.
lungi da me, maledetti, nel fuoco eterno, dirà nella parabola di Matteo 25.

Con la sua morte Cristo però ha trionfato dell'ultimo nemico, la morte, ha cioè abbattuto le porte infernali. La morte e l'Ade non erano mai sfuggiti allo sguardo di Dio ed ora sono costretti a restituire i morti che custodiscono. Fino alla morte del Signore Gesù, l'inferno era il ritrovo di ogni carne, dice la Bibbia, il fatale punto terminale di un'umanità lontana da Dio, e nessuno ne poteva uscire prima di Cristo, primizia di coloro che si sono addormentati, dirà San Paolo, primogenito tra i morti. Per l'umanità, condannata in Adamo alla morte e alla separazione da Dio, la redenzione è così l'apertura delle porte infernali, il dono della vita eterna. La Chiesa è il frutto e lo strumento di questa vittoria, ma Cristo, ancora prima della sua venuta, è già promesso e sperato. Nella misura in cui accoglie questa promessa, già l'uomo del Vecchio Testamento vede i suoi inferi illuminarsi di un raggio che diventa certezza. Viceversa, nella misura in cui la rifiuta, gli inferi diventano inferno, perché diventano distanza da Dio, e questo per sempre. Che cosa afferma la Chiesa dell'inferno? Facciamo il punto della situazione. Dice così: non possiamo essere uniti a Dio se non scegliamo liberamente di amarlo, ma non possiamo amare Dio se pecchiamo gravemente contro di Lui, contro il nostro prossimo e contro noi stessi. Chi non ama veramente Dio rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è un omicida. E voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna, dice San Giovanni. Nostro Signore ci avverte che saremo separati da Lui se non soccorriamo nei loro gravi bisogni i poveri, i piccoli, che sono tutti i nostri fratelli. Morire in peccato mortale, senza essersene pentiti e senza accogliere l'amore misericordioso di Dio, significa rimanere separati per sempre da Lui, ma per una nostra libera scelta. Ed è questo stato di definitiva autoesclusione dalla comunione con Dio e con i beati, con i santi, che viene designato con la parola inferno. La Chiesa, nel suo insegnamento, afferma l'esistenza dell'inferno e la sua eternità. Le anime di coloro che muoiono in stato di peccato mortale, dopo la morte, discendono immediatamente negli inferi, dove subiscono le pene dell'inferno, quello che è chiamato fuoco eterno. La pena principale dell'inferno consiste nella separazione eterna da Dio, nel quale soltanto l'uomo può avere la vita e la felicità per le quali è stato creato e alle quali aspira. Le affermazioni della Sacra Scrittura e gli insegnamenti della Chiesa riguardanti l'inferno sono così un appello alla responsabilità con la quale l'uomo deve usare la propria libertà in vista del proprio destino eterno. Costituiscono, nello stesso tempo, un pressante appello alla conversione. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. Siccome non conosciamo né il giorno né l'ora, bisogna dunque, come ci avvisa Gesù, che dobbiamo vegliare in maniera assidua, affinché, finito l'unico corso della nostra vita terrena, meritiamo in Lui di entrare al banchetto nuziale ed essere annoverati tra i beati. Dio, quindi, non crea nessuno per l'inferno, nessuno è predestinato all'inferno. Questo deve essere chiaro. L'inferno è soltanto la conseguenza di una avversione volontaria a Dio, che noi chiamiamo peccato mortale o peccato grave, in cui si persiste sino alla fine. Cioè è possibile convertirsi, è possibile cambiare strada. Questo perché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. Per questo Dio mette anche un termine, che è quello della morte. La morte serve proprio a questo. Il peccato mortale in realtà distrugge la carità nel cuore dell'uomo. A causa di una violazione grave della legge di Dio, distoglie l'uomo da Dio, che è il suo fine ultimo, e la sua beatitudine, preferendo a lui un bene inferiore, qualcosa che in realtà passa. Allora ecco, l'inferno non viene annunciato per spaventarci,

è invece un atto di carità da parte di Dio che ci dice: fate sul serio, fate sul serio a non cadere nei peccati gravi. Sono sei i peccati contro lo Spirito Santo e sono la disperazione della salvezza, la presunzione di salvarsi senza merito, impugnare la verità conosciuta, l'invidia della grazia altrui, l'ostinazione nei peccati gravi, l'impenitenza finale. Ci sono poi quattro peccati che gridano vendetta a cospetto di Dio e sono l'omicidio volontario, il peccato impuro contro natura, l'oppressione dei poveri, la frode nella mercé agli operai. Ci si rende colpevoli dei peccati altrui quando noi consigliamo il peccato, istigando al peccato, comandando il peccato, acconsentendo al peccato, permettendo il peccato, potendolo impedire, non castigando il peccato avendone il dovere, lodando chi fa il peccato, difendendo il peccato, partecipando al peccato, tacendo il peccato quando si ha l'obbligo di denunciarlo. Ecco, tutto questo serve perché noi ci svegliamo, perché noi ci rendiamo conto che in realtà siamo chiamati all'amore, già qui su questa terra, ad aprire il nostro cuore, a renderlo puro, a renderlo capace di amare Dio. Ecco, io auguro a tutti voi davvero di fare sul serio, di prendere sul serio ciò che veramente Dio ci ha chiesto, quello di essere Suoi figli, di amare con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutto noi stessi, e non temere mai l'inferno, perché se noi siamo uniti a Lui, niente ci potrà mai separare dall'amore di Dio. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, che il Signore vi benedica.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Cari figli, in questo tempo di grazia, vi invito di nuovo a offrire le vostre vite a Dio, affinché Lui vi guardi verso la risurrezione tramite la vostra conversione personale. Figlioli, Dio vi è vicino ed esaudisce le vostre preghiere, ma voi siate addormentati. È per questo che mi ha inviato a voi, per svegliarvi e perché brigliate di santità come i fiori di primavera. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: sono Rossella e sono qui a Medjugorje con mio marito e i miei bambini. E abbiamo deciso di fare questa esperienza del meeting per, anche se loro sono piccoli, per far vedere la gioia che si prova ad essere un'unica famiglia proprio sotto al manto di Maria.
1: Venire a Medjugorje per voi non è una novità, diciamo?
0: No, questa è la terza volta che veniamo come famiglia. E in passato siamo venuti anche singolarmente io e mio marito con un gruppo di preghiera che frequentavamo.
1: Allora, così immagino che voi già capite un pochino la spiritualità di Medjugorje e che avete sentito parlare di cinque sassi.
0: Sì.
1: Allora, questa ogni giorno noi parliamo di uno di questi argomenti, ciò che riguarda cinque sassi, oggi in particolare di Eucaristia. Per lei cosa significa, quanto è importante questo punto di riferimento con Gesù, almeno domenica, diciamo?
0: Noi nel nostro piccolo, se riusciamo, cerchiamo di vivere la messa quotidianamente, perché come si nutre il fisico, il corpo con il pane, con il cibo, così nutriamo l'anima con la Santa Eucaristia. E cerchiamo di trasmettere questo insegnamento anche ai nostri bambini.
1: Secondo te, perché questo piccolo luogo attira di centinaia, migliaia di giovani da tutto il mondo, da oltre di 40 anni?
0: Pace. Per me qui si respira proprio la pace. È casa. E non saprei trovare altre parole, altre definizioni, se non quella proprio della pace del cuore, dell'anima. È un ristoro.
1: E quindi quando si torna a casa si viene pieno di questa
0: forza? Certo,
1: questa
0: si torna
1: forza
0: a casa pieni di pace, di Spirito Santo proprio, di tutto quello che Maria ci mette nel cuore. E la nostra diciamo missione è anche quella di far conoscere questo posto a chi non lo conosce o lo conosce solo per sentito dire, così superficialmente.
1: Ecco, questo festival, ogni festival ha sua frase. Questo festival ha questa parola ad fonte, a tornare alla fonte. Cosa dice a lei questa parola?
0: Mi dà l'idea di una persona che nel deserto assetata e ha bisogno di dissetarsi, di ricaricarsi all'acqua. Questo, tornare alla fonte, tornare proprio a quello che ci dà vita.
1: Forse ha usato un termine meraviglioso, deserto. Il mondo di oggi possiamo anche paragonare con un deserto che ha bisogno di Dio. Proprio.
0: Certo.
1: Fenomeno, apparizioni, se la Madonna così lungo tempo viene qua da noi, secondo lei qual è il motivo che il Signore permette una cosa così grande tutto questo tempo?
0: Perché secondo me il Signore vuole convertire quanti più cuori è possibile. E oggi è molto difficile, perché il mondo è preso da tanto altro, non ha spazio per Dio.
1: Giovani,
0: il Signore ci manda la sua mamma a dire venite a me.
1: Giovani ragazzi, voi avete i figli, quindi educare in questo momento figli non è facile sicuramente.
0: No, non è facile.
1: Però qua si può dire che è una fonte e bisogna portarli.
0: Qua prendiamo forza e ispirazione per cercare di tirarli su con delle basi solide. Ci proviamo almeno.
1: Ecco, poi una domanda è ciò che riguarda questo momento di festival. Siete già stati per periodo di festival o questa è la prima volta?
0: È la prima volta come famiglia. Io ci sono stata nel 2013 una volta.
1: Ecco, quanto è importante lodare il Signore con la musica, con i canti, come fanno i ragazzi in questo periodo?
0: Tanto, tantissimo. Secondo me è proprio il modo per coinvolgere anche i bambini, i giovani, per fargli capire che comunque la Chiesa non è solo noiosa, preghiere, ma anche gioia, musica, balli, canti.
1: Che c'è allegria.
0: Allegria.
1: Ho sentito
0: esatto.
1: Parlare una volta, si dice che alcuni in India, mi sembra di un'altra religione, dicevano forse io diventerei forse cristiano, però quando vedo che voi uscite dalla chiesa tutti tristi, allora non mi attira di entrare in chiesa. Quindi noi dobbiamo testimoniare con la nostra vita, con la gioia, perché Gesù Cristo è esorto, il nostro Dio è vivo.
0: Ci dovremmo stampare sempre un sorriso sulle labbra.
1: Eccoci. Io la ringrazio e vi auguro un buon festival.
0: Grazie a lei, grazie.

0: Ruggero, quanto sono importanti la figura di Gesù e di Maria nella tua vita quotidiana, di tutti i giorni?
1: Per me la figura sia della nostra cara mamma celeste e sia di Gesù è molto importante, anche perché sin dall'adolescenza ho frequentato il liceo classico e mi ha colpito molto la preghiera di San Bonaventura nella Divina Commedia di Dante, dove si esprime con una bellissima frase: figlia del tuo figlio. Infatti sia la Madonna che Gesù hanno molto in comune e noi possiamo arrivare a Gesù solo tramite la carezza della Madonna, perché lei che nel cuore di ciascuno di noi possiamo definirla non solo una madre, ma una pedagoga che pian piano nelle nostre varie fasi di crescita, specialmente quando ci allontaniamo, si avvicina e con la sua amorevolezza ci accarezza, ci risana quelle che sono le ferite, le piaghe dovute un po', posso dire, anche alla crisi in ambito lavorativo o soprattutto noi giovani in questo periodo, anche se ironia della sorte ci sono questi social network o queste forme di internet che dovrebbero unire e socializzare, al contrario creano una solitudine non indifferente. E la nostra era è caratterizzata proprio da questo, e c'è un vuoto da parte di tanti giovani dove la Madonna per mezzo di Gesù riesce a colmarci. È ovvio che se noi vogliamo arrivare a loro dobbiamo attingere alla preghiera, perché la preghiera è la fons et culmen, è la fonte e il culmine di tutta la vita cristiana. Noi possiamo arrivare a Gesù Cristo attraverso la Madonna solo attraverso la preghiera, e la preghiera non è altro che un parlare in intimità, nel segreto del nostro cuore, con Gesù, grazie a Maria.
0: Ruggero, sei insegnante e hai la possibilità di stare a contatto con tanti ragazzi, bambini di diverse età. In questo momento hai la possibilità di parlare a moltissimi ragazzi, a moltissimi bambini o a moltissimi adolescenti. Quale consiglio ti senti di dare, anche in virtù delle loro più grandi difficoltà, più grandi paure? Ecco, che consiglio gli dai per poter abbracciare quanto prima la figura di Maria e attraverso la figura di Maria abbracciare Gesù?
1: Nella mia breve esperienza, sono 6 anni che insegno, ovviamente alla luce sempre della società precaria e insegno in modo precario, però noto che attraverso questa precarietà ogni anno tento a cambiare scuola e insegno. L'anno scorso ho insegnato su 3 scuole.

mamma celeste. Solo attraverso di lei possiamo ricevere tante grazie e possiamo arrivare a Gesù. La società di oggi è una società edonista, dove vogliamo soddisfare i nostri piaceri tutto e subito. La Madonna ci insegna proprio questo, ad avere pazienza, a curare quella che è la pace e la serenità nel cuore. Pertanto, carissimi ragazzi e ragazze, non abbiate paura a volte di andare controcorrente, perché andando controcorrente voi diventate dei leader dove attirerete tantissimi ragazzi e ragazze e li manderete attraverso la nostra cara mamma celeste a Gesù. Ed è proprio questo che vuole, la sincerità e la purezza del cuore, ma soprattutto la felicità, quella felicità che ci porta non a isolarci, ma a socializzare insieme con gli altri.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, il veleno dell'egoismo e dell'odio regna nei cuori umani. È per questo che non avete la pace. Vi invito, figlioli, siate amore e le mie mani tese verso tutti coloro che incontrate. Nelle umiltà, pregate per la pace e impegnatevi per la riconciliazione fra gli uomini, affinché ogni uomo stia bene sulla terra. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Sia lodato Gesù Cristo Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Ecco qua, di fronte a noi chi si trova?
1: Io mi chiamo Alessandra e sono originaria della Puglia, precisamente di Bari, ma vivo a Lugano da oltre 10 anni.
0: Ecco Alessandra, cominciamo questo discorso. Poco fa abbiamo un po' parlato e lei mi ha raccontato una bellissima testimonianza. Può raccontare a noi un po' com'è mai che è prima volta venuta a Međugorje?
1: Allora, la mia prima volta è stato nel lontano 2010. Sono entrata in un'agenzia di viaggi perché desideravo fare un viaggio all'insegna della mondanità. Nel senso, volevo andare in Sardegna, precisamente in Costa Smeralda. E mentre organizzavamo il viaggio con la signora appunto dell'agenzia, sentivo un senso di inquietudine e non mi rispecchiavo in questo viaggio che mi proponeva. Sopra di lei c'era una locandina, un manifesto con il volto della Madonna di Međugorje e sotto scritto Međugorje. Dico: guardi signora, le devo dire una cosa, io ho cambiato idea, non voglio andare più in Sardegna, ma desidero andare in quel posto, perché io, vedendo quell'immagine, mi dà un senso di pace e di calma. Questa è stata la mia prima chiamata.
0: Diciamo che nessuno viene a Međugorje senza essere chiamato, la Madonna chiama tutti, come dice alla fine: grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Precisamente.
0: Lei in questa situazione ha risposto alla chiamata, è venuta a Međugorje.
1: Certo, e così è stato dal 2010 per tutti gli anni. Io ogni anno e sempre di più sento questa chiamata e non c'è un anno che non abbia sentito questa chiamata.
0: Quest'anno lei è proprio per il festival qua.
1: Sempre.
0: Sempre veniva per il festival.
1: Sempre, mi piace tanto questa settimana, perché mi piace stare a contatto con tutti questi giovani, con questo clima che c'è di gioia, di allegria, e questo mi riempie tanto, mi dà tanta gioia nel mio cuore.
0: Ma quanto è importante lodare il Signore con la musica, con i canti?
1: Allora, le devo dire una cosa, io tutti i giorni, prima di andare al lavoro, perché io sono infermiera, mentre sono in bagno, che mi trucco, mi improfumo, metto sempre come sottofondo, le dico sinceramente, i canti di Međugorje, perché per me questo è un bel inizio per affrontare la mia giornata. Io ho un'applicazione, come tutti quanti, Spotify o altro, e ho questi canti melodiosi che mi accompagnano durante la mia preparazione per il lavoro.
0: Benissimo. Immagino che lei, come viene spesso a Međugorje, già conosce molto anche la spiritualità di Međugorje, aveva sentito parlare di 5 sassi.
1: Certo, certo, i 5 sassi su quale dobbiamo un po' edificare, poggiare la nostra vita, che appunto è la preghiera, il digiuno, l'eucaristia, la confessione. E quindi io credo che questi 5 sassi devono essere una direzione per la nostra vita spirituale.
0: Allora, in particolare oggi parliamo di uno di questi sassi, un sassolino che è molto importante come fondamento della nostra vita, questo riferimento con Gesù, almeno settimanale. Parliamo di Eucaristia. Cos'è per lei Eucaristia?
1: L'Eucaristia è la cosa più importante nella vita di fede, perché per me l'Eucaristia rappresenta l'amore, e le devo dire la verità. Io vado tutti i giorni, cerco di andare tutti i giorni a messa e di prendere l'Eucaristia. Però quando non mi è possibile, io vedo la messa attraverso la TV, TV 2000. E quindi l'Eucaristia, mi scuso se non riesco spesso a prenderla, però mi manca, perché non è la stessa cosa. L'Eucaristia è quell'incontro con il Signore che arriva dentro di te. E quel momento in cui arriva di te, è forte anche la preghiera, e quindi io credo che sia proprio un'inondazione di amore nel nostro cuore, nella nostra anima, nella nostra fede.
0: Ad fonte, alla sorgente, come si potrebbe dire in italiano, e la frase di quest'anno dei festival, cosa la dice questa parola?
1: Alla fonte, alla sorgente, questo è un richiamo molto forte, significa tornare alla cosa più importante della nostra vita, mettere Dio al primo posto. Ecco perché alla fonte, alla sorgente, abbeverarsi di quell'acqua, di quella sorgente, di quella fonte, è l'unica cosa importante nella nostra vita, e Dio è la preghiera. E quindi è questo.
0: La Madonna ci chiama alla santità. Secondo te è possibile vivere il mondo santo? In modo santo, mondo oggi?
1: Certo, anche se risulta essere difficile con quello che vediamo sulla faccia della terra. Però la santità è un cammino e quindi per vivere santi su questa terra e per poi prepararci al paradiso, se è quello che ci aspetta sulla nostra vita di fede, sì, la santità la possiamo vivere su questo mondo, attraverso la preghiera, attraverso la benevolenza con i fratelli, attraverso la conversione, attraverso l'Eucaristia. E quindi sì, la santità noi la possiamo vivere come preparazione per il paradiso in questo mondo. Sì,
0: certo,
1: noi la
0: come diceva
1: vivere.
0: già qui inizia il paradiso se lo cominciamo a vivere.
1: Sì.
0: Così anche Witzka spesso quando parla di testimonianza
1: sì.
0: ci dice, perché lei ha avuto esperienza di proprio
1: sì.
0: vedere come veramente il paradiso.
1: Sì.
0: Se lei crede che la Madonna appaia qui da più di 4 decenni, quale pensi sia il motivo principale per cui Dio e la Madonna ci parlano così a lungo in questo momento storico?
1: Ci parlano così a lungo perché vogliono che noi appunto su questa terra possiamo vivere quello che abbiamo detto prima, la santità, e quindi quello che vogliono è che noi viviamo in pace, tutti insieme, attraverso la preghiera, attraverso l'amore, attraverso appunto la fratellanza. Ecco perché ci chiamano, ecco perché la Madonna appare qui, perché è questo che vuole. Però noi spesso siamo sordi, perché nonostante sono oltre da 40 anni, non riusciamo ancora a vivere un mondo di pace. E quindi è questo che loro vogliono, che noi viviamo la pace tra tutti noi.
0: Oggi siamo il primo giorno del festival, oggi è apertura, tutto quanto,
1: sì.
0: Lei parteciperà a tutto
1: certo.
0: il festival. C'è una intenzione particolare per quale vuole pregare in questi giorni?
1: Io quello che desidero pregare in questi giorni è sia per me, affinché la Madonna possa servirsi di me, possa essere nelle sue mani tese e quindi che io possa essere strumento per gli altri, in qualsiasi modo, nella mia professione, nella mia vita matrimoniale, nella mia vita familiare. E nello stesso tempo io prego per la pace nel mondo e prego anche per la conversione dei cuori, di quei cuori che sono inquieti, che vivono uno stato di agitazione, per tutte quelle persone che si perdono. E questa è la mia preghiera.
0: Ecco, per concludere, un messaggio per i giovani, un messaggio per le persone che non conoscono la spiritualità di Medjugorje, che non sono mai stati, che non sono stati al festival, magari un invito, può dire due parole.
1: Sì, a tutte quelle persone che non hanno ancora avuto la chiamata, il dono, la grazia di partecipare al festival, io dico ai ragazzi di fare un po' di silenzio nel loro cuore affinché possano ricevere anche loro, perché è per tutti questa chiamata. Ecco, il dono della chiamata è per poter partecipare al Festival dei Giovani, che credo sia un evento meraviglioso e che secondo me tutti quanti nella loro vita devono vivere.
0: Vi auguro un buon festival.
1: Grazie.

e la Basilica di Loreto. Questa amicizia è stata sancita tra la cattedrale di Sant'Olban e la Basilica di Loreto con un patto che abbiamo firmato qui a Loreto alla presenza del rettore della Basilica e del Vescovo il 25 marzo del 2012, festa dell'Annunciazione, e a Sant'Olban siamo andati con padre Giuliano Viabile, protettore della Basilica, il 23 giugno del 2012. Questa data è importante perché è la data che ricorda il martirio di Sant'Albano, questo soldato romano che è il primo martire della Britannia. Mi pare anche bello ricordare che oggi è Sant'Agostino di Canterbury, questo monaco che è partito, compagno di San Gregorio, partito da Roma, è stato poi vescovo a Canterbury, è stato uno dei principali evangelizzatori della Britannia. Penso che anche questo sia un bellissimo dono. Tutti gli anni a San Gregorio al Celio si ricorda la partenza dei monaci per l'Inghilterra. Quindi è un concerto legato a questa ricerca dell'unità dei cristiani. E vi invitiamo a condividere quindi il nostro cammino anche attraverso l'armonia delle voci, che ci richiama appunto anche all'unità della fede. La musica che canterà questa sera il coro di Sant'Olban riflette la stessa che il coro canta nei diversi momenti di preghiera della cattedrale per tutto l'anno. Ogni giorno in cattedrale il coro canta la preghiera dei Vespri e la domenica e i giorni festivi canta la celebrazione principale della Santa Eucaristia. Nei momenti di preghiera canta un tipo di musica che varia dal canto gregoriano al moderno e contemporaneo di autori di diverse nazionalità. Stasera si esibiranno con una musica del Rinascimento italiano di Palestrina e inglese Parson e Wilkes e un mottetto di Johann Sebastian Bach, il maestro del periodo barocco. Poi passeranno alla musica composta tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, Stanford e Elgar, che si affianca a Giuseppe Verdi, di cui quest'anno celebriamo il bicentenario della nascita. Termineranno il concerto con la musica di compositori contemporanei inglesi, Harvey, che imposta la musica del celebre inno gregoriano Veni Sancte Spiritus, rappresentando il suono degli apostoli che ricevono il dono di parlare in tutte le lingue del mondo, Walton, che si è ritirato a vivere ad Ischia, e Britten, il cui centenario si celebra anche per lui quest'anno. La cattedrale di Sant'Olban ha sede in un antico monastero benedettino che aveva una storia musicale importante prima che il re Enrico VIII ne sancisse nel 1539 il suo scioglimento. Quando di nuovo divenne cattedrale nel 1877, un coro della cattedrale venne nuovamente formato. Oggi i componenti sono ragazzi che fanno le prove tre volte la settimana, sia prima che dopo gli orari della scuola, e cantano in un momento di preghiera nel pomeriggio di ogni giorno in tre servizi corali con laici impiegati ogni fine settimana. Insieme con loro, anche questa sera, cantano 12 uomini, un gruppo particolare e altamente qualificato di musicisti, i quali appunto affiancano i ragazzi con i servizi di preghiera del fine settimana e nei concerti. Negli ultimi anni il coro ha eseguito concerti in Italia, in Francia, in Svezia, nei Paesi Bassi, negli Stati Uniti e ha fatto molte registrazioni discografiche, tra cui due recenti registrazioni di Naxos con musiche di Ruther e Mozart. Il loro direttore, Andrew Lucas, ha lavorato per 17 anni presso la cattedrale di St. Paul a Londra. È maestro della musica presso la cattedrale di Sant'Olban dal 1998. L'organista Tom Wimpenny, dopo gli studi a Cambridge presso il famoso King's College, è arrivato a Sant'Olban nel 2008 e da 3 anni è anche organista presso la cattedrale di St. Paul a Londra. Ecco, vi diciamo già che al termine del concerto con il Vescovo che andremo nella Santa Casa per pregare con questi nostri amici il Padre Nostro,
proprio perché questo momento di ascolto diventi anche un'offerta a Dio della nostra ricerca di unità. Siamo contenti che stasera qui c'è anche una rappresentanza ortodossa con Padre Nico e alcuni giovani di Reșița in Romania. E ora un'indicazione che per espressa volontà del coro vi chiediamo gentilmente di non applaudire dopo ogni brano, ma solo alla fine del concerto. Grazie e buon ascolto, e accogliamo i coristi.

Ci dà un bis, basta che state buoni, seduti.

Voi sapete che qui in Basilica ci sono tanti angeli, nella cupola, nelle differenti cappelle, nelle sagrestie, angeli che suonano diversi strumenti e angeli che cantano. Questa sera un gruppo di quegli angeli sono venuti qui e ci hanno fatto ascoltare come si canta in paradiso. Abbiamo visto che vale la pena andarci. Sono veramente bravi e è inutile che io dica congratulazioni o cose del genere. Lo potremmo fare o far fare a chi se ne intende più di me. Vorrei soltanto esprimere due ragioni di rammarico. Una, perché so che in passato, non so quanto lontano, ma in passato anche qui a Loreto c'era una scuola cantorum con anche i bambini che cantavano. Purtroppo la tradizione si è spenta.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari fili, in questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda dell'inquietudine e dell'odio. Non permettetegli di prevalere, ma lottate, figlioli, per la santità di ogni vita umana. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Oggi è sempre sia lodato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Lei si chiama?
1: Il mio nome è Walter, vengo da Napoli, sono qui con la mia famiglia. Questo è il terzo pellegrinaggio che facciamo come famiglia, poi sono venuto con il mio gruppo di preghiera anni fa, ho vissuto già il festival, questa è la seconda volta, ho voluto portare i bambini qua per la gioia, fargli vivere la gioia. Loro, anche se non sapendo del festival, loro sono già contenti di venire a Međugorje. Se a loro dico volete andare al mare a Međugorje, mi dicono Međugorje.
0: Bello.
1: E questa è una bella cosa, vuol dire che il seme è stato gettato e dobbiamo continuare a concimarlo con la preghiera e tutto quello che vuole il Signore.
0: La frase di questo festival è a fonte, ad fontem. Cosa dice per lei questa parola?
1: Per me questa parola vuol dire tutto, è ancora la misericordia di Dio che dice eccomi, sono ancora qui, venite qui, dissetatevi, perché sono la vera fonte, come dice la Samaritana al pozzo, non illudetevi di ciò che vi dà il mondo, ma io sono qui, ora e per sempre, questo vuol dire molto.
0: Bene, ieri sera penso che già stava qua a Međugorje.
1: Sì,
0: siamo stati. E ha avuto l'opportunità di stare nel momento dell'apparizione.
1: Sì, anche se eravamo quasi scesi perché c'era tanta gente con i bambini, perché loro sono voluti salire su con noi.
0: Ecco, facciamo caso che adesso ci guarda qualcuno che non è mai partecipato a un'apparizione. Come possiamo spiegare a queste persone cosa si percepisce in questo momento?
1: Io suggerisco sempre di lasciarsi andare, di lasciare un po' il pensiero e l'umano, e basta chiudere gli occhi e stare in silenzio, penso che poi la nostra Madre Celeste fa lei il resto, le apre i cuori.
0: Allora, siamo primo giorno qua a Međugorje, quali sono le vostre aspettative? Avete una intenzione particolare per quale pregate questi giorni?
1: Io nell'ultimo periodo ho pregato molto per i sacerdoti e per l'unità della Chiesa. Il mio intento è di continuare su questo filo e su quello che vuole il Signore, illuminandomi col suo Santo Spirito. E soprattutto, come ieri ha detto Ivan, pregare molto per le famiglie e per i giovani, perché i giovani sono totalmente allo sbando. Io, vivendo in una città come Napoli, bisogna cercarsi appunto la fonte, che è Cristo, cercarsi la fonte che è la Chiesa, perché al di fuori c'è solo il deserto.
0: A proposito dei sacerdoti, il nostro tema, il nostro argomento di questo festival sarà parlare tanto di questa spiritualità međugorjana, ciò che chiamiamo cinque sassi, e oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Per lei cosa significa, quanto è importante?
1: Io cerco di vivere l'Eucaristia tutti i giorni. E dico, ogni volta la offro sempre per i sacerdoti, perché non so, il Signore mi sta dicendo questo e pregare per questo. L'Eucaristia è la medicina dell'anima, dico sempre che è la medicina dell'anima e bisogna nutrirsi di questo, perché al di fuori tutte le medicine non portano a Cristo, anzi allontanano da Cristo. E questo lo sto vivendo, cioè sto avendo sempre più forza nell'avvicinarmi all'Eucaristia ed offrirla.
0: Se la Madonna sta con noi di più di quattro decenni, e secondo lei perché il Signore permette una grande cosa e per quale motivo viene così tanto tempo?
1: Viene così tanto perché anche negli ultimi eventi, quello che si sta vivendo nel mondo, ci sta chiamando. E anche se analizziamo i messaggi della Madonna, vediamo come una mamma, cioè lei ci dà le mollichine per farci capire in modo più semplice quello che Dio vuole da noi. E bisogna solo aprire il cuore ed invitare, per esempio ora che ho portato mia figlia più grande, ma vedo che è un pochino lontana dalla fede, mi rammarico solo, ma devo solo pregare per lei, punto e basta, poi il Signore fa, apre lui i cuori.
0: Ok, bene. Per caso lei suona qualche strumento musicale?
1: No, non suono.
0: Bene, cosa dice per quanto è importante, ad esempio, adesso i ragazzi suonano, cantano, questo modo di pregare, di lodare il Signore, quanto è importante?
1: Forse questo deve essere, io dico che la Chiesa deve essere in uscita, i sacerdoti devono essere in uscita, quindi portare, questa è una fonte di gioia, portare la gioia al di fuori anche delle piccole chiese. esempio, io un avvenimento che abbiamo vissuto questa Pasqua, c'è il sacerdote uscito verso i giovani facendoli cantare, danzare, ho visto che la chiesa era strapiena di, cioè, ragazzi che non avevamo visto in chiesa, cioè giocavano a pallone fuori la chiesa ma non entravano in chiesa. Con questo modo ho visto che la chiesa era piena, ragazzi gioiosi, cioè facevano la fila per entrare in chiesa, non vedevano l'ora per andare in chiesa. E questo penso che sia una delle strade migliori, la musica coinvolgere con i canti.
0: E lo Spirito Santo opera.
1: E lo Spirito Santo deve soltanto operare in noi.
0: Io la ringrazio per,
1: grazie mille,
0: per
1: grazie
0: questa. Vi auguro buon festival.
1: Grazie mille, grazie.

Cari amici, ben ritrovati. Siamo nuovamente qui negli studi di Maria Vision a presentare il programma Il colore della mia terra. Facciamo un viaggetto nelle Americhe.

0: presentare. Ciao Julio.
1: Buona tarde. Buonasera. Buonasera a tutti.
0: Presenta allora, sei tu con la famiglia?
1: Sono Julio Dominguez, mia figlia Chiara, la più grande, Jennifer e André.
0: Eccolo, Andy.
1: E la mamma non ha potuto venire perché stava dopo lavoro.
0: Va benissimo, complimenti per la tua famiglia, grazie di essere qui con noi. Se ci puoi parlare di questa bellissima nazione che si trova lì in America, che è il Perù.
1: Perù è un paese grande, hermoso, dal nord al sud. Io sono nato nel porto principale del Perù che si chiama Callao. Perù è ricco di tanto turismo, c'è turismo al nord, al sud, poi c'è diversi piatti tipici, de danze, tante costumbre.
0: Ti piace la tua nazione?
1: Sì, piace. Sì.
0: Sei giustamente affezionato alla regione.
1: Sì.
0: Che lingue parlate lì?
1: In Perù si parla lo spagnolo, poi c'è un idioma che ci ha lasciato, diciamo, gli Inca, che si chiama il Quechua, che quello lo parlano, diciamo, la gente che ha 70-80 anni, perché è un idioma antico che ci hanno lasciato loro. Allora, io che sono del Perù, qualche parola lo so, però non è che tante parole. Sento mio padre e i genitori miei che loro, quando stanno insieme, li sento parlare a loro e mi dà un'allegria. Poi anche un pensare, anche un dispiacere che non lo so parlare io.
0: Ah, quindi so. È qualcosa che appartiene un po' più ai genitori, che adesso sta andando più a perdersi.
1: Sì, perché già, diciamo, le persone come l'età mia non lo parlano. E poi la gente, diciamo, che abita nella parte serra, loro lo parlano, però dopo, quando immigrano a Lima, si dimenticano dell'idioma loro, non parlano più, dopo parlano solo spagnolo, si dimenticano loro.
0: Quello che non tutti si dimenticano, perché il Perù ha un fermento religioso molto, molto sentito. Sembra che, insomma, il popolo sia in era precristiana, che attualmente ha sempre avuto un indole molto religioso.
1: Sì, noi abbiamo diverse costumbre religiose. Diciamo, una in principale, che è nel mese d'ottobre, che si festeggia, diciamo, il Signore dei Miracoli. È una festa grande, grossa, che si festeggia quasi 30 giorni del mese d'ottobre. Si fanno delle feste, delle manifestazioni, diciamo, delle processioni, che si scende in piazza, la gente fa una devozione per quel santo che, diciamo, senza
0: partecipano tutti, sia anziani che giovani che ragazzi.
1: Sì.
0: Chiaro, quindi anche i giovani partecipano.
2: Sì, io ancora non ho avuto l'occasione di partecipare, perché quando sono venuta a conoscenza di questa festa ero ancora piccola, così. Però tipo a Roma si fanno ancora questa processione, si continua a seguire questa tradizione del Perù, ed è bello perché ci stanno molte strade che appunto sono percorse da questa processione lunghissima, e le persone portano appresso la statua, cioè il dipinto che rappresenta appunto il santo. E infatti ci sta nel dipinto ci sta Gesù Cristo crocifisso, sopra di lui ci stanno lo Spirito Santo e il Padre, e invece sotto della croce ci troviamo Maria e Maria Maddalena. E viene dato questo nome perché negli anni 80, credo, c'è stato un terremoto e nella chiesa dove si trovava questo dipinto è crollato tutto, a eccezione del dipinto e del muro che teneva appunto questo dipinto. E da quel momento lì, e quindi si crede che sia stato un miracolo, per cui continuano a festeggiare ogni anno questo.
0: C'è sempre che ci sia stato distruzione in generale, non solo in quella chiesa.
2: Sì, certo.
0: Lima sia stata molto colpita da questo.
2: Esatto.
0: esatto. Diciamo miracolosamente invece questo muro che reggeva il dipinto è rimasto così
2: intatto.
0: Intatto.
2: Esatto.

0: Questa festa quindi è sentitissima, no? Ma voi la preparate oppure c'è qualcosa che voi andate solo per le strade o c'è proprio un'attività nei giorni prima, se tu sai come
1: si... No, in realtà non so bene di questo, può darsi che mio padre conosce meglio
0: pure,
1: tutta la
0: quando
1: faccenda.
0: Tu eri giovane a partecipare a questa festa, e si organizza, c'è prima tutta una preparazione oppure già standardizzato e si va direttamente in processione?
2: No,
0: cioè come è vissuta? È vissuta in modo sentito?
2: Si prepara 4 o 5 mesi prima per segnalare pure le strade, perché non è che questi santo sempre passa per le stesse strade, ecco. Sino ogni anno sempre fa diversi percorsi, studiano il percorso, studiano più o meno dove la gente, perché c'è tanta gente che sta dietro loro, dietro di lui, allora cercano delle strade che possono camminare, che la gente non si può fare male, perché c'è una quantità di gente che sta dietro di quel santo che veramente...
0: Quindi qualcosa insomma di molto sentito in tutta la nazione.
2: Sì, sì, sì, perché c'è tante persone, anche stranieri, che vanno là perché fanno una processione, come ti dico, che dura 1 o 2 giorni, la prima uscita, dopo anche l'altra uscita che fanno, uguale, 2 o 3 giorni, la gente sempre sta per strada.
0: È un evento da non perdere.
2: Sì, veramente.
0: Jennifer, invece sappiamo che c'è anche un'altra bellissima tradizione lì nel Perù, che forse ti è più vicina come età, se ce la racconti, se ce la descrivi.
3: La quinceañera è praticamente sarebbe una festa per le ragazze che compiono 15 anni ed è una specie tipo di passaggio tra l'infanzia e l'adolescenza. E si fa una festa grande dove praticamente si ha un locale allestito del colore del vestito della festeggiata e poi si fa anche un discorso dove iniziano i genitori a parlare, i padrini, e dopo la festeggiata e poi...
0: Chi l'accompagna la festeggiata?
3: È il padre. E dopo...
0: È un simbolo quasi, no? La presenta, cioè quasi per dire adesso sei pronta.
3: Sì. E poi dopo il discorso c'è il valse che viene ballato dal padre, dopo dal padrino e dopo dai parenti e gli amici della festeggiata. E anche i ragazzi però hanno una festa così, però a 18 anni.
0: Quindi la maggiore età direttamente. Poi avviate prima come donne e poi arrivano i maschi. Per quella penso che sia aspettata, sentita pure da parte delle ragazze lì.
3: Sì, infatti molte ragazze, penso proprio tutte, aspettano soltanto di compiere i 15 anni per fare questa festa. Quindi...
0: Si invita il più possibile, insomma, gli amici, poi dopo oltre i parenti, anche gli amici. Che sono... Bene. Tu invece non ci dici niente adesso, sei in pausa, ci parli dopo. Io so, tu ci vuoi parlare di qualcosa che ti piace mangiare, dai.
4: Però a me mi piace mangiare tante cose, però le cose che mi piacciono di più è le salsicce e il pollo.
0: Bene. Dopo questo breve spaccato del Perù, mandiamo un attimo di pausa per continuare con quelle che sono le tradizioni anche culinarie e altro di questa bellissima nazione. A tra pochissimo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

avanti con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi e guidarvi a Lui, che è la via, verità e vita. Gioite, figlioli, e siate gioiosi anche nella difficoltà, e avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò, non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto.

0: Sia lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Mi chiamo Paolo, vengo dalla Puglia, dalla provincia di Bari, Terlizzi in realtà, un paese a nord di Bari.
0: Paolo, sei qua per Festival dei Giovani e sei capitato per caso per Festival o già sai che è Festival?
1: Il Festival lo conosco già, in realtà questa per me è la quinta volta qui. La prima volta nel 2013, poi a seguire l'anno successivo, poi per varie vicissitudini, non ci sono venuto per qualche anno e negli ultimi 3 anni nuovamente e consecutivamente sono qui.
0: Cos'è per lei Eucaristia?
1: Per me è il momento più importante, sinceramente anche ogni volta che mi trovo a messa è il momento più speciale. Capita a volte anche il momento di distrazione durante una celebrazione, ma durante l'Eucaristia è proprio quel momento unico che non riesco a perdermi e che veramente lo godo intensamente, perché sento veramente il contatto più ravvicinato e più intimo con il Signore.
0: Lei si trova qua per un momento proprio di Festival. Festival è diverso di quotidianità međugorjana, perché tutto è concentrato su questa spiritualità giovanile. Molto si canta, molto si balla, tutto si loda Dio in questo modo un pochino diverso. Cosa dice per questo? Quanto è importante lodare Dio anche in questo modo?
1: Con il canto?
0: Sì.
1: No, è bello, è particolare, infatti questa è una cosa che mi ha stupito sin dal primo Festival, questi canti, questi balli associati diciamo in una celebrazione, all'inizio mi ha fatto un po' strano, però lo trovo molto particolare perché rappresenta ecco, un giusto connubio, questa propria gioia con il Signore di cantare, ballare, di stare in sintonia con Lui, anche attraverso la musica che è sempre speciale.
0: Quanto sente questa unità internazionale qua a Međugorje? Avete fatto qualche amicizia con qualche persona, i ragazzi da altri paesi del mondo durante il Festival?
1: Per me il Festival, seppure sì,

0: si ritrova con tante nazionalità, più di 50 nazionalità ogni volta mi vengono annunciati dei numeri, però cerco di viverlo in maniera intima. E questa è la cosa bella, si è in mezzo a tutti, ma al tempo stesso si è anche
1: con se stesso.
0: Un po' soli, da, sì, con se stessi, un momento di raccoglimento, di... però sì, capitano sempre i confronti con...
1: Tutti sono uniti in Cristo attraverso nostra Madre Maria. Qua durante il festival parliamo di santità. La Madonna ci chiama alla santità, secondo lei è possibile vivere santità in questo momento, in questo mondo?
0: Beh, credo assolutamente sì.
1: E quanto è
0: chiaramente
1: difficile?
0: Ci sono sempre questa società che va oggi va così veloce, ci sono comunque tante distrazioni, però non dobbiamo perdere mai ecco, la nostra luce, la nostra guida della Madonna, del Signore. E raggiungere la santità, sì, attraverso la preghiera e sforzarci per le buone abitudini e i giusti valori, perché purtroppo oggi veniamo distratti in maniera...
1: Con le cose superficiali.
0: Sì, sì.
1: La frase di questo festival, ogni festival ha una frase, la frase di questo festival è ad fontem, alla sorgente. Cosa dice per lei questa parola?
0: È bella questa metafora, perché venire qui alla fonte mi fa pensare alle origini, quindi sempre pensare all'inizio della nostra storia, della nostra vita, di ogni cosa, e quindi venire qui e fare anche un punto della situazione, analizzare ecco, la propria vita sin dall'inizio e pensarla così. Fare un punto della situazione sin dall'inizio, di ogni cosa o di ogni circostanza che magari in questo momento ci sta facendo tribolare o qualche difficoltà della vita, quindi venire qui alla fonte, ecco, alla scuola della Madonna, per trovare poi la giusta via.
1: Bene, adesso lei crede che la Madonna appare qui più di 40 anni.
0: Sì.
1: Allora, se lei crede questa cosa, ma secondo lei qual è il motivo perché il Signore permette una cosa così grande in questo momento storico?
0: Questa è una bella domanda. Credo che ci voglia dare, ecco, dei messaggi importanti, soprattutto ecco quello della preghiera, della conversione, e quindi del perché lo faccia qui non lo so, seppure questo paese ha tutta una storia un po' triste, o forse l'ha scelto per quello, perché ritiene che sia il posto giusto per farci capire e comprendere l'importanza di questi due cose fondamentali, la preghiera e la conversione, sempre per il bene. Vi invito tutti a provare questa esperienza, prendetela come un viaggio alternativo, ma in realtà anziché un viaggio si rivelerà un'esperienza di vita, ma poi sì, la nostra vita è un viaggio, e quindi un viaggio da fare con la Madonna, da fare qui con la fede, che sicuramente, se ognuno ha dei dubbi, qui troverà delle giuste risposte. Ecco.
1: Buon festival.
0: Grazie.

0: cosa ti ha spinto a metterti alla ricerca di Dio?
1: Diciamo che la prima volta che ho intrapreso questa strada era per la speranza di ritrovare la fede.

0: di un aiuto, la speranza di un aiuto. Dopodiché, la seconda volta che sono venuta in pellegrinaggio, è cambiato tutto, perché sono venuta qui per spinta dal dolore. Dal dolore, e quindi con la speranza di trovare solo pace e serenità.
1: Sei qui con la tua fidanzata, in ricerca di questo abbraccio di cui abbiamo appena parlato. Quanto è importante vivere questo cammino di ricerca insieme, come coppia?
2: Beh, sicuramente è un momento per cercare di rendere più solido anche il rapporto tra di noi, innanzitutto, che comunque è un motivo, diciamo, in più per insomma, appunto, solidificare appunto il rapporto. Questo è il discorso.
1: Nel momento in cui conosciamo Gesù, nel momento in cui si presenta ai nostri occhi e ci fa sentire il calore del suo amore, poi questo amore trasforma la nostra vita, ma allo stesso tempo pensi che diventi anche poi una responsabilità doverlo testimoniare agli altri?
2: Essendo sinceri, non è che abbia mai pensato, essendo all'inizio del mio cammino, insomma, di testimoniarlo per il momento. Sono concentrato adesso ad essere io innanzitutto, a trovare il cammino innanzitutto, insomma, a cercare di migliorarmi innanzitutto io, sia come persona che come fedele proprio. Questo è il discorso. Poi dopodiché possiamo passare alla tappa successiva, insomma.
1: Che cosa vi sentite di affidare, sia singolarmente che come coppia, a Mamma Maria?
2: La nostra vita, insomma, sicuramente.
0: E affidiamo i nostri dolori, soprattutto, che ci deve ci possa aiutare a sopportarli e andare avanti.

0: nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Preghiamo. O Padre, che nella nuova alleanza inaugurata da Cristo tuo Figlio continui a radunare il tuo popolo da tutte le nazioni della terra, nell'unità di un solo Spirito, fa che la tua Santa Chiesa, fedele alla sua missione, condivida sempre le gioie e le speranze dell'umanità e si riveli come lievito e anima del mondo per rinnovare in Cristo la comunità dei popoli e trasformarli nella tua famiglia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Ora segue la professione di fede e il giuramento del nuovo cardinale. Fratello carissimo, professa ora di fronte al popolo santo di Dio la tua fede in Dio uno e trino e la tua fedeltà verso la Santa Chiesa cattolica e apostolica.
1: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Io, Loris Francesco Capovilla, cardinale di Santa Romana Chiesa, prometto e giuro di rimanere da ora e per sempre finché avrò vita fedele a Cristo e al suo Vangelo, costantemente obbediente alla Santa Apostolica Chiesa Romana, al Beato Pietro, nella persona del Sommo Pontefice Francesco e dei suoi successori canonicamente eletti, di conservare sempre con le parole e con le opere la comunione con la Chiesa Cattolica, di non manifestare ad alcuno quanto mi sarà stato affidato da custodire e la cui rivelazione potrebbe arrecare danno o disonore alla Santa Chiesa, di svolgere con grande diligenza e fedeltà i compiti ai quali sono chiamato nel mio servizio della Chiesa, secondo le norme del diritto. Così mi aiuti Dio onnipotente.
0: Segue ora il rito dell'imposizione della berretta, della consegna dell'anello cardinalizio e l'assegnazione del titolo. A lode di Dio Onnipotente e a decoro della sede apostolica, caro cardinale, ricevi la berretta rossa come segno della dignità del cardinalato, a significare che devi essere pronto a comportarti con fortezza fino all'effusione del sangue per l'incremento della fede cristiana, per la pace e la tranquillità del popolo di Dio e per la libertà e la diffusione della Santa Romana Chiesa. Ecco, un applauso al cardinale.

0: Il Santo Padre Francesco invia un anello al nuovo cardinale con l'effigie dei santi apostoli Pietro e Paolo. Ricevi l'anello e sappi che con l'amore del principe degli apostoli si rafforza il tuo amore verso la Chiesa.
1: Ecco, Carlo Francesco Capovilla che ha ricevuto la berretta cardinalizia, l'anello. Un Don Loris molto emozionato.
0: Ad onore di Dio Onnipotente e dei santi apostoli Pietro e Paolo, il Papa ti affida il titolo dalla Chiesa di Roma in Santa Maria in Trastevere ed io ora ti leggo la bolla del Papa con cui ti affida la custodia di questa Chiesa di Roma. Questo è il testo latino della bolla e secondo lo stile di sempre della Santa Sede in latino, firmato dal Santo Padre, e io adesso glielo consegno e vi leggo il testo italiano. Francesco, Vescovo di Roma, servo dei servi di Dio, al venerato fratello Loris Francesco Capovilla, arcivescovo titolare di Mesembria, eletto cardinale di Santa Romana Chiesa, salute e benedizione. Avendo ritenuto opportuno di annoverarti nel collegio cardinalizio per le tue preclare doti e per i tuoi meriti verso la Santa Chiesa Cattolica, con la nostra autorità apostolica ti nominiamo cardinale dell'Ordine dei Presbiteri, con tutti i diritti e i doveri propri dei cardinali, e ti assegniamo l'insigne Chiesa di Santa Maria in Trastevere in Roma. Al Rettore, al Clero e agli addetti di tale Chiesa giunge il nostro appello di accoglierti con animo lieto e di accompagnarti con affetto. Inoltre, mentre siamo felici di averti annoverato nel Senato della Chiesa Cattolica per restare a noi di aiuto e per dare onore alla sede di Roma, eleviamo le nostre fervide preghiere a Dio perché ti ricolmi dei suoi doni e ti sostenga sempre con la sua grazia. Data a Roma presso San Pietro il 22 febbraio dell'anno del Signore 2014, primo del nostro pontificato, firmato Francesco. E adesso terminiamo con un rito conclusivo questa nostra significativa cerimonia. Preghiamo. Dio, la cui universale via è sempre la misericordia e la verità, sostieni con la tua munificenza le tue creature e ciò che non è possibile all'umana fragilità, accordalo misericordioso con la tua grazia, affinché questo tuo servo, il cardinale Loris Lorenzo, edificando costantemente la tua Chiesa e fondato nell'integrità della fede, risplendo luminoso nella purità di mente, a servizio della Santa Chiesa di Dio, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Benediciamo.

0: Ragazzi, cosa vi lascia nel cuore un incontro così vicino a Maria?
1: Sicuramente il desiderio di continuare un cammino che inizia qui a Medjugorje, ma prosegue, deve proseguire nel quotidiano.
0: Cosa senti di affidare a Maria?
2: Sicuramente la mia vita, il mio cuore e la capacità di aprire il cuore come lei vuole.
0: Cosa lascia nel cuore l'incontro con Maria?
3: Ma l'incontro con Maria soprattutto non ti lascia mai vuoti, non ti lascia mai vuoto e ti colma. Poi in base a quello di cui uno ha bisogno ti arricchisce e ti fa maturare, ti fa crescere.
0: Cosa ti senti di affidare oggi, quale difficoltà più grande senti di affidare oggi alla Vergine Maria?
4: E soprattutto i giovani nelle loro difficoltà e per un cammino fatto di verità e di fede e di amore.
0: Secondo te è più difficile riconoscere umilmente davanti al Signore di avere bisogno del suo perdono o di perdonare gli altri?
5: Tutte e due le cose, perché comunque l'una non esclude l'altra, nel senso che se tu chiedi perdono al Signore è chiaro che lo devi anche dare, se tu perdoni devi anche dare, questo ci viene insegnato nel Padre Nostro, no? Mette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, è un do, non è un do ut des, ma è un riconoscimento che si dà a Dio, in certo senso, attraverso il perdono al proprio fratello.
0: Quale dono particolare senti di aver ricevuto? O quale grazia particolare senti di aver ricevuto dopo l'incontro con la Madonna?
5: Ma guarda, si può dire che la serenità sia la cosa più importante, la gioia di essere qui, di stare con lei, di vivere con lei, perché lei è sempre con me, quindi la sento sempre vicino, sia lei che Gesù, quindi non c'è un distacco tra qua e casa mia, perché quello che faccio a casa lo faccio anche qui, quindi.
0: Perché sei qui?
6: Che ho bisogno della pace che solo con Gesù e attraverso la Madonna riesco a trovare.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Entre en el tenebre, en el inquietudine, regano in multicuori. Voi figlioli, siate preghiera, e le mie mani, tese d'amore. Mettete, figlioli, la sacra scrittura in un luogo visibile nella vostra famiglia e leggetela affinché sia per voi stimolo alla conversione e a una vita nuova, poiché Satana è forte e seduce il cuore. Desidero, attraverso il mio cuore materno, donare i vostri cuori al cuore di mio figlio Gesù, affinché lui, il risorto, regni in voi e la gioia regni in voi e attorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Io sono Martina, vengo da Siena e apparteniamo all'Associazione delle Scintille di Maria, un'associazione nata durante il Covid e che ha per l'appunto la missione di riportare la preghiera nelle famiglie e i giovani. Perché senza famiglia e senza giovani non abbiamo futuro e senza futuro non abbiamo vita.
1: Eccoci. Ieri sera siete stati all'apparizione?
0: Ieri sera siamo stati all'apparizione e come sempre un'emozione fortissima. Prima di tutto perché proprio pensare che la Madonna dal cielo scende per venire a raccomandarsi come una mamma, come facciamo noi mamme, che raccomandano sempre le stesse cose ai figli perché le mamme soffrono sempre doppio dei figli, quando vedono i figli che stanno percorrendo una strada che non è una strada che porta alla felicità, la mamma si preoccupa e così fa Maria con noi. E per me questa è una grande emozione, che lei si prende cura di noi e quando hai questo nel cuore, sali su quelle pietre. Io ad esempio sono arrivata su con un piede, diciamo, messo molto male, infatti sono qui con la stampella, però non mi ha impedito questo ad affrontare quella salita, perché sapevo che su quel colle scendeva lei. Chi di noi non è disposto, anche per un momento, per andare a abbracciare la mamma? Anche ci sono difficoltà, la mamma è sempre la mamma.
1: Ecco, la Madonna sta sempre con noi, da storia della Chiesa la Madonna è sempre stata a fianco, ci aiutava, però qua a Međugorje succede una cosa, se lei crede che la Madonna viene qua quotidianamente, ma secondo lei qual è il motivo perché Dio permette una cosa così grande?
0: Per amore. La risposta è semplice, essenziale, che scontata se vogliamo, perché questa parola purtroppo il mondo l'ha presa, se n'è fatta propria, però nel modo sbagliato. Dio permette questo per amore, perché ci ama di un amore così infinito e così grande che non vuole che ci perdiamo e quindi manda lei come monito per dire così state sbagliando, non è la strada giusta. E quindi è proprio per aiutarci, per prenderci per mano e per dirvi non siete soli, non siete soli, ce la fate, forza, coraggio, come nel Vangelo quante volte si dice no, non temete, non abbiate timore, certo. Coraggio, e così lo fa ancora in modo più concreto.
1: Ecco, la Madonna, penso che lei conosce la spiritualità dei cinque sassi, questo pilastro di Međugorje. Oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Gospa già dall'inizio diceva ai veggenti, se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere a me o partecipare a Santa Messa dove c'è mio figlio vivo tra di voi, sempre nel primo posto la Messa, poi ci sono io. Lei come vive Santa Messa a Međugorje, come la vive nel suo paese?
0: La Santa Messa è tutto. Personalmente non posso vivere senza la Messa. E non è l'abitudine, perché tante volte noi facciamo le cose per abitudine. E questo Međugorje aiuta anche tutti noi a far sì che in quell'abitudine, fra virgolette, bella e buona e santa, venga riempita di significato, perché è bello. Noi veniamo dalle nostre chiese che sono piene di panche, sì, ma vuote. Veniamo dalle nostre chiese dove vediamo soprattutto persone di una certa età, persone che magari uno commenta, sì, ma ormai loro hanno avuto tutto, hanno fatto la loro strada, hanno fatto quello che volevano e poi ora alla fine della loro vita magari vogliono anche prendere questo. Ecco, invece qui a Međugorje vedi che non sei da solo, cioè che ci sono ragazzi, ci sono famiglie, persone che si inginocchiano davanti a Gesù, perché lì c'è Gesù. Noi abbiamo dimenticato, noi la chiamiamo Eucaristia, che è una parola meravigliosa che vuol dire rendimento di grazie, ma quello è Gesù, lì c'è Gesù vivo, in corpo e anima. Noi abbiamo una preghiera, per me bellissima, che si chiama così, si intitola tu in me e Dio nel mondo. Ecco, l'Eucaristia è questo, noi abbiamo questo grande dono di essere, Dio ci manda, no? Nel mondo, insieme a Lui, perché Lui si lascia mangiare, si fonde in noi, siamo una cosa sola e noi con Lui ci manda nel mondo.
1: Parola, la frase di questo festival è ad fontem, cioè a tornare alla fonte.
0: Sì.
1: Cosa dice per lei questa parola?
0: Questa parola significa tutto, perché purtroppo in un mondo dove siamo abituati a vivere nell'abbondanza, a vivere nel tutto, avere tutto, noi è difficile ritornare all'essenziale, ritornare alla fonte. E qui ci aiuta invece Medjugorje a ritornare, a riscoprire la bellezza di vedere e di gustare la felicità nelle piccole cose, che poi sono quelle più grandi, perché se pensiamo, no, ai...
1: Bellezza della semplicità.
0: Sì, la bellezza della semplicità, la preghiera, la bellezza della preghiera, la bellezza di partecipare alla messa, la bellezza di ascoltare la parola di Dio, la bellezza di essere nel silenzio con noi stessi. E noi ci perdiamo, noi guardiamo gli spettacoli più belli del mondo dimenticandoci che lo spettacolo più bello Dio l'ha creato dentro di noi. E purtroppo tante persone le vediamo tristi, sempre più tristi, perché hanno smesso di guardarsi dentro. Dio è pieno di doni, ci ha ricolmato di doni, solo dobbiamo riscoprirli.
1: Vuole dire che ci sono troppe cose superficiali che ci hanno occupato, diciamo. Io vedo nella maglietta della signora, cosa c'è scritto? Santi non si nasce, si diventa.
0: Sì.
1: Ecco, cosa voleva dire?
0: Io volevo dire questo, che è un cammino. È un cammino, siamo in cammino e tutto ciò che incontriamo durante questo cammino, se noi lo viviamo come lo viviamo, dipende da come lo viviamo, è per la nostra santificazione. Io sono sposata, ho un marito, una famiglia, un figlio, e ecco, il Signore me l'ha messo accanto, io sono consapevole che Lui è per la mia santificazione come io sono per la sua. Quindi quante volte noi donne sbuffiamo e qui e di là ci lamentiamo, però se noi pensiamo che ciò che ci fa sbuffare, ciò che ci fa lamentare, ci aiuta e ci serve per la nostra santificazione, perché il cielo è per tutti. Dio l'ha sognato per tutti. Poi se andiamo o non andiamo dipende da noi, ma Lui l'ha sognato per tutti. E quindi ecco che ogni difficoltà, una stampella, una qualunque contrarietà, ci aiuta a fortificarci e a diventare quello per cui Dio ci ha sempre visto. Ieri abbiamo avuto un incontro con Cavalli e dice: noi, Dio ci vede in prospettiva. Noi ci vediamo oggi così come siamo, ma Lui ci vede in prospettiva. E questa è la cosa meravigliosa. Ecco, la santità, vedere Dio che ci guarda con la prospettiva.
1: Ecco, siamo proprio all'inizio di festival. Cosa lei... Quali sono le vostre aspettative? Cosa spera di vivere questa settimana, diciamo?
0: Se ne parlava proprio in pullman quando venivamo qua con i ragazzi. Ecco, la cosa importante, a mio avviso, per quello che ritengo io, è non farci aspettative. Noi dobbiamo essere liberi, Dio ci ha creato liberi, noi dobbiamo essere come un foglio bianco, venire qua senza aspettative, perché solitamente quando ci creiamo le aspettative, queste aspettative che sono sempre magari al di sopra, diverse da quello che magari possiamo vivere, vengono deluse. Invece se noi riusciamo a mantenersi tranquillamente con lo spirito di preghiera, con dire no, io vado là per vivere questo spirito, per essere qui con me stesso, per ritrovarmi, allora tutto cambia.
1: Si può dire lasciare il futuro nelle mani di Dio.
0: Sì.
1: Perché Lui è il futuro.
0: Sì.
1: Noi viviamo presente questo festival. Io vi auguro un buon festival e voi ragazzi che tornate alle case vostre pieni di gioia, che potete anche

0: è diventata una terra di missione. E ieri ce l'ha ricordato la Madonna, ce lo ricorda sempre, di pregare per i giovani e per le famiglie. Sembrava proprio un messaggio scritto per le scintille di Maria, essendo la nostra missione questa. E siamo venuti su con questo gruppo di ragazzi di 14-15 anni per giocare la partita più importante, che è quella di farli scoprire la bellezza di Dio, con la scusa del sport, con il Comitato Sportivo Italiano, con il CSI, abbiamo organizzato questo torneo della pace. E con la scusa di questo torneo della pace abbiamo portato i ragazzi per il Festival dei Giovani qua a Međugorje. Ecco, allora io che cosa posso dire? Posso augurare a tutti questi ragazzi che sono con noi, ma anche tutti quelli che arriveranno, che stanno arrivando qui, di trovare la bellezza nella semplicità di Dio, che è l'amore.
1: Ecco, questo poteva essere questo un messaggio per invitare tutti i ragazzi che questo anno non sono con noi qua a Međugorje. Vuole dire qualche parola per i nostri telespettatori?
0: Io vorrei dire questo, vorrei dire forza e coraggio. Prima di arrivare abbiamo avuto delle immagini un po' scioccanti da qua da Međugorje, ma non ci focalizziamo su quelle. Guardiamo in alto, ascoltiamo la voce del Signore che tutti i giorni ci parla. E quando non ci parla non è perché non ci vuol dire qualcosa, è perché noi magari siamo distratti da altro. Ecco, e vi invito tutti a partecipare con i social, un sacco di possibilità al prossimo torneo della pace che si giocherà nella diocesi della Toscana, poi veniamo qua a giocare la finalissima a Ljubuški con ragazzi, perché la pace va costruita giorno per giorno, dobbiamo essere noi più grandi, così bravi da far apprezzare ragazzi, di farli stare insieme, che l'avversario non è un avversario perché non si conosce o perché ci giochiamo contro, ma è comunque un altro noi. Ecco, vedere gli avversari come un'altra, virgolette, e cambiare questa parola in un altro noi.
1: Io la ringrazio, buon festival
0: Mario,
1: a tutti
0: grazie
1: voi.
0: Grazie a te, grazie a voi. Pace, bene e gioia a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, pregate con me affinché il bene vinca in voi ed attorno a voi. In modo particolare, figlioli, pregate uniti a Gesù sulla sua Via Crucis. Mettete nelle vostre preghiere questa umanità che vaga senza Dio e senza il suo amore. Siate preghiera, siate luce e testimoni per tutti coloro che incontrate, figlioli. Affinché Dio misericordioso abbia misericordia di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Vengo da Volterra e mi chiamo Corinna.
1: Corinna, ieri sera qua c'è stata questa cosa speciale e particolare qua sulla collina delle apparizioni. Lei ha partecipato?
0: Sì, ho partecipato, è stato un momento molto emozionante, forte e mi è piaciuto molto, nonostante il percorso fosse un po' tortuoso, però è stato molto bello partecipare perché non è scontato, non è una cosa che tutti si possono permettere, quindi è stato bello.
1: Ecco, da molte persone con cui ho parlato, quasi tutti mi dicono che sentono una pace particolare. Lei ha avvertito questa cosa?
0: Sì, partecipando ho avvertito un senso di pace perché è stato liberatorio, molto, molto bello e lo rifarei molto volentieri.
1: Bene, è prima volta qua a Međugorje o già stata?
0: Sì, prima volta e col torneo della pace e nello sport della pallavolo. E noi abbiamo perso, però è stata un'esperienza comunque molto bella che mi porterò per sempre dietro.
1: Quindi anche come nella vita, diciamo, a volte si,
0: si vince, a volte si perde, ma si va avanti.
1: È tutto affidare al Signore. Anche nella, diciamo, nella vincita, non diventare, diciamo, bene, Eucaristia. La Madonna qua ha lasciato tanti messaggi, si è formata questa spiritualità che noi chiamiamo cinque sassi. Qua è tutto in simbolo di pietra, dei sassi, vedete quante pietre intorno sono. E questi cinque sassi sono proprio cinque pilastri della spiritualità međugorjana, di questa spiritualità semplice, però è una linea guida come arrivare alla santità. Una di queste pietre è Eucaristia. Lei va spesso a Santa Messa, cosa significa per lei Santa Messa?
0: Sì, io partecipo la domenica alla Santa Messa e è un momento in cui incontro Dio, mi sento più vicino a Dio e quindi è bello perché riesco a sentirlo più vicino.
1: Santità. Lei ci chiama alla santità. Secondo te è possibile vivere in modo santo nel mondo di oggi?
0: Sì, è possibile. Lo possiamo fare con piccoli gesti, aiutare sempre il prossimo o semplicemente comunque fare la propria vita in modo spensierato, godersela.
1: Siamo all'inizio di festival, qua a Međugorje festival è un pochino diverso rispetto alle le quotidianità međugorjane perché vengono i giovani proprio da tutto il mondo e i giovani sono più allegri, diciamo, pieni di energia, di ovvio, e molto si suona, si canta. Lei per caso suona qualche strumento musicale?
0: Io suono il pianoforte.
1: Ah, suoni il pianoforte. Quanto è importante anche lodare Dio in questo mondo con la musica?
0: Secondo me è molto importante perché anche per i giovani forse arriva meglio. Si sentono più presi a lodare con la musica.
1: Ecco, io se vuole dire qualche messaggio per i ragazzi che sono rimasti a casa e che non sono qua a Međugorje quest'anno, magari per invitarli per il prossimo anno a venire, cosa è qui?
0: Io consiglio di venire perché è stata un'esperienza molto importante e mi ha commosso, quindi la consiglio a tutti i ragazzi e spero che prima o poi tutti potranno partecipare all'apparizione o comunque a venire qui a Međugorje.
1: La ringrazio, buon festival.
0: Grazie.

0: la bellezza di vivere la fede nell'amicizia. Siete un bel gruppo e siete un gruppo di amici. La difficoltà poi di portarla nella vita quotidiana.
1: È proprio la paura che mi porto dietro, nel senso che qua sono partita che non conoscevo nessuno e ho condiviso tante belle emozioni, ho trovato veramente una famiglia e la paura più grande è proprio nel quotidiano, con le persone con le quali sono sempre più a contatto, è vivermi la stessa cosa che faccio qua. Ma ho capito da loro, da tutti loro, che con la preghiera possiamo arrivare ovunque, puoi arrivare nel cuore della persona più timida, puoi aiutare la persona che ha più bisogno. E quindi ecco cos'è poi l'amicizia, è proprio magari aiutarsi ma sempre con l'aiuto di Dio, invocando lo Spirito Santo, chiedendo aiuto alla Madonna perché possa consigliarti, perché non sappiamo nulla dell'altro. Però non so, con la preghiera viene sempre un'idea in più, viene sempre qualcosa in più. E l'ho capito proprio grazie a tutti loro, grazie al mio gruppo, siamo pochi, scusate. E ne mancano tanti altri, però è veramente una bella esperienza condividere questo con tutti.
0: Cosa senti di aver ricevuto da Maria nella tua vita e che cosa senti ancora di affidarle?
2: Allora, in realtà sento di essere stata comunque in generale fortunata, nel senso, nella mia vita ha dato una grande grazia, comunque una guarigione a mia madre, quindi mi sento abbastanza, penso sia già tantissimo questo. E poi tutti i giorni anche la luce che ti dà dentro, il fatto di poterla trasmettere alle persone, poter essere di aiuto, e appunto anche con questo gruppo che abbiamo creato, condividere e poter essere d'aiuto appunto ad altre persone magari che sono in difficoltà, perché c'è una ragazza a cui per esempio manca un arto, per dire, con cui ovviamente ha delle difficoltà e diciamo con l'aiuto della fede, della preghiera, ti senti anche più vicino magari a delle persone che magari normalmente non,

0: quello che vivi attraverso la quotidianità e trasmetterlo agli altri.
1: Io ringrazio proprio il Signore moltissimo perché vengo da un ateismo e ho avuto una grande conversione e la mia vita ha cambiato completamente senso. Per me la preghiera è molto importante perché mi avvicina ogni giorno al Signore e posso aiutare tante persone che incontro. Questo per me è molto importante.
0: Puoi condividere il momento o un momento in cui senti di aver incontrato Gesù nella tua vita?
2: Io non posso dire di aver incontrato Gesù in un momento particolare della mia vita, perché lo incontro praticamente tutti i giorni, quando mi alzo al mattino, mi preparo per andare a scuola, andare a lavorare, e lo vedo negli occhi dei miei ragazzi, nei loro sorrisi, nel buenos dias professora, nei loro pianti e anche nei momenti di gioia, nel momento in cui mi abbracciano e mi dicono: professoressa, lei c'è l'anno prossimo. Quello per me, il sorriso del bambino, dei miei bambini, perché li considero bambini miei, è il sorriso di Dio, e quindi io torno a casa che sono appagata. E lo stesso vale per questi ragazzi, per Benedetta e il suo sorriso, per Mara e la sua maternità, Rita e i suoi occhi dolcissimi, Andrea che ho conosciuto questa sera, un altro ragazzo speciale, Tommaso che si nasconde, però ha un cuore grandissimo, e un'altra ragazza meravigliosa che ha fatto un percorso simile al mio. Quindi io Gesù, Dio lo incontro tutti i giorni nelle persone. Questo è Gesù per me.